0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che a Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur per scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigg si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigg, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi e i loro sacerdoti il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manomano.
0: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

0: Sono le 3:02.
1: Night Music dalla radio di Arezzo. Radio Fly by Cispi. Un volo notturno.

Il tuo viso esiste fresco, mentre una sera scende dolce sul porto. Tu mi manchi molto, ogni ora di più. La tua assenza è un assedio, ma ti chiedo una tregua prima dell'attacco finale, perché un cuore giace inerte, rossastro sulla strada, e un gatto se lo mangia tra gente indifferente. Ma non sono io, sono gli altri. E così vuoi stare vicina? No.

vaffanculo, non ho altro da dirti. Sai che bel vaffanculo che ti porti nella tomba. Perché io sono bello, sono bellissimo. E dove vai?

Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26, ora legale. La luna tramonta alle 1.34 e sorge alle 17.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Giacomo, il maggiore apostolo, e San Cristoforo.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio del 1956, a circa 80 km da Nantucket Island, al largo delle coste del Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria affondava dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm.
0: Benessere naturale.
1: Idratare la pelle abbronzata. Dopo essersi esposti al sole, idratare la pelle è molto importante. A questo scopo è utilissimo l'acido linoleico, contenuto soprattutto nell'olio di girasole, di mais e di soia. Per mantenerne invece l'elasticità occorre lo zinco, presente nei cereali integrali, in mandorle, verdure a foglia verde e frutti di mare. E infine, contro i radicali liberi, serve l'antiossidante per eccellenza, ovvero sia la vitamina K, presente in burro, oli di soia, di mais ed arachidi, germi di grano e mandorle.
0: Consigli pratici.
1: Favorire il relax. Serve davvero poco per rendere più fresca e accogliente le abitazioni, ad esempio il soggiorno nella camera da letto. Basta infatti arredare queste stanze con tende, copriletti e copridivani in tinte fredde, ma rilassanti, come le varie sfumature dell'azzurro, il lilà oppure il blu. Aiuta molto anche a spruzzare negli ambienti dell'essenza di lavanda.
0: Hanno detto?
1: La vita senza allegria è una lampada senza olio. Walter Scott. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.

Metro disappear.

Meaning, purpose.

0: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
1: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
0: Ma io ho il giga!
1: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Fly Spot.
3: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo

0: E auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, o con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli, alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente: non si sceglie chi amare, l'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che a Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena, che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà.

0: sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempre verde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta delle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur e scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigg si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigg, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi, i loro sacerdoti, il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi, tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora, con queste curiosità, vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
1: 98.5 106.1 le

0: Moreno Ferrara, vieni. Vieni.
1: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
2: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26, ora legale. La luna tramonta alle 1.34 e sorge alle 17.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Giacomo, il maggiore apostolo, e San Cristoforo.
1: Accadde oggi.
2: Il 25 luglio del 1956, a circa 80 km da Nantucket Island, al largo delle coste del Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria affondava dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm.
1: Benessere naturale.
2: Idratare la pelle abbronzata. Dopo essersi esposti al sole, idratare la pelle è molto importante. A questo scopo è utilissimo l'acido linoleico, contenuto soprattutto nell'olio di girasole, di mais e di soia. Per mantenerne invece l'elasticità occorre lo zinco, presente nei cereali integrali, in mandorle, verdure a foglia verde e frutti di mare. E infine, contro i radicali liberi, serve l'antiossidante per eccellenza, ovvero sia la vitamina K, presente in burro, oli di soia, di mais ed arachidi, germi di grano e mandorle.
1: Consigli pratici.
2: Favorire il relax. Serve davvero poco per rendere più fresca e accogliente le abitazioni, ad esempio il soggiorno nella camera da letto. Basta infatti arredare queste stanze con tende, copriletti e copridivani in tinte fredde, ma rilassanti, come le varie sfumature dell'azzurro, il lilà oppure il blu. Aiuta molto anche a spruzzare negli ambienti dell'essenza di lavanda.
1: Hanno detto?
2: La vita senza allegria è una lampada senza olio. Walter Scott. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
3: Vola

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo con Marta.

0: Incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, o con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli, alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Non si sceglie chi amare, l'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
0: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: Spera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Perché ci baciamo sotto al vischio? L'usanza di scambiarsi un bacio sotto al vischio sia a Natale che Capodanno affonda le sue radici nella mitologia norrena che associa la pianta alla morte. In natura invece il vischio è un parassita a metà. Il bacio sotto al vischio è uno dei passaggi irrinunciabili sia del Natale che dell'ultimo dell'anno. L'origine di questa usanza è piuttosto affascinante, in primo luogo perché nella tradizione nordica il cespuglio sempreverde è almeno in principio associato alla morte, e poi perché effettivamente in natura il vischio è una pianta dalle abitudini semiparassitarie. Nella mitologia norrena il vischio è associato alla figura di Baldur, fratello minore di Thor, quello col martello. La madre di Baldur, Frigg, vede in una premonizione la morte prematura del figlio. Nel tentativo di opporsi al destino infausto, fece giurare a tutti gli elementi viventi e non, piante, animali, pietre, che non avrebbero recato alcun male al figlio. Non lasciò indietro nessuno, eccetto il vischio, dimenticato o, secondo altre versioni, ignorato perché troppo giovane. Loki, il dio dell'inganno, sfruttò questo sbaglio per creare con il vischio dardi avvelenati che consegnò con un raggiro a Odr, fratello cieco di Baldur. Così equipaggiato, Odr venne inviato a partecipare al gioco preferito degli dèi, circondare Baldur, scagliargli addosso qualsiasi genere di oggetto, dato che grazie al giuramento universale strappato dalla madre era praticamente invulnerabile. Il proiettile al vischio trapassò e uccise Baldur. Le lacrime di Frigge si trasformarono nelle bacche di vischio che da allora viene appeso sulle porte in segno di rispetto e in memoria dell'accaduto. Secondo altre tradizioni, Frigge, desiderosa di mascherare il passo falso che aveva portato alla morte del figlio, dichiarò il vischio un simbolo di amore universale e invitò a scambiarsi baci sotto di esso. I Celti raccolsero il significato beneaugurante associato alla pianta. Per i druidi e i loro sacerdoti il vischio simboleggiava quindi la fertilità. Un ramo d'oro, forse riconducibile al vischio, permette inoltre la discesa agli inferi da vivo di Enea nell'Eneide. Anche in questo caso il vischio sempreverde simboleggia vitalità in contrasto alla morte. E l'usanza poi di appendere il vischio in casa durante le celebrazioni del Natale e le feste di fine anno risalirebbe invece all'Inghilterra di fine 800, ed è a Charles Dickens del 1836 a fare per la prima volta un riferimento scritto all'usanza del bacio. In natura però il vischio è un emiparassita, un parassita a metà che colonizza i rami superiori delle latifoglie e sfrutta le loro risorse per sopravvivere. Le sue foglie verdi contengono clorofilla e sono capaci di compiere la fotosintesi. Tuttavia questa pianta non sa produrre da sola l'azoto e pertanto lo sottrae all'organismo ospite insieme all'acqua e ad altri nutrienti. Tecnicamente il vischio sa generare da solo parte delle risorse che gli occorrono per sopravvivere, ma ha bisogno di una spinta energetica per partire, che deve trarre da altri alberi ai quali comunque non reca danni particolari. E allora con queste curiosità vi auguro tanti baci sotto al vischio e alla prossima, ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola con Radio Fly.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26, ora legale. La luna tramonta alle 1.34 e sorge alle 17.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore Apostolo e San Cristoforo.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio del 1956, a circa 80 km da Nantucket Island, al largo delle coste del Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria affondava dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm.
0: Benessere naturale.
1: Idratare la pelle abbronzata. Dopo essersi esposti al sole, idratare la pelle è molto importante. A questo scopo è utilissimo l'acido linoleico, contenuto soprattutto nell'olio di girasole, di mais e di soia. Per mantenerne invece l'elasticità occorre lo zinco, presente nei cereali integrali, in mandorle, verdure a foglia verde e frutti di mare. E infine, contro i radicali liberi, serve l'antiossidante per eccellenza, ovvero sia la vitamina K, presente in burro, oli di soia, di mais ed arachidi, germe di grano e mandorle.
0: Consigli pratici.
1: Favorire il relax. Serve davvero poco per rendere più fresca e accogliente le abitazioni, ad esempio il soggiorno nella camera da letto. Basta infatti arredare queste stanze con tende, copriletti e copridivani in tinte fredde, ma rilassanti, come le varie sfumature dell'azzurro, il lilla oppure il blu. Aiuta molto anche a spruzzare negli ambienti dell'essenza di lavanda.
0: Hanno detto?
1: La vita senza allegria è una lampada senza olio. Walter Scott. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.
2: Radio Fly. Le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26, ora legale. La luna tramonta alle 1.34 e sorge alle 17.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Giacomo il Maggiore Apostolo e San Cristoforo.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio del 1956, a circa 80 km da Nantucket Island, al largo delle coste del Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria affondava dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm.
0: Benessere naturale.
1: Idratare la pelle abbronzata. Dopo essersi esposti al sole, idratare la pelle è molto importante. A questo scopo è utilissimo l'acido linoleico, contenuto soprattutto nell'olio di girasole, di mais e di soia. Per mantenerne invece l'elasticità occorre lo zinco, presente nei cereali integrali, in mandorle, verdure a foglia verde e frutti di mare. E infine, contro i radicali liberi, serve l'antiossidante per eccellenza, ovvero sia la vitamina K, presente in burro, oli di soia, di mais ed arachidi, germi di grano e mandorle.
0: Consigli pratici.
1: Favorire il relax. Serve davvero poco per rendere più fresca e accogliente le abitazioni, ad esempio il soggiorno nella camera da letto. Basta infatti arredare queste stanze con tende, copriletti e copridivani in tinte fredde, ma rilassanti, come le varie sfumature dell'azzurro, il lilla oppure il blu. Aiuta molto anche a spruzzare negli ambienti dell'essenza di lavanda.
0: Hanno detto?
1: La vita senza allegria è una lampada senza olio. Walter Scott. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.
2: Allacciate le cinture, pronti al decollo, con Radio Fly.

attraverso i suoni di Radio Fly. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci fa da sprone, mettiamo da parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli, alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente. Non si sceglie chi amare, l'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
2: Vola sulle ali della musica.
3: Vola sulle ali della musica.
2: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 8.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Si è conclusa l'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir. La procura indaga per omicidio colposo. Gli accertamenti dovranno chiarire le cause del decesso. Intanto il legale degli agenti sostiene da loro nessuna azione violenta. Il servizio di Lorenzo Villanetti.
2: L'accurata analisi in sede autoptica non ha fatto emergere alcunché riferibile ad un'azione eccessiva, violenta da parte dei due agenti. È quanto afferma l'ansia legale dei due poliziotti, l'avvocato Gabriele Bordoni, per la morte di Abderrahim Fakir, l'uomo di 42 anni deceduto domenica scorsa a Bologna al termine di un fermo di polizia. L'autopsia, iniziata stamane intorno alle 11 presso il Sant'Orsola di Bologna e finita nel tardo pomeriggio, aveva confermato la presenza di sangue nei polmoni, avvalorando l'ipotesi di un soffocamento per emorragia interna. Bisognerà attendere 90 giorni per gli esami completi. Il fascicolo per omicidio colposo vede inseriti nel registro delle annotazioni preliminari, senza formale qualità di indagati, i due agenti e i quattro sanitari della Croce Rossa intervenuti sul posto. Sullo sfondo, intanto, non si spengono le polemiche di natura politica. Un sindaco che convoca una piazza e sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di gravità, commenta il ministro dell'Interno Piantedosi. Attaccare me non risolverà nessun problema di ordine pubblico, risponde Lepore, primo cittadino del capoluogo emiliano.
1: Il conflitto in Ucraina, tra violente escalation belliche e spiragli diplomatici. Oggi massiccio bombardamento russo nei pressi di Kiev durante un evento organizzato da aziende impegnate nella difesa. Due missili balistici hanno causato una decina di morti e decine di feriti, anche in gravi condizioni. Sotto attacco anche Odessa. Ieri i raid hanno coinvolto Sloviansk e Zaporizhzhia con una quindicina di feriti. Zelensky si recherà a Washington il 28 luglio per i funerali del senatore repubblicano Lindsey Graham. Previsto un incontro con Trump, secondo alcune fonti stampa, potrebbe in quell'occasione essere formulata una proposta di tregua da presentare a Mosca per la fine del conflitto in Ucraina. E sempre per i funerali di Graham sarà martedì 28 luglio a Washington anche il primo ministro israeliano Netanyahu. Con lui il presidente Trump potrebbe analizzare la situazione in Libano e quella relativa al conflitto con l'Iran, alla luce di una possibile nuova massiccia offensiva americana, come ipotizzato nelle ultime ore dallo stesso capo della Casa Bianca. L'attacco senza precedenti preannunciato da Trump ha fatto seguito agli attacchi degli Houthi, stretti alleati dell'Iran, ad alcune navi cisterna dell'Arabia Saudita nello stretto di Bab el-Mandeb. Resta al centro dello scontro politico in Italia la misura contro la criminalità giovanile, le gang di strada. La premier Giorgia Meloni è tornata a ribadire la linea del governo. Chi aggredisce, rapina e devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Netta la contrarietà delle opposizioni che accusano la maggioranza di voler approvare norme punitive a fini elettorali. La segretaria Dem Elly Schlein chiede di abbandonare la retorica propagandistica. Fine settimana da Bollino Rosso, con oltre 27 milioni di veicoli in viaggio sulle strade delle vacanze, scatta il piano dell'ANAS con la riduzione dei cantieri. A rovinare il meritato riposo degli italiani però è la stangata carburanti, con prezzi di gasolio e benzina ai massimi. Sentiamo Barbara Salandri.
3: Sul calendario la prima data da Circoletto Rosso. Prende il via oggi il primo grande esodo di questa estate. Sarà un fine settimana bollente sulle strade e non solo per il caldo, con 27 milioni di veicoli in viaggio. Si prevede una situazione complicata, soprattutto nel pomeriggio, domani mattina e domenica pomeriggio. E in vista dell'aumento del traffico scatta il piano dell'ANAS. Da oggi fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi. Operativi in oltre 2.500 addetti per monitorare gli spostamenti in tempo reale. A pesare però sulle partenze degli italiani il caro carburanti, spinti dalla risalita del petrolio. In tre settimane, denuncia il Codacons, il prezzo medio del gasolio è salito di 27,9 centesimi sulla rete ordinaria e di 26 centesimi in autostrada. Non va meglio per la benzina, rincarata di 16,5 centesimi. Aumenti che si traducono in una vera e propria stangata per gli automobilisti, con un pieno di gasolio che costa 14 euro in più rispetto al 3 luglio, oltre 8 euro in più per la verde. In pressing sul governo l'associazione dei consumatori. Per salvare l'estate degli italiani tagli subito le accise sul gasolio di almeno 15 centesimi, così da riportare i prezzi sotto la soglia dei 2 euro al litro.
1: Dopo una notte di riflessione, Pep Guardiola dice no alla proposta di Maldini di diventare CT della nazionale italiana. Grazie, sono onorato, ma non me la sento. E adesso prende quota l'investitura azzurra di Andrea Pirlo. Jenny De Gaetano.
0: Questo matrimonio non sa da fare e non si farà. La pazza quanto affascinante idea di affidare il restyling della nazionale a Pep Guardiola resterà tale. Grazie, sono onorato, ma in questo momento non me la sento. Le parole del catalano arrivate nella notte dopo una lunga riflessione in merito alla proposta avanzatagli da Paolo Maldini e Leonardo di assumere il ruolo di CT azzurro, più in generale l'uomo del rilancio. D'altra parte Guardiola la sua decisione l'aveva già presa dopo l'addio al City, con cui ha vinto praticamente tutto in 10 stagioni, preannunciando l'intenzione di prendersi un periodo di pausa, di volersi dedicare soprattutto alla famiglia. Probabilmente le certezze di Pep stavolta più di altre hanno vacillato al cospetto dell'offerta della Federcalcio. Al netto delle motivazioni personali, non avrebbe troppo convinto fare il commissario tecnico da remoto, in particolare per l'Italia, paese a cui la storia è fortemente legata, e al cospetto di un progetto lungo di 8-10 anni. Se lo faccio al 100%, avrebbe detto in sede di trattativa con l'amico Maldini, con cui non avrebbe mai parlato di soldi. E adesso scatta il piano B in pole, saldo, Andrea Pirlo, ma vietate escludere sorpassi all'ultima curva.
1: Ed è tutto, buona serata.
4: Vola con Radio Fly.
5: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono?
8: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
7: Ma è tutto il giorno che lo fai?
8: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
7: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
8: Cosa c'entra?
7: Astranet da sempre è anche green per le proprie condizioni.

attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Sono le 9:01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Trump a tutto campo con i corrispondenti della Casa Bianca, parla di Iran, dazi, Europa e anche delle elezioni presidenziali del 2028. Intanto per la prima notte dopo 2 settimane nessun raid USA sull'Iran. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Ieri a Washington al gala dei corrispondenti della Casa Bianca Donald Trump ha frenato sulle indiscrezioni stampa che lo volevano in modalità vendetta. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su una vasta offensiva contro Teheran, spiegando che loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, pur ribadendo che all'Iran non sarà mai permesso di sviluppare armi nucleari. Una maxi offensiva dunque al momento è congelata e dopo 13 notti consecutive di attacchi americani all'Iran, la notte passata nessun raid diretto da parte degli USA. C'è stata solo un'azione militare per neutralizzare una petroliera nello stretto di Hormuz che tentava per la quinta volta di eludere il blocco imposto ai porti iraniani. Nel frattempo sul fronte del Mar Rosso gli Houthi hanno danneggiato una nave commerciale saudita. In ritorsione Riyadh ha condotto raid aerei mirati contro le postazioni degli Houthi nello Yemen. Infine Donald Trump ha difeso davanti ai giornalisti della Casa Bianca i nuovi dazi applicati a 60 paesi e ha minacciato gli europei: la smettano di tassare le big tech americane o la pagheranno cara.
1: Svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Fermato, l'uomo ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno. Decisivi dei scontri di alcune immagini video e l'incrocio di messaggi e dati sul computer della vittima. L'ipotesi investigativa al momento prevalente è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. Aveva i polmoni pieni di sangue Abderrahim Fakir, il 42enne morto a Bologna dopo un fermo di polizia. Il dato emerso dall'attacco avrebbe trovato un primo riscontro nell'autopsia avviata ieri al Sant'Orsola di Bologna. L'ipotesi è che l'uomo sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altre cause. E sull'ondata di polemiche scatenate dal centrodestra, compresi alcuni esponenti del governo, contro il sindaco di Bologna Lepore per aver convocato la sera della morte di Fakir un presidio di piazza da cui poi sono scaturite violente azioni di protesta, Cristina Scarpa ha sentito Enzo Lattuca, che è tra i sindaci firmatari di una lettera di solidarietà a Lepore. Sentiamo.
3: Sindaco, perché avete sentito il bisogno con Gualtieri, Sala, Salis e altri di sottoscrivere una lettera di solidarietà al primo cittadino di Bologna?
4: Perché era in atto, e credo lo sia ancora, un attacco, una strumentalizzazione politica rispetto alla gestione da parte del sindaco, che credo sia stata, anche per i toni e le parole, di grande equilibrio. Il sindaco di Bologna, per chi conosce le dinamiche di Bologna, è il primo che subisce, peraltro, spesso rispetto alle sue scelte, il modo di manifestare incivile e che non merita in alcun modo di essere tollerato in quanto violento da parte di quei gruppi che anche l'altra sera hanno messo a ferro fuoco la città.
3: Gli attacchi a chi governa le città puntano il dito su una cattiva gestione della sicurezza. Che cosa rispondete?
4: Il legame di questa vicenda con quella della sicurezza lo trovo molto relativo, perché fino a prova contraria c'era una persona in grave difficoltà che poteva aver avuto delle manifestazioni molto intense di questa sua sofferenza, ma non stava commettendo reati. Per quanto riguarda la sicurezza, io quello che noto, rimanendo all'aspetto politico, è che quando ci sono i problemi è colpa dei sindaci del centro-sinistra, quando invece ci sono dei dati da raccontare di in diminuzione è merito del governo.
1: Trema la terra in Molise, una scossa di magnitudo 4.1 è stata registrata poco dopo mezzanotte con epicentro a Pizzone, un comune della provincia di Isernia, al confine con Abruzzo e Lazio. Il sisma, durato diversi secondi, è stato avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Molta gente è scesa in strada per paura, ma al momento non si segnalano danni a persone o a cose. Dopo l'approvazione in CDM delle norme sull'imputabilità dei minori, impazza il botta e risposta tra maggioranza e opposizione. Ora si attende il via libera del Parlamento. Sentiamo Nicola Compagnone.
0: Chi aggredisce, chi rapina, chi devasta deve pagare sempre, anche se ha 15 o 16 anni. Per questo abbiamo agito e continueremo ad agire. Lo ha scritto sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dopo il via libera al disegno di legge che modifica le regole sull'imputabilità dei minori, la cosiddetta norma contro i baby Maranza. Critiche e l'opposizione, il governo ricorre a slogan demagogici con misure inutili. Il commento del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte: basta con la propaganda, sottolinea invece la segretaria del PD di Elly Schlein. La proposta non è immediatamente operativa, ma dovrà prima essere approvata dal Parlamento. Tra le principali novità troviamo la presunzione di imputabilità dai 14 anni, che cambia l'articolo 98 del codice penale. Per i ragazzi tra 14 e 18 anni la capacità di intendere e di volere sarà presunta salvo prova contraria. Finora invece il giudice doveva accertarla caso per caso prima di poter ritenere il minore imputabile. Inoltre, in base alle ultime novità, non sarà più l'accusa a dover dimostrare che il minore era capace di intendere e di volere al momento del reato, ma sarà la difesa a poter dimostrare l'eventuale incapacità attraverso accertamenti disposti dal giudice o dal pubblico ministero.
1: Governo al lavoro sul caro benzina. Ieri la premier Meloni ha avuto un confronto con il ministro dell'economia Giorgetti. Al centro del colloquio la situazione economica generale, con particolare attenzione all'andamento dei prezzi dei carburanti. Il governo sta approfondendo le possibili iniziative da adottare, tra cui l'attivazione del meccanismo delle accise mobili. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
6: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
7: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi

0: attraverso i suoni di Radio Fly.
1: Tolti i filtri sotto gli occhiali, facciamo i ricchi, non siamo umani, sopra i jet, troppe missioni.

0: Radio Fly ti accompagna ovunque. Ascoltaci in streaming sul nostro sito o sui social.
1: Punto di vista. Pensieri, fatti, opinioni, commentati in compagnia di Giuseppe Misuri.
2: Buongiorno, buon sabato, benvenuti qui su Radio Fly per la consueta rubrica di Punto di Vista. Questa mattina sarà uno spazio più ridotto perché alle 10.30 appunto ci saranno le esequie, ci saranno le esequie appunto presso il Duomo del carissimo scomparso Breda Bardelli. Roberto Breda Bardelli era un personaggio politico, un personaggio conosciutissimo ad Arezzo, ma non solo. Sicuramente una persona che ha saputo vivere nella nostra città in molte maniere, di professione distributurista mi verrebbe da dire, ma veramente un amante della cultura, della musica e soprattutto la sua passione per la politica che l'aveva portato anche in consiglio comunale. Roberto è scomparso all'età di 54 anni e appunto questa mattina, a seguito di un male purtroppo incurabile, in questi mesi l'avevamo seguito, ricordo il suo grande saluto la mattina, buongiorno Arezzo, buongiorno Italia, che sui social metteva ogni mattina. Poi questo saluto si è fermato e Roberto piano piano si è spento fino appunto a ieri, quindi questa mattina alle 10.30 al Duomo ci saranno appunto le esequie e quindi il nostro spazio sarà ridotto proprio per partecipare, è impossibile non partecipare. Andiamo a vedere subito le prime notizie di questa mattina, quindi partendo dai quotidiani nazionali, come sempre grazie al portale ilgiornalone.it. Notizie ovviamente di prima pagina. Corriere della Sera, l'allarme per gas e carburanti, benzina oltre 2 euro in autostrada, diesel al record storico, Meloni vede Giorgetti, l'ipotesi delle accise mobili, Teheran, no alla tregua, l'ira di Trump, primo raid di Bahrain e Kuwait sull'Iran, Fakir, sangue nei polmoni, segni di squacciamento, il caso, la ventenne uccisa dalla Porsche, il giudice non fu una gara, Matilde, la madre, 8 anni a chi la travolse, è poco per una vita. Andiamo alla Repubblica, le vendette di Trump, non è pronto all'accordo, il presidente USA si tiene l'Iran con il fiato sospeso per un attacco massiccio, minaccia all'Unione Europea, nuovi dazi come ritorsione per la multa Google, pagherete un prezzo molto alto. Crosetto, le navi italiane restano nel Mar Rosso per evitare un altro blocco, Fakir, i posi di compressione, aveva sangue nei polmoni, nazionale da Peppa Pirlo, la scommessa di Maldini. La Stampa, carcere per minori, scontro, l'attacco del PD con Meloni, i vostri figli in cella, la premia solo quelli che delinquono, i dubbi degli avvocati penalisti, c'è il rischio che la legge sia giudicata incostituzionale. In un anno la Casa Popolare, solo una famiglia su 100, emergenza alloggi in Piemonte 12.000 ancora all'ultimo bando. La nuova voce di Alexa parla torinese. Il Fatto Quotidiano, Del Mastro rischia grosso, Caroccia dalle chat ai PM, Iran, Trump verso l'attacco. Cobis, West Bank, assolti con 6 morti. Che il resto del Carlino, quotidiano nazionale, Fakir, segni di schiacciamento, aveva sangue nei polmoni, bambini schiaffeggiati rinchiusi in bagno, arrestate 2 maestre ad Ancona, CT Azzurro, no di Guardiola, nazionale riparte da Pirlo. Il Messaggero, benzina rincari sulle vacanze, le scommesse su gas e petrolio fanno volare il prezzo dei carburanti. Bologna, l'autopsia di Fakir, sangue nei polmoni e scontro tra legali e periti. Raid iraniano, uccisi soldati USA e Erbil, Trump minaccia, è in modalità vendetta. La Verità, Ranucci, mafiosi e massoni in Rai, le confidenze del conduttore di Report a un'amica. Uno dei rapinatori di Ruggero doveva essere in cella, i PM l'hanno lasciato libero. L'autopsia su Fakir, cocaina, niente fratture, allarme baby gang, ma a sinistra eppure MD boicottano. Andiamo a leggere il giornale, caro benzina, il piano del governo, le emergenze su combustibili e poi il Fakir, verifiche sulla cocaina nel suo sangue, l'Italia di Pirlo, scelto il nuovo CT. Libero Quotidiano, le verità nascoste, Fakir in ospedale per psicosi, poi lasciato libero, il governatore di Ruggero doveva essere in cella. Che figura di Pirlo, il nuovo CT è un ripiego. I compagni della Salis licenziati perché ricchi, le foto del loro palazzo. Il Tempo, la sbroccata di Bersani, i primi effetti del caldo, infelice lapsus. A 4 di sera su Rete 4 l'ex segretario Dem, parlando di Fakir, si lascia sfuggire un incredibile l'uomo ucciso. Il Musk le canta all'Economist su Europa, destra immigrazione, e il fanciullo con il coltello, il nuovo santino della sinistra. Andiamo a leggere adesso il Manifesto, quotidiano comunista. Baby gang, un governo allo sbaraglio, incapace di progettare un futuro, mosso da un'ideologia feroce, si accanisce contro i più giovani che in un futuro avrebbero il diritto di immaginarlo. Il nuovo DDL sulla punibilità dei minori indigna magistrati, avvocati e anche un po' l'opposizione. Torna il muro dei dazi USA per 60 paesi, scadusi quegli imposti dopo l'alti della Corte Suprema, ne arrivano di nuovi per lavoro forzato. Andiamo a leggere l'Avvenire, quotidiano Estrazione Cattolica, Fonte Cisgiordania, tornano al blues, rischia di accendersi una nuova guerra per la conquista della terra e in vista del voto. Sull'imponibilità dei minori, il no di magistrati e operatori, il DDL del governo è solo l'ultimo di una serie di proposte securitarie. Torturati e sfruttati per le truffe online, africani portati in Asia con l'inganno. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, quotidiano di Fratelli Italia. Il filo rosso antistato, su Fakir si saldano ampi, islamisti antagonisti, poliziotti assassini, Fratelli d'Italia, minacce inaccettabili. In primo piano, sicurezza, l'autogol del PD, con la destra e i vostri figli in galera, Meloni sarcastica, sì, se delinquono. Scandalo Salis, contratti capestro e mai registrati, campo largo in imbarazzo, dal Nazareno bocche cucite sulla maestra Antifa. E poi Italia Pirlo, manca solo l'annuncio, 4 anni di contratto, 1,5 milioni a stagione, i dubbi di Fratelli d'Italia. Un brano, ci fermiamo un attimo e poi andremo a leggere la rassegna della nostra regione toscana.
0: Accendi la giornata con Radio Fly. Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica. Ascolta la tua musica.

0: Andiamo adesso a leggere quelle che sono le notizie dei quotidiani toscani, grazie sempre al portale giornale.it, e partiamo dal Tirreno, vediamo quali sono le notizie di prima pagina. Da Livorno, pronto soccorso e boom di accessi, timidi per gestire i casi meno gravi. Nella nuova organizzazione anche i clown per pazienti e familiari. Cecina, bollette tali in aumento, 2 anni di rincari, si pagherà il 5,9% e il 4,8% in più. L'assessore, garantiremo nuovi servizi. Per ottenere gli indennizi balneari devono pagare, da Viareggio, 6.000 euro di perizia a carico di 87 stabilimenti, ecco quali, Lucca Comics fino a 2.000 euro per una notte. Da Pisa, classi sfrattate dal Marchesi, tante famiglie sulle barricate. Il presidente della provincia, forniremo le relazioni necessarie. Peccioli, muore a 32 anni insegnante delle medie, la comunità piange Matteo Staccioli, gli amici non riusciamo ancora a crederci. Andiamo poi Cinigiano, nella parte di Grosseto, ponte da rifare sul Lombrone, investimento a 30 milioni, colline metallifere, la posta non arriva, protesta dei sindaci. Pistoia, Tari, stangata sulla tassa dei rifiuti, ecco l'aumento. E poi da Prato, violenza dopo la terapia, accuse da 12 donne, indagini chiuse sullo studio dove l'uomo, senza alcun titolo, faceva trattamenti medici. Andiamo poi al Corriere Fiorentino, Franchi, c'è la proposta della Fiorentina, a Palazzo Vecchio rilancia su Euro 2032, Montedomini crepe a sinistra, fino al 2015 lo sfruttamento turistico delle case pubbliche non sarebbe stato possibile, poi Paccosi cambiò il regolamento, il no della commissione del presidente dell'ASP scatena le proteste di sì, serve continuità. Andiamo poi a vedere il Firenze La Repubblica, secondo lotto dello Stadio Franchi, il comune avvia l'iter per il project Montedomini gli alloggi turistici, il presidente dice no all'audizione, poi ci ripensa e cambia data. Corriere di Siena, sempre più cassa integrazione, negli ultimi 3 anni è quintuplicato il ricorso degli ammortizzatori sociali per tutte le imprese metalmeccaniche. Un nuovo tesoro per la Pinacoteca, le new entry, il direttore della Pinacoteca, Axel Emery, davanti all'allegoria delle 4 stagioni di Manetti. Andiamo poi adesso al Corriere di Arezzo, pedofilo in azione in spiaggia, foto scattate di nascosto a bambini nudi al mare utilizzando occhiali speciali, l'infermiere arrestato confessa e resta in cella. In Duomo l'addio al Breda, Roberto Bardelli, il Breda ex consigliere comunale, è morto a 54 anni per un raro morbo, e vi ricordo appunto che alle 10.30 ci saranno le esequie in Duomo. Da Indicatore l'appello per la sicurezza del sottopasso, il tunnel dopo 11 anni non è mai stato messo a regime, pila di nofri al sindaco, non ci dimenticate. Vediamo poi La Nazione di Arezzo, il pedofilo resta in carcere e benzina 2 euro è stangata per la spesa, entriamo in cronaca, il portafogli sgonfio, stangata senza precedenti sul pieno, gasolio sopra i 2 euro e vicino a 2,5, anche la verde oltre la fatidica soglia, ma l'inflazione sale ancora più, in un anno 844 euro in più, il carrello della spesa però frena. Andiamo a leggere poi immagini pedopornografiche nel PC, arrestato dipendente pubblico fotografava i bimbi in spiaggia, l'indagine della Procura di Firenze e della Polizia Postale, oltre 700 foto ritrovate nel computer dell'uomo, l'indagine non è chiusa per scoprire se ci sono altre ramificazioni, arresto convalidato. In ospedale RSA bufera di botte, prima picchia la mamma al reparto, torna a trovarla e pesta l'infermiera, figlio Manesco concede il bis, un anno fa era stato tradito dalle telecamere della polizia della fratta, la donna trasferita in un RSA, lui ottiene il permesso di visitarla, ripartono i pugni, ora è in carcere. Il sorriso che sfidava la malattia, l'addio al Breda, dolore e ricordi tra politica, musica e giostra. Cadavere nei giardini via Leone Renoni, muore a 58 anni durante l'attività fisica. Bene, termina qui questa mattinata di notizie, veloce come vi ho detto, proprio per poter partecipare alle esequie dello scomparso il Roberto Breda, per tutti i Breda Bardelli, che si terranno alle ore 10.30 presso il Duomo. Appuntamento a domani mattina.
1: Tra poco su Radio Fly, l'almanacco con Daniela De Bolini.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è sabato 25 luglio 2026. Il sole sorge alle 5.47 e tramonta alle 20.26, ora legale. La luna tramonta alle 1.34 e sorge alle 17.52, luna crescente. La chiesa ricorda San Giacomo, il maggiore apostolo, e San Cristoforo.
0: Accadde oggi.
1: Il 25 luglio del 1956, a circa 80 km da Nantucket Island, al largo delle coste del Massachusetts, il transatlantico italiano Andrea Doria affondava dopo essersi scontrato nella nebbia con la nave svedese Stockholm.
0: Benessere naturale.
1: Idratare la pelle abbronzata. Dopo essersi esposti al sole, idratare la pelle è molto importante. A questo scopo è utilissimo l'acido linoleico, contenuto soprattutto nell'olio di girasole, di mais e di soia. Per mantenerne invece l'elasticità occorre lo zinco, presente nei cereali integrali, in mandorle, verdure a foglia verde e frutti di mare. E infine, contro i radicali liberi, serve l'antiossidante per eccellenza, ovvero sia la vitamina K, presente in burro, oli di soia, di mais ed arachidi, germe di grano e mandorle.
0: Consigli pratici.
1: Favorire il relax. Serve davvero poco per rendere più fresca e accogliente le abitazioni, ad esempio il soggiorno nella camera da letto. Basta infatti arredare queste stanze con tende, copriletti e copridivani in tinte fredde, ma rilassanti, come le varie sfumature dell'azzurro, il lilla oppure il blu. Aiuta molto anche spruzzare negli ambienti dell'essenza di lavanda.
0: Hanno detto?
1: La vita senza allegria è una lampada senza olio. Walter Scott. È tutto anche per oggi, io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo come sempre domani.

0: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Partecipando ieri sera a Washington alla gala dei corrispondenti della Casa Bianca, Donald Trump ha smentito le indiscrezioni giornalistiche che lo volevano in piena modalità vendetta contro l'Iran. Trump ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva su un attacco di ampie proporzioni contro il territorio iraniano, spiegando che da parte di Teheran c'è la volontà di negoziare. Loro vogliono trattare, io non ho fretta di chiudere, l'importante è che non abbiano il nucleare. L'ipotesi di una maxi offensiva immediata dunque risulta al momento congelata. Dopo 13 notti consecutive di bombardamenti a raid americani, la notte appena trascorsa non ha registrato alcun attacco aereo diretto degli Stati Uniti contro l'Iran, ma solo un'azione volta a neutralizzare una petroliera che voleva forzare il blocco nei confronti dei porti iraniani. Sarebbe un extracomunitario di 26 anni l'uomo fermato per la morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. Il 26enne era nascosto all'interno di un casolare abbandonato nella zona sud della provincia di Salerno, dove sono stati trovati effetti personali della vittima. L'ipotesi investigativa, al momento prevalente, è che l'omicidio sia collegato alla sfera privata del giornalista e che il killer sia arrivato con lui in auto sul luogo del delitto. Intanto, dai primi risultati dell'autopsia emerge che Esposito sarebbe stato dato alle fiamme quando era ancora vivo, al culmine di un'aggressione brutale. E si continua ad indagare sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto a Bologna dopo un fermo di polizia. Secondo i risultati dell'autopsia, l'uomo aveva i polmoni pieni di sangue. L'ipotesi è che sia morto soffocato dal proprio liquido ematico, ma resta da stabilire se il decesso sia collegato al contenimento da parte degli agenti, alle manovre di soccorso o ad altro. Sono oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. Solo nella notte oltre 60.000 persone sono state costrette a lasciare le proprie case nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il rogo ha distrutto 19.000 ettari e 100 edifici in 3 giorni, secondo la prefettura. Madrid intanto ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
1: Vola con Radio Fly.
2: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
3: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
3: Flyspot.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
11: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
12: Hai scritto un film di mostri?
13: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radio Fly, la voce della tua città.
15: I heard what you said.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi daremo uno sguardo a come vivevano nella preistoria i bambini, perché impronte fossili di 700.000 anni fa raccontano che giocare con utensili taglienti e assistere alla macellazione della cena era la vita quotidiana anche di bambini molto piccoli. Nella società occidentali moderne i bambini di solito sono molto accuditi, ovviamente, ma com'è che vivevano una volta? Uno studio della Bournemouth University della Gran Bretagna, pubblicato su Scientific Reports, prova a rispondere a questa domanda partendo da un'intrigante prova fossile: impronte di piedi di bambini rinvenute in Etiopia risalenti a 700.000 anni fa, perciò precedenti a qualsiasi documento scritto in preistoria, appunto. Le orme sono state rinvenute nel sito di Melkakuntur nel corso di una campagna di scavi condotta dall'Università della Sapienza di Roma. Appartengono ad adulti e bambini di Homo heidelbergensis e si trovano accanto a molte impronte di animali come ungulati, mammiferi e uccelli radunati attorno ad un laghetto di fango. Nel sito sono stati trovati anche utensili di pietra e resti di un ippopotamo macellato. L'intera scena fu coperta ed è stata preservata finora da uno strato di ceneri vulcaniche che si è depositato sulle orme appunto 700 milioni di anni fa, poco dopo il passaggio di uomini e animali. Alcune di queste impronte appartengono a bambini di 1 o 2 anni di età. Fermi nel fango, gli adulti erano impegnati in altre attività. I piccoli di Melkakuntur non venivano lasciati a casa con una sorta di babysitter, ma accompagnavano gli adulti nelle loro attività diurne, prima come spettatori e progressivamente come aiutanti. Il modello di riferimento è quello di alcune moderne società di cacciatori e agricoltori, in cui i bambini contribuiscono alle attività di pastorizia o aiutano la madre nella cura dei più piccoli. La posizione delle orme fa anche pensare che ai bambini fosse permesso di familiarizzare con gli utensili in pietra, esercitandosi su pezzi minori di carcasse di animali, restando in disparte mentre gli adulti poco più in là erano occupati in attività di sostentamento. La scuola di sopravvivenza iniziava presto e c'era poco tempo per essere bambini nell'accezione moderna ed occidentale. Le cose rimasero così per molto tempo. Come ricorda The Conversation, il sito di Monte Hermoso in Argentina, che contiene impronte fossili di donne e bambini preservate in sedimenti costieri, sembra indicare che i più piccoli avessero un ruolo importante nella raccolta di frutti di mare e altre risorse alimentari sul bagnasciuga, mentre alcune orme lasciate nella grotta di Tuc-du-Dumbert in Francia di 15.000 anni fa fanno ipotizzare che i bambini fossero presenti al momento della realizzazione di dipinti e incisioni rupestri. E allora, con questo sguardo nel passato, io vi lascio a una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: L'iSpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.

0: L'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon inizio dell'ultimo weekend di luglio a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica e auguri di buon onomastico ai Giacomo e le Valentina all'ascolto e non. Sono invece nati in data 25 luglio lo scrittore Aldous Huxley nel 1894, il cantante Franco Simone e il giornalista Biagio Agnes. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il terzo grado del leone, sei dotato di una grande fantasia e un enorme entusiasmo per tutte le manifestazioni della vita. Hai una grande intelligenza che ti consente di usare la forza della parola non solo per convincere il prossimo, ma anche per creare immagini e concetti estetici. Uno strano aspetto del tuo carattere è che l'ottimismo e la fiducia ogni tanto lasciano il posto alla diffidenza. Devi imparare a essere più ordinato per quanto riguarda oggetti e cose, come anche per il tuo modo di vivere, a volte un po' troppo sregolato. E chiediamo ora alle stelle come sarà questa apertura di weekend per tutti noi e cominciamo la visione dall'Ariete. Ed è una buona giornata, un progetto che va in porto, un contatto dall'estero a cui da tanto facevamo la corte, una soluzione per risolvere un problema di lavoro e così via. Concediamoci una lunga vacanza, ma se non è possibile, niente rimpianti, pure in città possiamo divertirci da matti. Toro, in settimana abbiamo avuto delle grane, delle piccole difficoltà, ma oggi abbiamo modo di prenderci cura di noi. La giornata in sé scorre piuttosto fluida e spensierata. È un buon momento per goderci il meritato riposo. Gemelli, ritardi e disguidi sul lavoro si appianano con la calma e il senso pratico. Attenzione, l'eccessiva faciloneria minaccia di portarci fuori strada, così come i colpi di testa assolutamente da evitare. Cancro, approfittiamo del sabato per rassettare la casa e riordinare gli armadi, oppure organizziamo una gita romantica. La persona a cui pensiamo chiamerà su con la vita, con un pizzico di entusiasmo in più saremo a cavallo. Leone, la luna in Sagittario fa guadagnare in apertura e ottimismo. Serata perfetta per goderci la convivialità, atmosfera rilassata, facce sorridenti, racconti di avventure. Vergine, per fare bella figura nella professione pianifichiamo tutto con un buon margine di tempo, in modo da ovviare a eventuali intralci dell'ultima ora. L'ambizione ci

0: una parte l'incertezza e fidiamoci di noi, siamo vicini alla meta. Bilancia, nelle nuove conoscenze, la nostra riservatezza ci protegge da possibili delusioni. La relazione e la sfera intima viaggiano su binari paralleli, alla ricerca di un contatto tra il dentro e il fuori. Scorpione, il parlare d'amore e il metterlo in pratica guariscono le ansie e aiutano ad archiviare il passato. Evitiamo le chiusure e le rivendicazioni silenziose. Procediamo sulla retta via con calma e senza deviazioni di sorta. Sagittario, la luna mette in evidenza le lacune delle nostre argomentazioni, discorsi strampalati e azioni campate per aria. L'entusiasmo c'è, ma manca la facilità di concentrarsi su un unico obiettivo e di perseguirlo con tenacia. Capricorno, il giudizio degli altri pesa sulla nostra autostima. Rivendichiamo il diritto ad essere diversi, valorizziamo l'immagine più autentica di noi. Piccoli difetti, mancanze, omissioni, visti sotto una luce diversa, appaiono ben più lievi di quello che sembravano. Acquario, cogliamo al volo l'occasione per divertirci in base al principio per cui ogni lasciata è persa. L'ottimismo ci sostiene, abbiamo voglia di arrivare e non badiamo al mezzo pur di arrivare al fine. Pesci, la luna in rotta di collisione con Venere e Marte crea qualche complicazione sul piano affettivo in genere. L'amore è in cima ai pensieri e il lavoro ne risente. Con la testa tra le nuvole rischiamo sviste ed errori, attenti. E per chiudere come abitudine una citazione, quella odierna è la seguente: non si sceglie chi amare, l'amore è un incidente stradale dell'anima. Maurizio De Giovanni.
1: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti all'ottava puntata del programma E ora arriva il bello. Diamo ovviamente come sempre il buongiorno alla mia compagna di avventure Cristina Rotellini. Ciao Cri, buongiorno.
1: Ciao Vanna, ciao a tutti, buongiorno.
0: Allora, noi avevamo riprendiamo un po' il filo del discorso.
1: Sì, sì, okay? Sì. Riprendiamoci un po' da dove ci eravamo lasciati. Vi ricordiamo,
0: esatto,
1: che l'ultima puntata è stata una puntata, spero, bella, appunto, perché abbiamo parlato di moda, di abiti, di tessuti, di vestiti, bellezza e moda, no? La moda che è termometro della bellezza dei nostri tempi, ma è anche un linguaggio comunicativo,
0: sì,
1: potentissimo. E l'ultima foto con la quale ci eravamo lasciati e l'ultimo concetto era questo abito meraviglioso di Keira Knightley.
0: Che io lo rimetto così almeno.
1: Sì,
0: per chi
1: ci sta guardando, per chi ci ascolta, era un vestito meraviglioso verde del film Espiazione, quindi andatelo a vedere se non avete presente di cosa stiamo parlando, perché appunto abbiamo introdotto l'argomento di cui parleremo oggi, che è bellezza e cinema, e non possiamo appunto introdurre l'argomento senza pensare al fatto che la moda ha comunque avuto e ha un ruolo importantissimo nel cinema, perché pensiamo appunto a questo abito, che è un abito che non è bello solo perché è oggettivamente un bel vestito, no Vanna? È anche tutta una serie di significati, è proprio un linguaggio, in questo caso la moda usata nel cinema. In questo caso appunto verde, che è stato creato usando tre sfumature diverse, è stato tinto, quindi non è un tessuto che è nato in questo modo. Le forme, che sono del 1935, queste scene ambientate nel 35 ci,
0: sì,
1: parlano appunto del passaggio della protagonista verso una maturità, un essere donna, ma ci parlano anche di un sentimento molto forte, potente, che è quello dell'invidia. Non vogliamo spoilerare il film, però insomma è, diciamo, un sentimento forte che porta poi la storia a prendere una certa piega. E quindi vedete come attraverso un vestito che è stato appunto premiato in questo caso, riusciamo comunque a cogliere tantissime sfumature e tantissimi significati anche nel cinema, perché diciamolo, il cinema rende eterno un abito, rende eterna la bellezza poi di fatto, perché come possiamo non citare tantissime attrici famosissime che sono immortali nella nostra memoria proprio perché il cinema le ha rese tali, no?
0: Vero.
1: Quindi questo abito meraviglioso di Keira Knightley ci porta appunto nel mondo del cinema, che noi ovviamente vogliamo un po' navigare insieme a voi parlando di icone, di donne che hanno reso immortale il cinema e la bellezza.
0: E quindi facciamo vedere qualche immagine,
1: sì,
0: per,
1: sì,
0: chi,
1: sì,
0: ci sta guardando in video.
1: Sì, allora vi racconto
0: un'icona.
1: Vi racconto un'idea di bellezza che è diventata, secondo me, appunto un simbolo immortale e tutt'oggi si può dire che è più che mai moderna e attuale. Stiamo parlando di Audrey Hepburn, Holly Golightly in Colazione da Tiffany, dove anche qui vedi la bellezza è vissuta in modo del tutto nuovo, perché si parla di un abito nero, il classico tubino nero, che è appunto un punto fermo della bellezza e della moda, però qui reinterpretato totalmente da questo film spettacolare. Perché? Perché lei anzitutto è abbigliata con questi accessori molto,
0: vero,
1: forti,
0: questa collana, questa coroncina nei capelli,
1: sì, quindi l'abito nero è sdoganato, no? Lei ci si diverte, la protagonista sappiamo è appunto un vulcano di energia e diciamo anche di originalità, e in questo caso appunto Audrey Hepburn la interpreta magistralmente. Però il tubino nero, gli occhiali da sole, le perle, questo cappuccino, questo caffè in mano con il cornetto hanno creato un'idea di bellezza, come dire, quasi aspirazionale, nel senso che possiamo essere belle ma possiamo anche essere naturali e compiere,
0: vero,
1: di fatto una cosa che facciamo tutte le mattine, colazione, no? Vedete come l'immortalità in questo caso è stata creata unendo bellezza ma anche movimento. Questa è la cosa che il cinema ha, che secondo me infatti è irripetibile in altre forme d'arte, no? Perché il cinema cosa fa? Ci racconta la bellezza attraverso le azioni, i gesti, i colori, gli abiti, i dialoghi.
0: Vero.
1: Quindi è un concentrato di tutte le sfumature della bellezza, no?
0: Assolutamente. Qui, poi diciamo, vabbè, il cinema è importantissimo perché appunto ci permette di vivere delle vite che non sono le nostre, però ci dà questo potere che è eccezionale.
1: Sì, e infatti poi ne parliamo più approfonditamente, perché ha introdotto una cosa fantastica che è stato nel cinema il close up, perché pensate che fino, diciamo, a precedentemente, no? Fino a poco tempo prima non c'era questa vicinanza. Cioè, c'era il teatro, c'erano i dipinti, però la bellezza era lì, statica, e noi potevamo osservarla da una certa distanza. Poi con l'avvento del cinema e soprattutto di questo close up, cioè l'avvicinamento, è stato veramente importante per l'intimità che si è creata e quindi per il fatto che io posso aspirare, vivere e immedesimarmi in quella bellezza lì. Pazzesco.
0: Sì, comunque no, hai detto bene anche della pittura, perché secondo me il cinema è un po' là, un po' di la pittura in movimento.
1: Certo, assolutamente, quindi, sì, è una forma d'arte in movimento, esatto. E quindi è come un quadro che prende vita, no?
0: Esattamente. Allora, poi andando avanti nelle foto, qui sì, vediamo un'altra icona.
1: Uno dei movimenti più famosi, esatto, signori, della storia del cinema, e come non si può dire che esprime bellezza, no? Perché stiamo guardando la foto di Marilyn quando la moglie è in vacanza, l'abito iconico bianco, anche qui vedi come
0: che prende vita
1: grazie a lei, ovviamente, alle sue capacità attoriali, alla sua bellezza, ma quante cose ci vengono comunicate, no? L'abito è bianco, quindi colore del candore, della sposa, dell'innocenza, in un corpo prorompente, sensuale, e con questo movimento che anche qui di fatto ha creato una leggenda.
0: Vero.
1: Perché lei si mette su questa grata, l'aria solleva il vestito, però è stata creata una narrazione e qualcosa che rimane nelle nostre menti tutt'oggi.
0: Assolutamente.
1: Quindi,
0: sì,
1: meravigliosa Marilyn in contrapposizione con Audrey Hepburn, no? Erano le due bellezze agli antipodi, quindi anche qui il cinema ci ha dato tanto da...
0: Sì, un momento impresso per sempre, sì, ci ha regalato. Sì, sì.
1: Ecco qua una foto magari che non tanti ricorderanno, un film comunque famoso, però meno chiacchierato, diciamo, è Gilda. Sono sicura che molti ragazzi oggi magari non sanno di cosa stiamo parlando, però vedi come anche la fotografia nel cinema è importante, perché siamo negli anni 40, abbiamo parlato nella precedente puntata che gli anni 40 l'abito era un uniforme, era qualcosa di che ci dava solidità, protezione, la riga, il tailleur che dava solidità, sì, e autorevolezza alle donne, e qui il cinema è riuscito infatti a tradurre il tempo che a quel punto, insomma, stavano vivendo attraverso questa fotografia potentissima. E meraviglioso Gilda, un altro film da riscoprire.
0: Sì, prendete appunti di tutti,
1: sì,
0: questi film,
1: sì, dai.
0: Sono belli.
1: Sì, un altro, vabbè, l'immortalità del cinema,
0: un altro cult,
1: vissuta con Via col vento, l'evoluzione della donna, vedi, della bellezza e del personaggio nel cinema passa attraverso i colori, gli abiti, e come vedi anche la bellezza mutata di lei, perché appunto stiamo parlando di Rossella O'Hara, che ha questo percorso, passa da questa bellezza, diciamo anche qui veramente impeccabile, sì, però molto bambinesca,
0: molto infantile,
1: infantile,
0: sì,
1: fanciullesca, quando poi incontra Clark Gable, diciamo un'evoluzione che il cinema racconta, come vedete, anche attraverso gli outfit e i colori, quindi anche qui una bellezza che attraversa, sì esatto, che vive proprio attraverso l'immagine del cinema, della pellicola, ma ci parla proprio del percorso evolutivo, in questo caso del personaggio e della donna.
0: E poi qui, ecco, andando avanti, c'è un'altra donna che ha fatto un cambiamento, un'evoluzione impressionante.
1: Sì, anche qui un film molto amato, veramente il cinema ci ha regalato delle storie incredibili. Peraltro, siccome vive un po' di crisi il cinema con tutte queste TV a pagamento, streaming,
0: sì, sì,
1: torniamo un po' al cinema, no? Vogliamo anche lanciare un po' questo messaggio sociale, però permettetecelo, perché insomma il cinema ci ha regalato, come vedete, delle perle e dei momenti altissimi, quindi torniamo al cinema a vedere qualche bel film. Stiamo guardando la foto di Sandy, la fidanzatina d'America in Grease, e qui davvero vediamo proprio due concetti di bellezza contrapposti, appunto la fidanzata d'America, il capello biondo, il vestito rosa.
0: Sì. Quindi, la fidanzatina perfetta.
1: Ma sì, dai, la donna, la ragazza innocente, e quindi una donna, diciamo, totalmente diversa da quello che poi è la scena finale di Sandy. Sì, vedi come la bellezza ci aiuta anche a essere percepiti socialmente in modo diverso, no? Nessuno tratterebbe in modo uguale, nessuno si rapporterebbe in modo uguale alla ragazza di prima che abbiamo visto, alla Sandy, diciamo, numero uno, rispetto alla Sandy numero due.
0: Sì, alla Sandy innocente.
1: Sì, sì, perché qui la bellezza, diciamo, è proprio un mezzo di comunicazione, è un linguaggio segreto per il cinema, perché sembra una cosa abbastanza banale, immediata, però in realtà è proprio è un mezzo di trasporto per la storia. Quindi Sandy fa un'evoluzione e noi la dobbiamo raccontare appunto attraverso l'immagine della sua bellezza. E veniamo un po' più ai giorni nostri, no? Veniamo a un capolavoro più recente, che è Il Grande Gatsby. E come sapete ha avuto un successo, ci sono state
0: enorme.
1: Versioni cinematografiche, ma la più recente, quella con Leonardo DiCaprio.
0: Sì.
1: E parliamo appunto di come il cinema ci racconta la bellezza, che però a volte è anche un modo per celare una storia, una narrazione molto più torbida o più profonda, no? Perché comunque dobbiamo anche, secondo me, sottolineare il passaggio che il cinema ha avuto negli anni. Cioè, prima era molta appunto costruzione, pensiamo agli studios americani, ai film, ai colossal, cioè la bellezza nel cinema era qualcosa di sfarzoso. Lo vediamo benissimo in questo film, perché Il Grande Gatsby è famoso per le scenografie, per gli abiti. Vediamo Daisy qui, la donna protagonista, insieme a Leonardo DiCaprio.
0: Poi successivamente appunto c'è Leonardo.
1: Sì, anche qui magistrale veramente in questo ruolo, dove la bellezza viene appunto rappresentata come vedete gli abiti perfetti, impeccabili, dei colori anche rassicuranti. Vero. Lei è vestita in panna, lui è vestito con questo color bello, color cammello, il cappello, quindi c'è una rappresentazione sì, estetica stupenda. Anche qui, chi non ha presente magari Il Grande Gatsby, andate a cercare delle foto, perché sono veramente dei piccoli capolavori. Questi sono dei quadri, no? Ci sembrano quasi dipinti.
0: Sì.
1: Come vede, tutto impeccabile, ci parla proprio di una costruzione del personaggio attraverso l'uso estetico dei colori, delle forme. Però sappiamo, perché anche ha letto il libro, Il Grande Gatsby, che poi il protagonista nasconde, no, un passato un po' torbido e uno stile di vita, diciamo, che tutto questo successo e questo sfarzo in realtà nasconde poi una storia sotto ben diversa.
0: Sì, perché diciamo che il regista vuole appunto rappresentare il sogno americano.
1: Certo, il fatto che ci si può redimere, che si può andare avanti e crearsi la vita che desideriamo, però in qualche modo, no, qualche pezzo di noi ci tiene ancorato. Infatti qui anche con l'uso dei colori, se riusciamo ad andare avanti nelle foto e andate a cercare, sì, questo è un altro film che ci riporta è un frame di Espiazione, perché volevamo parlare appunto di come il cinema attraverso il paesaggio e i colori è anche presagio di quello che succede dopo, no? Raccontando una storia.
0: Vero.
1: Come vedete, viene usata appunto la bellezza del paesaggio anche in modo molto drammatico. Qui infatti è la scena di Espiazione, dove lei con questo bellissimo vestito verde però è da sola, è praticamente davanti a un mare di oscurità e buio di fronte al suo giardino, e questo poi sarà presagio di qualcosa di molto triste, perché appunto Espiazione è prime scene del 35, poi ci parla appunto della guerra. Quindi vedete come il cinema riesce a raccontarci attraverso le immagini.
0: Sì, piccola pausa musicale, Cri, e poi ritorniamo subito. E volevamo appunto, visto che stiamo parlando del cinema, volevamo farvi ascoltare una colonna musicale che è stata importantissima, soprattutto anche per Arezzo.
1: Beh, certo. fatto Arezzo nel cinema è stata portata, diciamo, nel mondo a livello internazionale da La vita è bella, e abbiamo scelto questa canzone che secondo noi ha veramente un cuore vibrante che ci accende ogni volta che la sentiamo. Quindi, esatto. Noah, Life is Beautiful That Way.
0: Per i nostri amici in radio.

0: invece, eccoci ritornati, sempre qui in video.
1: In video.
0: E allora, appunto, quindi stavamo facendo questo paragone con questa immagine bellissima.
1: Sì, sì, questa appunto è sempre Keira Knightley in Espiazione. Se andiamo avanti, forse sì, troviamo, ecco, anche la villa del grande Gatsby. Vedete come le luci, i colori, la fotografia sono veramente un elemento narrativo fondamentale. Non si può dire che questa immagine non è bella, ma allo stesso tempo molto pesante, cupa, cioè ci dà l'idea di fasto, ma è un fasto che nasconde qualcosa, insomma, di segreto, in modo stonato quasi, no? C'è questa pesantezza che viene raccontata, e poi l'uso dei materiali nel cinema, il vetro che filtra la luce stessa, il contrasto, come vedi, tra le sfumature in sottofondo e invece il close up, no? Perché quando vediamo queste immagini ravvicinate ci sembra di essere un po' lì a brindare.
0: Vero,
1: con loro. In questo caso stiamo guardando dei bicchieri, no?
0: Potrebbe essere non una scelta a caso, no? Forse l'utilizzo anche di questi materiali cristallo, vetro.
1: No, infatti non è mai casuale. Tutto quello che noi vediamo, che ci viene raccontato al cinema, ma anche le più piccole cose, i più piccoli particolari, sono tutti veicolo di un messaggio, perché c'è uno studio immenso, no?
0: Dietro,
1: pensiamo ai costumisti, pensiamo appunto ai set designer, che sono le persone che allestiscono il set e scelgono tutta una serie di materiali, di tessuti, di luci, di colori, che sono messaggeri appunto della storia che vanno a raccontare. E il cinema però, secondo noi, non è solo qualcosa di sfavillante e fastoso, no? Infatti abbiamo detto che siamo passati dalla costruzione della diva. Abbiamo visto diverse dive del cinema.
0: Certo.
1: Abbiamo visto diversi film grandi, Colossal, Via col vento, Il grande Gatsby. Il cinema ci parla però anche di una bellezza un po' più sussurrata, no?
0: Che più vicino a noi.
1: Più vicino a noi. Anche qui c'è stato comunque un percorso attraverso l'idea di bellezza. Cioè, abbiamo bisogno di vedere sì la bellezza costruita, appunto una bellezza studiata nei minimi particolari, però forse anche di una bellezza più quotidiana, più nostra. E io in particolare sono andata alla ricerca di questo film del 2023, non so in quanti lo hanno visto, a me ha emozionato molto, che è Perfect Days, cioè Giorni Perfetti. È un film, Vanna, nel quale di fatto non succede niente. Cioè, non succede nulla. Infatti sono i classici film che ami o che odi, ovvero sono persone che hanno bisogno appunto del cinema come veicolo di forti emozioni.
0: Sì, in questo colpo d'effetto, la scena forte,
1: bravissima, oppure appunto una scenografia fastosa, tanti colori, no? Qualcosa di urlato, come abbiamo parlato nella puntata precedente, degli anni 80 nella moda. Questo è un film invece dove la bellezza ci viene raccontata proprio come un sussurro all'orecchio, oppure come una parola che nel film viene usata, che è comorebi. Chi non la conosce, oggi avete imparato una parola nuova,
0: sì.
1: Che di fatto significa la luce che filtra tra i rami degli alberi, e viene data tanta importanza a questa parola e a questo momento nel quale il protagonista poi si siede nel parco e guarda questa luce che filtra, perché è unica, cioè quel bagliore che noi vediamo è irripetibile, la luce non filtra mai nello stesso modo, no? E cosa ci racconta questo tipo di cinema?
0: Sì.
1: Che di fatto è la celebrazione della quotidianità. Cioè, questo protagonista, signori, pulisce bagni pubblici, cioè quindi non fa un lavoro glamour,
0: esatto,
1: fantastico, nella moda, non è un imprenditore, non è un artista, ma in qualche modo è descritto come artista nella sua quotidianità, perché lui con veramente religioso impegno e rispetto fa il suo lavoro veramente come se fosse la cosa più importante che farà in quel giorno lì, e lo fa tutti i giorni, diciamo, in modo abbastanza uguale, identico, perché poi appunto pulire ha una sua ritualità, no?
0: Certo.
1: Ma il cinema qui ci parla proprio della bellezza della ritualità, cioè sono tutte delle piccole immagini. Se vuoi andare anche alla foto successiva, no?
0: Certo,
1: viene fotografata sì, per chi ci sta guardando, per chi non ci sta guardando, c'è questa piccola piantina, questo germoglio che lui ha piantato in un vaso fatto di carta. Quindi è proprio l'esaltazione del piccolo, l'esaltazione del quotidiano. E anche qui capiamo quanto, no? Ci sia del bello in questo, anche se è distante dai film di cui abbiamo parlato finora. Però
0: esatto, sì, cinema... se il Gatsby è veramente l'eccesso, Perfect Day è la bellezza proprio nel quotidiano, no? Sì. È il suo contrario.
1: Sì, è la bellezza, una bellezza fragile, però ci aiuta perché? Perché ci ricollega a quello che tu hai detto prima, cioè il cinema, infatti, di fatto ci fa vivere altre vite. In quella stanza buia, noi guardando lo schermo siamo il protagonista, ci immedesimiamo. E quindi è tanto importante perché ci dà modo, anche se vogliamo, di riscoprire la nostra quotidianità, no? Noi l'abbiamo parlato tanto nelle nostre puntate di come alla fine il bello ci circonda e non ce ne rendiamo conto e siamo troppo presi da altre cose per vederlo. Questo è un film che chi non l'ha visto e ha la pazienza di stare lì e non spegne, diciamo, dopo 10 minuti, perché dice qui non sta succedendo nulla, però se riuscite a fare questo momento di immersione nella bellezza della quotidianità, secondo me è un cambio importante, no? C'è un click, scatta qualcosa, e quanto ci aiuta il cinema in questo, davvero.
0: Assolutamente, infatti rinnovo l'invito che hai fatto anche tu prima, andate al cinema perché è un momento tutto vostro che potete prendervi, è un momento per staccare ed è bellissimo farlo.
1: Sì, anche perché, vedi, mi hai dato questa idea, effettivamente il cinema è uno dei pochi posti dove in teoria dovremmo farlo, poi non tutti lo fanno, però dove stacchiamo il telefono.
0: Vero.
1: Non parliamo con nessuno, nessuno suona il campanello, non ci sono stimoli esterni, no? Non dobbiamo sempre rispondere a qualcosa o esserci per qualcuno. Quell'ora e mezzo, 2 ore ci chiudiamo in quella stanza e non esistiamo, cioè siamo nel momento presente.
0: Vero.
1: Quindi è tanto importante anche per questo, perché è proprio il bello di disconnettersi dal resto del mondo e connetterci con la storia che abbiamo di fronte e quindi con noi stessi.
0: Assolutamente, sono d'accordo. Bene, allora noi in chiusura.
1: Sì, in chiusura prima di tutto vogliamo invitarvi a mandarci, a scriverci qual è il vostro film bello che vi ha parlato di bellezza, che vi ha fatto riflettere su un'idea di bellezza diversa, o il film più bello per voi, per qualunque sia il motivo, no?
0: Che magari ne parliamo nella prossima puntata.
1: Sì.
0: E leggiamo qualche commento.
1: Sì, sì.
0: Di qualcuno
1: volentieri. Possiamo attaccare la prossima puntata così. E poi niente, io chiuderei dicendo che in questo caso nel cinema la bellezza è il linguaggio delle emozioni, possiamo dire così.
0: Assolutamente, assolutamente. Allora io ti ringrazio e ti do appuntamento con la prossima puntata di Ora arriva il bello. Grazie amici di Radio Fai per esserci qui, per ascoltarci e per guardarci anche,
1: e per fare questo viaggio
0: insieme
1: nel bello
0: a noi.
1: Con noi.
0: Grazie, ciao, ciao. Cri, ciao ciao.
1: Ciao.

0: Sono le 12 e 4 minuti.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. L'uomo si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne delle cittadine della Piana del Sele, nel Salernitano, e aveva con sé le carte di credito della vittima. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite, durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli fratture in diverse parti del corpo, poi utilizzando materiale plastico, una coperta e sterpaglie, avrebbe appiccato il fuoco mentre il giornalista, come emerso dall'autopsia, era ancora vivo. Al gala dei corrispondenti della Casa Bianca ieri sera, al World of Astoria di Washington, Donald Trump ha smentito le voci di una modalità vendetta contro l'Iran, congelando l'ipotesi di un'immediata maxi-offensiva. Il presidente USA ha dichiarato che l'Iran vuole trattare, che Washington non ha fretta, ponendo come unico vincolo che non ottenga armi nucleari. Dopo 13 notti di bombardamenti non si sono registrati nuovi raid aerei americani diretti in Iran, salvo un'operazione navale per bloccare una petroliera nello stretto di Hormuz. A margine dell'evento, Trump ha difeso i recenti dazi, 10%, 12,5% su 60 paesi partner, ha minacciato dure ritorsioni contro l'UE per le sanzioni alle big tech statunitensi e ha provocatoriamente alluso ad una sua candidatura per un terzo mandato nel 2028. Le tensioni nello stretto di Hormuz e l'esodo estivo hanno fatto schizzare i prezzi dei carburanti, col gasolio a 2,16 euro al litro. Per contenere il salasso, il governo Meloni sta lavorando ad un decreto d'urgenza entro il 1 agosto per tagliare le accise di 20-25 centesimi e riportare i prezzi sotto i 2 euro. L'operazione solleva nodi di tenuta per le casse dello Stato già gravate dai precedenti interventi miliardari, mentre le associazioni dei consumatori chiedono un taglio strutturale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
3: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
4: Flyspot.

0: E allora ben trovati a questo nuovo appuntamento di Giostrando in questo sabato mattina così splendente, chissà se pioverà o meno, non ci importa, ma siamo arrivati alla 34esima puntata di Giostrando, una 34esima puntata che vi racconterà forse quello che è successo nella 149esima giostra del Saracino, ma dovete sapere che questa mattina i miei due prodi cavalieri, mi verrebbe da dire, giostatori non lo sono, sono in un altro posto. Vediamo un po', allora, vediamo se li troviamo da qualche parte, che non li sto trovando. Dove siete andati? Dove siete andati? Eccoli qua, buongiorno.
1: Buongiorno, in trasferta.
0: Dove eravate?
1: Ed è così grande Radio Fly che noi si gira, ci si nasconde.
2: Ma
1: perché
2: poi siamo...
1: se fai scherzi.
2: Siamo in un posto non conosciuto, se no ci bordano.
0: Ah, ecco. Ma che è successo? Perché che è successo?
1: Ma niente.
0: No. Innanzitutto, siete contenti di quello che è successo alla 149esima?
2: Ma io a livello di risultato giostresco per il mio quartiere no.
0: Perché? Scusa.
2: Perché siamo arrivati secondi e il secondo non conta niente.
1: A tutti i secondi,
2: tutti i secondi.
0: Invece i risultati che dici?
2: Idem come me mi sa.
1: Io che devo dire, la puntata precedente dissi che ai spareggi non ci si andava e che bisognava vincere con un punteggio altissimo, quindi a chi ha vinto con 10, che è il massimo che si può fare senza premi aggiuntivi, quindi
2: allora io rivendico che ho detto che tutte le coppie erano livellate, i quartieri sono livellati.
1: E l'effetto è diventato classico 25%.
2: Però ora maggior ragione, perché
0: allora io rivendico dalla puntata numero 33 che dissi che comunque sabato saremmo andati a correre in giostra e ci ho preso preciso.
2: Certo.
1: C'hai preso. Non l'hanno, non è il paglio dei rioni di Castiglione Fiorentino, invece poi è stato rimandato che l'hanno fatto lui.
0: L'hanno fatto
1: lunedì.
0: Va bene, allora, banda alle ciance.
2: Perché siamo qui?
0: Adesso io vi lascio, perché nel frattempo voi spiegherete perché siete lì e date il tempo a me di andare di là. E quindi nel frattempo che vi lascio.

0: Oppure non gli viene.
1: Quello lì posso chiamare.
0: Quello è il numero sempre lì, che scorre sotto, qualsiasi cosa possono venire, telefonano e vengono. Comunque presenta.
1: Bene, io ne presento uno per uno, visto che sono due. Io presento Luca Maglianenzi. Sì. Io credo che non ci sia tanto da dire. Comunque, conosciuto come Lucone, Suarez. Ma visto Suarez, Luca, visto che Luca. Visto che Luca qui ci guardano da tutta Italia, perché ci guardano da tutta Italia, ricordiamo anche che lui è fede giallorossa, per cui Porta del Foro, partita di Porta del Foro, è stato anche nel direttivo, comunque è stato anche dietro a diversi cavalieri. Tra l'altro molti amici di Varie Giosse se lo ricorderanno, perché era anche al seguito di Luca Veneri.
2: Alberto Rau.
1: E ad Alberto Rau, ma soprattutto Luca Veneri, dai.
0: Anche ad Alberto Rau ci ha fatto diverse uscite. Mentre abbiamo alla tua destra abbiamo Aldo Santicchioni, già consigliere di Porta Sant'Andrea, storico ormai quartierista, oppure è anche uno storico amante anche dei cavalli, amante della giostra, di tante di paglio, di anche di altre. Gli altri manifesti.
1: Sembra averlo fatto apposta, Sant'Andrea, Santo Spirito, Porta Croce e Porta del Foro.
0: Ci sono tutti. Tutti rappresentati stasera.
1: Allora iniziamo.
0: Buongiorno Aldo.
3: Buongiorno.
1: Iniziamo da Chiavito, dai.
0: Vai fare la domanda a te, poi faccio io.
1: Allora, noi tra l'altro oggi vedremo anche le 8 carriere, però la prima domandina così al volo, prima di entrare nello specifico, allora te la faccio io. Chiaramente. Sabato Porta Sant'Andrea ha ottenuto questa bella vittoria, perché quando uno vince con 10 credo che ci sia nulla da dire, giusto?
3: Non ci piove, veramente. Bella vittoria. Belle carriere anche. Ma devo dire che si è riscattata, questo cosa col cidrone, ma anche sopravanzato di una lancia.
1: Questo era un po' il.
0: Questo sì,
1: perché anche adesso ci teniamo a essere i primi d'arco d'oro.
0: Erano, insomma, qualche anno che ci provavano a fare dagli anni 90?
3: Sì.
1: Vedi che Roberto questa cosa insomma un po' gli stona.
0: Se devo dire che non
1: mi. No, che bello, dai, no. Bello nel senso generale, nel senso che la sentiamo noi, insomma,
0: io da quando seguo la giostra io sono sempre stato i primi, insomma, ora siamo terzi.
3: Sì.
0: Non è che sia una vuol dire che insomma non è che se ne vince tante come Porta Crucifera ultimamente, quindi vabbè. Una domanda subito a Luca.
1: A bruciapelo.
0: Ascolta, questa coppia Montini-Marmorini, questa scelta che è stata fatta su Marmorini alla fine con Biancaneve e Cavalla in fida che è di Davide Parzi, insomma, detta fra noi, ma il Parzi non si poteva fare i fatti sua?
2: Un pochino la storia anche di Porta del Foro, dai, Cavallo era un ex illustratore nostro. Dopo ognuno quando è fuori fa quello che vuole, l'ha data loro e loro ci hanno vinto. Dopo la prova generale di giovedì sera avevo qualche dubbio, perché Tommaso che avevo visto fa quel tiro che l'anno scorso ci ha regalato la giostra a noi Porta del Foro, ci ha regalato, no? No, ci ha fatto vincere a noi Porta del Foro, l'ho rivisto su quel tiro lì, dico ma. Poi dopo invece sabato ha fatto il tiro che doveva fare, ha fatto quel tiro che doveva fare, come hai scritto te in un post, 5 quando la giuria lo dà, era 5
0: e sì,
2: quando l'Araldo lo dice è 5.
0: Quello ormai è allegorico, è così da regolamento, quindi una volta che l'ha detto non si torna più indietro.
1: Certo, vedo Roberto, te sei portato anche block notes, io invece vado a braccio proprio.
0: No, va bene.
1: Mi ricordo tutto,
0: No, ma certo, che carità. No, non ne ho dubbi che te ricordi tutto. Io no, e quindi me ne devo scrivere. Che dici di questa coppia?
1: Prego.
3: La coppia di
0: Marmorini Montini, come l'hai visti?
3: L'ho visti bene. In ripresa soprattutto il Marmorini. l'anno scorso, ma poco, è stato un po'.

0: qualcosa, capito? Sul Montinino non c'è niente da dire, non c'è niente da dire. Come dice giustamente il famoso Vannozzi, il punto è lì, ce l'ha sempre. È difficile, parecchio difficile che sbagli. Fa una carriera sua, però quando arriva lì è chic, non ci piove.
1: Io ho detto che ha fatto. Io a parte sono uno di quelli che l'ha difeso dall'inizio, dall'esordio, quando fece quella carriera che poi gli fu annullata, sfortunatissima. Io dissi: questo sopra il cavallo sa quello che fai, verrà più forte, uno dei più forti che si è mai visto in piazza. E questo dico, e ho anche scritto, ti ricordi, ho anche scritto che è facile dirlo ora che è uno dei più forti, bisognava dirlo quando l'ho detto io. E lui ha fatto questa carriera che io volevo fare una domanda a tutti e due, così almeno si entra subito nel vivo di quello che mi piace, anzi a tutti e tre, anche a te la faccio. A cavalli invertiti, invertiamo a cavalli invertiti, secondo voi come poteva andare?
2: Luca, a cavalli invertiti,
1: a cavalli invertiti Sant'Andrea, Tommaso con Savelli.
2: Allora, cavalli invertiti non c'è mai la riprova.
1: È vero.
2: Penso che Tommaso, un cavallo più alto, sarebbe trovato bene ugualmente, perché il Conte era un cavallo abbastanza alto. E Saverio penso che non ha problemi zero. Magari riusciva a correggere prima la carriera. La Biancaneve in treno, dove la metti, dove ti porta. Se la metti che devi fare 4 ti porta al 4, se devi fare 5 ti porta al 5, poi dopo sta sempre al guidatore. Come ho detto a uno, non faccio nome, ho detto a uno, dico: se a me mi dai la stessa macchina da Antonelli e ci metti Antonelli, lui in un giro mi doppia e io non ho fatto un giro al primo giro, quindi dico, dipende sempre da chi guida.
1: Roby?
3: Ma io fondamentalmente mi sembra che, come si è voluta anche sabato la giostra, non credo che non avevano, cioè potevi dare qualsiasi cavallo
1: a tutti e due?
3: Credo proprio
1: sì,
3: anche se francamente no. Ora, ha detto una cosa giusta anche Luca, che dici, Saverio ha anche alla sua, qui se ne va il discorso dei giostatori che vengono dal salto ostacoli, che vengono da
1: una scuola di equitazione fina.
3: Beh, per cui io credo che non sarebbe cambiato nulla.
1: Aldo?
3: Poi sicuramente mi smentisce.
1: No, io.
3: Anche perché non ce la riprova.
1: Ho detto io.
0: La riprova non c'è, ovviamente. Io penso che Tommaso con quella cavalleria si è trovato bene. Mentre alle prove, io con Darko non l'avevo visto parecchio bene, che era il cavallo che lui ha sempre adoperato, anche ci ha vinto.
1: Ci ha anche vinto
0: la giostra. Su Montini c'è poco da dire, penso che con la cavallina invertita, anzi secondo me ancora meglio. Mi ha fatto?
1: Sì.
0: Vabbè, nel senso,
1: problemi ne da poco.
0: No, il 5 5 di quello non c'è, ma però
1: tutti e due,
0: penso che non avesse avuto problemi.
1: Allora, le spiego quando volevo andare a parare, così se no sembra che faccio le domande così, così tanto per fare. Ma perché si sente dire, no, spesso in giro, insomma, nelle interviste, in altri luoghi, il cavallo conta il 70%, il cavallo conta il 60%, il cavallo conta l'80%. Io credo.
3: Su Arezzo si conta.
1: Io credo una cosa, io ho paura di sapere se la pensate così o se la pensate diversamente. Io credo che ci siano tuttora dei giostratori per i quali il cavallo conta il 70%, l'80%. Ci siano dei giostratori tipo Saverio Montini, perché secondo me il cavallo alla fine conta il 40%, perché secondo me a uno come Saverio Montini, io lo so, ma insomma, a vedere anche la carriera che ha fatto, che è stato un semirodeo all'inizio, e poi dopo si vedrà l'immagine che si guardava anche prima, subito dopo il tiro, la cavalla tutta piegata, insomma, sembrava che girasse una quintana invece che che girasse insomma dietro le logge. Secondo me a uno come lui o a uno come Scortecci, ma anche allo stesso Giulio Vedovini, che ci arriveremo dopo, secondo me gli puoi dare un cavallo qualsiasi a momenti che comunque il suo lo fanno. E che ne pensi, Luca?
2: Allora, fino a sabato anch'io pensavo che il cavallo contasse tanto, conta tanto come in tutte le manifestazioni che si corre con i cavalli, conta tantissimo. Però devo dire, io ci ho cambiato un cavallo il giovedì sera, questo non ci ha mai tirato in piazza, ma a casa ci tirano tutti con tutti i cavalli. Questo in piazza non ci ha mai tirato, quindi è arrivato in piazza, ha fatto un 5 la prima carriera, niente da dire, quindi
1: cancellato.
2: In quel momento lì, questo gli potevi dare qualunque cavallo che avrebbe fatto 5.
1: Si parla di Giulio
2: Vedovini. La carriera del Montini è partito all'angolo Mammucini, è arrivato. Quasi addosso ai figuranti di Sant'Andrea, poi riuscire colpire il 5, penso. Tutti belli 5, però questo è veramente bello.
1: Questo è voluto, cercato, guidato.
2: Ha denominato Vannozzi, con tal punto e il punto l'ha trovato. Bello, cercato e trovato, quindi 10 e lode.
1: Aldo, su sta cosa dei cavalli che dici?
0: Questa cosa dei cavalli contano. Dipende anche dal giostratore, perché il carattere. Dipende, secondo me, anche dal carattere del giostratore. Capito? Perché c'è chi, ora mi esagero, ma gli dai qualsiasi cavallo e riesce tutto sommato a avere, a qualcun altro insomma che vuole la precisione, la cosina, poi quello guarda, capito? Però c'è alcuni che non hanno grossi problemi, come vedi che diceva Luca poco prima, che hanno pochi problemi, ma anche qualcun altro ha pochi problemi, devo dire. Però ora, per esempio, il Giulio ha dimostrato che è bravo.
1: Anche bravo. Ha dimostrato carattere, ha dimostrato bravura,
0: bravo.
1: Tecnica.
0: Bravo. Faccio una battuta. Che ovviamente è bravo e stilisticamente è più bravo del babbo.
1: Ecco.
0: Era una battuta.
2: A me piace, io sono più vecchio, mi piace più il babbo, però. Di queste giovani,
3: io direi invece da andare a rivedere nelle foto del grande Alessandro Falsetti Arezzo 24, per curiosità. Rivediamo un po' le 8 carriere, anche perché ce ne state 8, per cui rispetto alla prova generale, sì, che invece è stato 2 spareggi.
2: Vorrei mettere in salita subito la trasmissione, perché sapete, io sono polemico. Allora, vorrei dire a quelli che hanno detto, quelli bravi, tutti quelli bravi, perché io non so bravo, che noi si è cambiato il cavallo facendo una sceneggiata dicendo che noi si sapeva dal mercoledì che sarebbe cambiato cavallo. Gli dico di cambiare sport io, perché non è così.
1: Quindi quelli che dicevano che era una scelta tecnica e non veterinaria.
2: Non è scelta tecnica, assolutamente.
3: Beh, allora tanto ci arriviamo, ma andiamo per ordine, così resettiamo e partiamo dalla prima carriera. Tra l'altro, il primo esordiente, ce ne sono stati 3 sabato scorso, per cui è anche un bel numero. Prima carriera di Porta Crucifera con Leonardo Tavanti su Marruca, che colpisce il 4.
1: Sì. Avete studiato?
3: Sì. Non so, sì.
1: Ora non si vede tutta la carriera, quindi semmai l'avete rivista a casa.
3: La foto.
1: Quindi, Luca.
2: Questo è un cavallino che era di, non so se era di Porta Crucifera o
1: sempre. No, è sempre di Lorenzo Vannetti.
2: A me è sempre piaciuto questo cavallino, un cavallino preciso, poi dopo magari avrà i suoi difetti. Allora, Leonardo, giovedì sera era andato a letto con un 2 prima del debutto, un po' pesante prima di debuttare, però ecco, dopo sabato ha fatto la carriera d'apertura, ha fatto la carriera che doveva fare.
1: 10. Io ho visto, ora se mi permetti, ho visto una carriera che è partito secondo me bene, poi la cavalla gli si è messa un po' in protezione all'inizio e lui l'ha guidata, l'ha tenuta dentro. Poi da metà diciamo Lizza fino al Buratto, quando al momento in cui si è messo in mira la cavalla si è sentita libera, secondo me sotto il Buratto, se poi ora non ci sanno noi video, ma tanto poi però noi siamo una radio,
2: sì,
1: per me
2: Roberto,
1: si è allargata un po' in fondo, ecco.
2: Però Roberto è vero, si è allargata, però lei è passata gli ultimi 10 metri davanti ai figuranti di Sant'Andrea che qualcosa hanno fatto.
1: Questo,
2: non è che il cavallo
1: è vero.
2: Purtroppo è un animale, non è un treno che va nella rotaia, quindi un pochino si è fatto l'uscita, è fisiologica. E secondo me ha fatto un bel tiro.
1: No.
2: Poi dopo ha fatto
1: tiro
2: 4. Oggi al 4 non si esulta più. Oggi il 4 è come aver preso una bastonata.
1: È vero.
2: Però
1: quando si era noi, ti sa.
3: Anche col 3.
2: Quasi anche col 3, bravo.
1: In questa carriera.
0: Ma io pensavo anche che fosse un po' emozionato, anche perché ha avuto dei disturbi grossi all'inizio.
1: Secondo te se l'aspettava Martino i disturbi che ha fatto Sant'Andrea quando andava giù altavanti?
0: Penso proprio di sì.
1: Secondo me è andato più noia quando alla discesa al Pozzo, è andato più noia altavanti che al Bruni.
0: Sì.
1: Cioè, secondo me c'è stata un'inversione un po'.
3: Però ce l'aspettavamo, dai. Certo.
0: Comunque, questa sì.
1: Io ti dico la verità, io me l'aspettavo più su Bruni che su davanti. E secondo me ha un po' giocato su tutta l'emotività del binomio, su tutti e due. Leggermente, non più di tanto.
0: Comunque, ha fatto una partenza parecchio veloce. Lì, secondo me, subito in partenza si è un po' scompensato. Dopo ha recuperato una cavalla che secondo me va bene e può andare bene anche per le prossime giostre, e ha fatto un buon tiro, ha fatto 4, voglio dire, tenendo conto che veniva anche dalle prove che erano
1: fatte belle,
0: erano disastrose.
3: No. Poi io chiedo magari se il nostro Beppe riesce a ingrandire il tabellone sul punteggio. Perché comunque è vero che 4, però insomma non è che è andato l'ultimissimo, insomma.
1: Poi il 4 c'è bello
0: chiaro. Sì, però è 4.
1: Ora questo l'amanco toccato.
2: Gli 8 tiri, diciamo.
1: Bisogna essere onesti, perché
2: gli 8 tiri, purché
1: è quello più lontano.
2: Purché era il tiro, è l'ottavo tiro, però era esordiente, aveva tutta la situazione. Poi, come ha detto Aldo, veniva da una settimana presa con le molle, non che tutte le sere erano 5 facile, quindi dai.
3: Allora andiamo con la seconda, qui c'è altro esordiente che insomma, voglio dire, già per il nome si presentava con un certo peso, Giulio Vedovini, che dopo il fatto di aver corso la prova generale l'anno scorso, averla vinta con Porta del Foro, quest'anno è stato scelto per correre al posto di Matteo Vitellozzi, e dopo sono scelti chiaramente dello staff di Porta del Foro, con un cavallo, l'abbiamo già detto, che chiaramente, cioè, era la prima volta che lui calcava la Lizza e Piazza Grande, perché aveva sempre provato con Ice.
1: Ci ha fatto una prova voto in ingresso.
3: E poi ci ha fatto questo tiro, ha stampato questo 5, anche questo dopo magari Beppe lo vuoi ingrandire, qui invece il pomodoro insomma è bello,
1: cancellato, che gli vuoi dire? C'è qualcosa da dire?
2: No, un debuttante così. 17 anni, un bellissimo tiro, veramente bello.
3: Luca, Porta del Foro, un cavaliere, quanto gli durerà?
2: Quanto dura, questo sai. Questo non si può sapere, però penso che quale motivo, chiedo sempre perché devono dire che i nostri vanno via, i nostri...
1: Ah, ma per il discorso di Sant'Andrea che...
2: Questo l'ho visto io. Tanto ora hanno vinto, penso che vogliono cambiare uno.
1: Non credo.
2: Subito qui, poi ripeto
1: anche
2: sempre.
1: Poi si ritorna...
2: Ripeto sempre. Sono quartieristi? Non mi sembra, perché due si sono trasferiti armi e bagagli. Erano quartieristi, si sono trasferiti armi e bagagli, quindi per me
0: rimane.
2: Frequentando anche altre gare, corrono 3 gioste da una parte e 2 da un'altra, quindi se stanno bene in un posto non capisco perché devono andare via.
1: Io credo che lui non credo che si muoverà almeno per qualche anno, non credo, anche perché lì c'ha tutto un contorno anche con Vernaccini,
2: sì, quello
1: con
3: c'è cresciuto un po'
1: poi c'è cresciuto.
2: Io l'ho rivista anche oggi la carriera, perché l'ho rivista stamattina prima di venire qui e
3: ti sei preparato.
2: Sì, io a me mi dicono non è stata una bella carriera.
1: Ognuno ha le sue
2: volete quelle belle, perché io
1: ora che molto meglio questa che quella del Montini a livello, se vogliamo mettere non il punteggio, lo stesso, perché sempre 5, però vuol dire lui è venuto su pulito.
2: Esordiente, io penso che tutta la tribuna, voglio vedere tutti quelli che erano in tribuna o meno, qua in piedi, tutti che si aspettavano un 5 così o se andavano a fare un tiro più parato. Questa era un 5, questa ha tirato nel mezzo, cioè ha preso il mezzo.
1: Il mezzo,
2: non è che si tira qui e tiro qui, tu sei silenzio.
3: Io Mucciando vi faccio una domanda un po' provocatoria, perché Vedovini, una storia in bianco verde. E ora mi sono un giallo rosso, babbo e figliolo.
0: E vabbè, ti sono scelte che lui ha fatto personalmente. A Sant'Andrea non so quello che è successo per mantenerlo lì, perché poteva benissimo fare l'allenatore lì e rimaneva anche Giulio, secondo me, lo dico spontaneamente, questo è poco. Ora credo che laggiù si trovi bene, parecchio bene, il resto non vado avanti, ma penso che si trovi parecchio bene.
3: Anche avere il babbo allenatore fondamentalmente non è che può pensare più di tanto, insomma.
0: No.
3: Anche perché Giulio è freddo, insomma, si vede che il ragazzo.
0: Io ho una domanda. Quando va in mira Giulio? Guarda che c'è parecchio ritardo rispetto a tanti.
2: Sì.
0: E ora io non mi ricordo mai, non perché sono pesato, perché quando il babbo andava a mira, non so se riguarda la prossima volta.
2: Babbo andava a mira quasi subito.
0: Quasi subito, ecco.
2: Di loro avevano questo.
0: Invece lui
2: dalla striscia bianca avevano già la lancia stessa.
1: Bravo. Lui si alza, un po' dopo la striscia bianca si alza tra la striscia bianca e dove esce il
0: torna,
1: la metà della lizza, sì. A un quarto di lizza si alza e poi va in mira, si dà anche la lancia, comunque la cala molto molto piano, però ne sbaglia pochi.
3: Allora, terza carriera, terzo quartiere Porta Santo Spirito, che ha mandato come prima lancia Gian Maria Scortecci su Doc, un binomio oramai vincente, affiatato oramai da qualche anno. E Gian Maria, magari anche qui Beppe, se fai l'immagine più insomma, ha marcato anche lui 5 punti, per cui già nella prima serie già avere questi punteggi alti, anche noi in diretta dicevamo, ma guarda un po' stasera i punteggi alti, dove si arriverà, Madonna, fare il record in assoluto.
2: No, il record.
3: Che tra l'altro ora io lo sai che non mi addentro più tanto, però così a occhio posso dire che i punti ottenuti sabato, già un quartiere vincere con 10, gli altri con 9.
1: Io credo che sia sulle 8 carriere
3: regolari,
1: insomma, sia quella che è stata la più alta di tutti a somma di punti, insomma, no? Sulle 8 carriere.
3: Ah, sulle 8 carriere.
1: Le 8 carriere io credo che sia la più alta in assoluto.
2: Siamo andati a spareggi con 9, ma con 10
1: con 10 io non ho mai visto andare a
2: spareggi. Non mi ricordo, non mi ricordo.
3: Allora, anche Gian Maria, hai visto, è vero che ora è stato impegnato con le elezioni, a fare campagna elettorale, però si è allenato anche per la giostra, perché comunque al suo cianque
1: è un cavaliere esperto, è un giocatore che ormai sa dove mettere le mani, con Doc, visto, c'ha i suoi, ogni tanto c'ha le sue litigate con questo cavallo, ma poi dopo alla fine riesce, è un po' altalenante, negli ultimi anni è un po' altalenante, però non vuol cambiare molto. Ha fatto tutte le prove con Doc, no, una prova mi pare che no. Ha fatto, è venuto in piazza con un altro cavallo,
0: Giorgia.
1: Ma non ci ha neanche tirato, però non Giorgia. Ci ha tirato
0: il cavallo, si chiama Giorgia,
1: sì, però non ci ha tirato, ma lui ce l'ha, che gli ultimi cavalli che portano, poi dopo lui qualche prova ce la fa. Luca, vuoi dire qualcosa? Sì,
2: no, di San Maria che vuoi dire?
1: San Maria che vuoi dire?
2: Aveva preso un anno di ferie l'anno scorso, ma quest'anno è già tornato. Una carriera bellissima.
1: Un anno l'ha preso.
2: Una giostra, insomma, due giostre di ferie.
1: Ah, sì, vabbè, perché è la prima da vinta fuori. Con Elia che ne ha fatto il fenomeno.
3: Allora.
1: Ande da dire qualcosa su.
0: No. C'era di poco.
3: Andiamo avanti. Qui ora ecco. La foto magari non si vede il tabellone.
1: L'ho fatto vedere io nel post.
3: È il primo tiro del Benzina. Tommaso Marmorini ha detto Benzina. Abbiamo già parlato. Comunque, niente, ha fatto questo tiro, eccolo, visto che è di Sant'Andrea, insomma, ritorno con Aldo. Se vuoi aggiungere qualcosa in particolare, era anche sotto, come carriera.
0: Comunque ha fatto una buona carriera, questo senza dubbio.
3: Con la Lancia, che tra l'altro vede particolare, che in genere prende anche la botta al cavaliere, che invece vedi come sta calando in giù la Lancia.
0: Ha fatto una buona carriera, è partito anche bene, devo dire, e poi ha fatto il punto. È quello che conta, c'è poco da dire, è stato determinante, parecchio.
1: Ah, è questa sì.
0: Sì.
1: È stata la carriera, diciamo.
2: Dice che ha costruito la vittoria. Cioè,
0: bravo. Sì.
2: Questo è stato l'intonaco della vittoria.
0: Sì. Bene, sì.
3: E con lui si chiudeva la prima serie con ben 3 quartieri a 5 punti e porta crucifera 4, che già, insomma, vedendo questa prima serie, appunto, c'è tanta roba, perché insomma dava cioè, tutti e 4 quartieri se la giocavano, insomma, perché fondamentalmente
1: vai
3: questa cosa. Allora
1: è
3: iniziata la seconda serie di carriera, ovviamente ha riaperto Porta Crucifera. Questa volta è stato Matteo Bruni. Ora ci arriva anche la foto, eccola qui, anche qui. Il momento delle
1: che infatti, già, non già si vede
3: colpito il tabellone,
1: comunque però, è un 5
3: netto.
1: Sì. Io invece sulla carriera, perché
3: esordiente, ricordiamo
1: anche lui, esordiente, lui è esordiente,
3: il terzo esordiente della
1: cavalla, diciamo che lui è arrivato alla domenica che non si sapeva quello che era successo, perché sta cavalla aveva tutte le marce, forse qualcosa in più, ha lasciato 2 volte la Lancia in terra, quindi.
2: Ma non con Fiesta, però?
1: Come no? E lui disse sì, con lei, con la Jean.
2: Sì.
1: E poi sta cavalla è stata rimessa a posto nel giro di qualche giorno, ha cominciato ad andare bene. Lui si fida molto, perché è una cavalla che onestamente nella paura. Una paura di niente, quindi non si è sposta. Io quello che voglio dire sul discorso di questo binomio qui, io penso che se ha messo a posto, in una settimana ha messo a posto questo binomio qui io credo che riescano a mettere a posto bene, anzi meglio di come è il binomio davanti, o Marruca o Pesca, quella che sia, da qui a settembre. Credo che ora abbia le idee chiare su come lavorare anche su davanti. Luca?
2: Io sono dubbi zero, ero convintissimo che l'avrebbe preso, per quello che ha sempre dimostrato in tutte le prove che ha fatto a Sant'Andrea, cambiando di cavallo dalla sera alla mattina, qualunque cavallo, alto, basso, piccolino.
3: Se tornerà da prima, anche se cambi il cavallo, però manico, ci vuole,
2: come si dice a Arezzo, sempre già appaso, quindi
1: poi ho detto bravo, io
2: freddo,
1: a uno come lui il cavallo freddo. Quanto gli conta,
0: chi conta, conta, ma non gli conta gli l'80%, conta,
2: ma non quanto vai. Dovrebbe contare, perché lui l'ha dimostrato negli anni a Sant'Andrea vincendo le prove generali o facendo 5 con tutti i tipi di cavallo, quindi ero convintissimo.
1: L'anno scorso mi pare che a giugno gli cambiarono il cavallo per la prova generale, cioè il giorno della prova generale gli detto un altro cavallo, come è successo a Giulio, insomma.
2: No, ma io con lui ero convintissimo che avrebbe fatto quel punteggio.
1: C'è niente da dire.
0: Aldo? Allora, intanto la cavalla era già migliorata l'ultimo giorno di prova, perché i primi due aveva destato un'impressione da tutti i punti di vista, capito? Poi per quanto riguarda lui, mi ha spezzato anche una lancia discreta, perché veniva fuori dal cambio che ha voluto dire, eccetera eccetera, la piazza, il cavallo delle prove che insomma lasciava desiderare, eccetera eccetera, quella determinazione tutta l'ha dimostrata. Prima cosa, che c'è chiappa, perché ragazzi, e devo dire che io con questo stile c'ho un po' la fissazione, e un altro che ho fatto una bella carriera anche stilisticamente.
1: Sì.
0: Stilisticamente.
1: È bello, cavallo, sì, si vede.
0: Questo è vero.
3: Deciso. Andiamo avanti. Bene, andiamo avanti e si va al secondo quartiere, che è di nuovo Porta del Foro, e qui Francesco Rossi, Tallurino, che qui lo dico subito a Luca, magari qui ecco, forse un pizzico di delusione, perché anche in base alle prove, ecco, il 4 fatto da Francesco, magari Porta del Foro non, forse neanche lui se l'aspettava, magari quel punteggio forse si, ecco, forse si vede, guarda,
1: vabbè, comunque, tanto sì, è un 4,
2: sì, qui è il famoso
3: l'ha toccato,
2: sì, il famoso millimetro dà, il famoso millimetro toglie, lui è andato nel toglie, purtroppo è andato nel toglie, onestamente non me l'aspettavo, ma insomma siamo andati a 9, non siamo stati primi a eliminare Porta Crucifra, si andava già allo spareggio con loro, perché le seconde tornate dopo il 5 di Matteo Bruni era già uno spareggio. Era già uno spareggio, perché se vado a 10 vinco, se vado a 8 perdo, quindi noi eravamo portato per riandare a andare allo spareggio. Non è venuto perfetto, è venuto questo tiro qui.
1: Io ho visto il cavallo, io ho pensato Hollywood l'ha fregati per la seconda volta, nel senso che cavallo gli ha saltato la riga, gli ha saltato la riga bianca, saltandogli la riga bianca c'hai da ricomporre il cavallo e da ricomporre te.
3: Sì.
1: E poi gli ha preso la via, secondo me, e al momento che è andato a mira è arrivato al burato, ecco, secondo me
2: sì.
1: Non ha fatto poco, ha fatto quel che ha fatto,
2: no, assolutamente, no,
1: cioè secondo me a quello che ho visto io, a qua
2: non so sbagliare il numero,
1: non è il numero, ha fatto poco, ha fatto il tiro. Perché è arrivato svelto al burato.
0: Sì.
1: Cioè, tempo di mira si è accorciato tanto con quel salto. No? È Aldo.
0: Sì.
2: Comunque sentiamo che c'è 4 quartieri a 9, poi dopo il quarto, uno dei 4 tira fuori il 10 e.
1: Sì.
2: E lo porta a casa.
1: Vai.
2: Però sicuro siamo in 4 a 9 in questo momento. Poi. Se fai i gradini, se andrà.
1: Siamo veloci che il tempo.
3: Sì, passa. Allora. Porto Santo Spirito, Elia Cicecchia, e qui è il tiro di Elia, anche per come è esultato Elia, insomma, vai, è 5. Comunque, ecco, qui vediamo.
1: Sì, ora non è che si vede, sì,
2: però di bianco ce n'è.
3: Allora, noi non facciamo come chi ha scritto su Facebook, perché sai, il giorno dopo la giostra c'è tutti gli intenditori, chiaramente c'è una giuria che ha misurato tutto quello che è.
1: No. Siamo d'accordissimo su questo. Però io mi fermerei più sul discorso del cavallo.
3: Dov'è lui?
1: Dov'è lui? Sono lui col cavallo.
3: Con Tony.
1: Perché secondo me, io l'ho scritto anche nelle pagelle, che ringrazio Passione Quintana che mi ha richiesto mi ha chiesto se le poteva pubblicare nella sua pagina, io gliel'ho.
3: Basta, io lo so.
1: Questo passo di Matteo ha fatto l'articolo il giorno prima, dai. Però ecco, secondo me lui con Tony ci litiga un po' troppo questo cavallo. E poi dopo lui è un cecchino e magari trova.
3: E posso trova, dire, trova la prima volta che me lo dici.
1: È vero, non è il primo anno,
3: anche l'anno scorso.
1: E lui ci litiga un po' troppo questo cavallo, gli tiene la testa alta. Poi guarda, non è da lui prendere una botta del genere, anche ti guarda anche che sul contraccolpo, vedi quanto è indietro, le gambe come tendono,
3: ecco,
1: la testa del cavallo, vedi anche lì un po' alta, prende anche un po' di colpo, non riesce proprio a ammortizzare tutto il colpo. Secondo me questo cavallo c'ha un po' di questioni. Lui, te che dici, Aldo?
0: Sì, dico che secondo me, faccio l'affermazione e poi lui non me ne vorrà, ma non gli piace molto quel cavallo. Secondo me poi è un cavallo che lui ci ha corso perché l'altra non era più disponibile.
1: Olimpia.
0: Capito che voglio dire? E secondo me a settembre lo vedremo con un altro cavallo, questa è la previsione che faccio. Lo dico, ma è così,
1: segno,
0: capito?
1: Segno
0: che poi la carriera, ma il fatto che lui ci avesse anche un po' di disequilibrio sopra il cavallo, secondo me dipende da questo fatto, dalla fiducia
1: del lui verso il cavallo.
0: Sì.
2: Luca? Sul mitigare, sì, ti do ragione, però lui l'anno scorso a giugno sceso dall'Olimpia montato su questo Tony, si è vinto subito, senza montarlo mai, quindi ci ha vinto facendo il 5.
0: A settembre?
2: Poi a settembre, che l'ha montato tutta l'estate, ha cominciato ad avere qualche problemino, avere qualche difficoltà, però come ha detto Aldo, secondo me siamo sicuri che lì a sto cavallo gli piace. Questo
1: il cavallo lui, non ci quando era montato a giugno lo montava Elia Taverni.
2: Quello è
1: le scuderie
2: non ci sono, non so, però siamo sicuri che gli piace.
1: Se stai meglio della lui. Credo di sì, però.
2: Credo questo, siamo sicuri che gli piace.
1: Andiamo,
3: siamo quasi alla fine, l'ultima carriera,
1: l'ultima
3: di Isabella Montini, l'abbiamo già detto, questo tra l'altro si vede anche come largo, insomma,
2: come ho detto prima, è uscito perché sennò non esci dal burato da dove era ritornato sotto, perché è partito largo, si è allargato che gli è andato noia, sennò non esce, ha stretto perché gli è andato noia, sennò non esce più da lì, bravo quello sopra bravissimo, il cavallo l'ha aiutato, però bravissimo. Su questo quartiere qui ha vinto, bravissimo. Dico una cosa che mi piace tantissimo, l'ha accompagnato il giostratore. Questa è una cosa che a me fa impazzire, il giostratore che accompagna il giostratore.
3: Questa Luca è una cosa che noi l'abbiamo detto, perché ora siamo abituati che lo accompagna l'uomo a terra, per cui tra l'altro ricordiamo Santo Spirito è stato l'esordio a Santo Spirito di Luca Veneri come uomo a terra, se l'ha già fatto a Porta del Foro, anzi l'ha fatto anche il preparatore e il giostratore per un anno, e poi a Porta Crucifera Martino Gianni, a Porta del Foro Enrico Vedovini, mentre a Sant'Andrea c'è stata questa cosa, come accadeva nelle giostre vita,
2: però giustamente a Porta Crucifera gli doveva accompagnare Martino, perché due ragazzi passando in mezzo a quello che è successo mentre andavano in giù non so quanto potevano essere stati bravi. Voi avete detto è andato meno noia a Matteo, è vero, però è stato bravissimo e non gli insegni niente. Martino è stato bravissimo, che ha girato il cavallo verso col Cidrone e gli ha girato il posteriore. Andando giù. Quello è stato bravo. Due ragazzi giovani, magari lì si trovano.
1: Lo dicevano anche a Santo Spirito, io quando era lì, che gli diceva ora ci fanno questo.
2: Mi piace che il giostratore accompagna il giostratore, perché vengo da giostre vecchie. Quando parlo di giostre con altre persone, dico: ma io vengo da giostre vecchie, oggi parecchie cose non le capisco, oppure non ci arrivo a vederle.
3: Io invece Io invece Aldo, un 5 così è proprio qua, io possiamo, io credo perfetto così, credo.
1: Posso rimettere, ma penso che anche gli altri l'abbiano fatti con sempre così 5 lui, eh. Se no,
2: sì, ma lui è,
1: non lo so, ora non me lo, ma io penso che sono proprio netti, netti, netti.
3: Questo è da incorniciare
1: nella una carriera che è stata, però ragazzi, niente da fare.
2: Però se posso dire una cosa, tanto siamo quasi in chiusura, credo, e io dico, cioè, si sta delineando un po' su un discorso, cioè un giostratore per Cristo, Santo Spirito, un po' qualche volta sbaglia uno, qualche volta sbaglia quell'altro, no? Non so. Però quegli altri tre, diciamo che hanno un top player, quindi hanno un, che ne so, Bruni, Vedovini, che ci si vede che sono a livello equestre e anche sono superiori, diciamo, alla media che c'è. Io penso che se in futuro, non parlo di ora, ma io penso che ci sia un che c'è un giostratore in erba che se ne parla benissimo, non è ancora accreditato con nessun quartiere. Non posso fare il nome perché
3: Minorenne
2: non si può dire. No, allora, io credo che chi se lo
3: accredita,
2: non voglio incorrere in niente. Quindi io credo che chi se lo prenderà questo qui, e il tuo quartiere credo che ci abbia già una buona opzione, Luca, e lì dopo diventa, lì si crea la futura coppia. La futura coppia di giocatori tipo Santo Spirito.
4: A me la coppia di oggi mi piace, piace tantissimo. Perché uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane, scafato, freddo. Però uno è un uomo e l'altro è il ragazzetto giovane. Quindi mi piace, la mia coppia mi piace tantissimo.
3: Allora, mentre
4: l'unica cosa, non mi è piaciuto le offese personali, perché uno può cambiare casacca, ma nel personale non ci si va. E questo lo dovevo al mio collega di lavoro, che è il fratello di un giostatore, di Matteo
2: Bruni. Sì,
4: non si va nel personale, assolutamente. Ce l'hai col Lucone, offendi Lucone, non la famiglia.
2: Io resto. Io lì penso, poi io ora dico una
4: viva
2: cosa.
4: Viva la giostra.
2: Sì, è vero, questa è una cosa che è venuta fuori, che dura da un anno. Questo ragazzo non è che è stato solo la settimana della giostra, lui è da un anno che viene costantemente fermato anche fuori, in inverno è stato anche minacciato, è stato... Allora, se la giostra deve diventare questa, io credo che sia il momento di darsi una calmata. Bene, cioè, va bene la foga, il colore nella settimana di giostra, però se la giostra deve diventare che tutto l'anno io devo andare, non sono libero di andare in giro per Arezzo perché vengo fermato, offeso e minacciato, allora a quel punto lì bisogna iniziare a fare un passo indietro. Questo è quello che mi sento di dire. E un'altra cosa, chi e ce ne tanti hanno giustificato certi atteggiamenti, io li reputo complici di quelli che l'hanno commessi. Con questo qui penso che possa rientrare, o rientra il Beppe, o se no
3: rientro io, così, visto che siamo ecco,
2: si sta sporando tutto.
3: Allora Beppe, andiamo su, facciamo un primo piano su punteggi, perché comunque ribadisco 9, 9, 9, 10, questo è questa, tra l'altro è la pagina del libro, del librone che redige il cancelliere, è una foto anche, insomma, non è che se ne vede tante, insomma, per cui vedere queste cose. Poi c'è anche così le penalizzazioni, sono stati espulsi i maestri d'armi di Porta Crucifera e Porta Sant'Andrea perché non hanno tenuto, diciamo, a bada i propri figuranti. Ricordiamo che in piazza il maestro d'armi è colui che è responsabile, per cui è stato segnato questa cosa. E però ecco, sui punteggi, insomma, io credo che anche te ne viste tante altre, due vostre. Prima si diceva anche con 5, nell'84 Santo Spirito vinse col tiro buono di Gabriele
2: Silvandri.
3: Di Silvano Gamberi.
2: Io ho vinto con 6 nel 90.
3: Insomma, sicuramente, poi si chiude, sicuramente un indice che vabbè, è scontato dire che il tasso tecnico si è alzato in maniera esponenziale, perché insomma ora sta allena tutto l'anno.
1: Però, certo, guarda che ora rientra il Beppe e te chiudi. Abbiamo detto che è arrivato
5: lontano,
1: è arrivato.
5: Vi posso fare. Va bene, io ringrazio Luca, ringrazio Aldo. Oh, sono due che sono, cioè, voi dite di sapere tutto, ma questi ragazzi, cioè, occhio, perché voglio dire, no, mi piace come gli esami che avete fatto anche sulle carriere, si impara sempre qualcosa con voi e questa è una cosa molto bella, quindi al di là dell'aspetto dei punteggi, carriere, però avete detto le cose veramente belle. Tra l'altro penso che il Saracino debba sempre mantenere quella sorta di, come dire, ordine cavalleresco, me la permettete questa cosa?
1: Sì, sì. Gioco,
5: però insomma c'è una cosa che ormai abbiamo, la passione ce l'abbiamo, ma ci devono essere delle cose che effettivamente non bisogna andare, come ha detto Luca, sul personale, come ha detto Aldo, su tante altre cose. Quindi bello così, bello, veramente complimenti.
1: Bene. Quindi noi ringraziamo Luca Maglianensi, detto Lucone.
5: Luca, butti giù la pasta perché sono le 12:05.
3: Allora, noi però dopo questo tour de force rientreremo una settimana sì, una settimana no. Perché queste ultime due settimane, tutti i sabati, compreso la giostra.
1: Sì, poi si viene a noi.
3: E
1: ringraziamo anche Aldo Santiscioni, certo, che
3: deve andare a festeggiare.
1: Sì.
3: Ho fatto tardi
1: ormai, è sabato, no esce sabato il Cenino della Vittoria.
3: Ah, certo.
1: Poi credo, non lo so, che facciano la stasera stasera o sabato stasera.
3: Stasera il Cenino,
1: vabbè. Stasera c'è il Cenino.
3: Ed è una Cena Vittoria.
1: La festa credo la facciano a Sant'Agostino, o a Sant'Agostino o alla Pioborri. Ah, di Roma. Non lo so.
5: Bene. Va bene, allora io vi ringrazio, vi saluto e alla prochaine fois, come direbbero i francesi.
1: Forse.
5: Ciao Luca, ciao Aldo e ciao ai nostri due condottieri. Prima avevo chiamato cavalieri, ora vi chiamo condottieri e così via. A ricevere alla 35esima puntata di Giostrando. Come si dice, Roberto?
1: Forse.
5: Ciao a tutti.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
9: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: trovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
1: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, autopsia, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
0: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
2: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
3: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
2: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
0: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
4: Anche per combattere il fenomeno di maranza, se ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
0: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
5: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
0: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
2: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sincitiale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, i silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
6: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
2: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
7: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire, soprattutto alle persone più fragili, una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
8: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Flyspot.
9: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard

0: 6 luglio. Due sono le canzoni che ci lasciano: James Jones con State of Mind e Bebe Rexha New Religion. In quindicesima posizione, prima di ascoltare poi le due nuove entrate nel proseguo, c'è ad ascoltare Joy e Anima Beautiful.
1: Fly Dance, Fly Chart, Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

musica anni 90 e non solo, Ever Hit di tutti i tempi, Hathaway con What Is Love, la nostra old hit che ci siamo riascoltati adesso da quell'estate del 1993, ma adesso proseguiamo nell'estate 2023.

0: Jerry che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Sono le 14 e 3 minuti.
2: Fly Spot.
3: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga!
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Fly Spot.
5: Top 10 hits.
6: Hello folks, this is Foxy John with the top 10 hits, the top 10 songs of the week. This week we have 2 new entries, no non-movers, 5 records going up and 3 records going down. Ciao ciao, saluto a tutti da Foxy John. Qui con la top 10 hits, i 10 dischi vincenti della settimana. Oggi ci sono 2 nuove entrate, niente stabile, 5 in salite, 3 in discesa. Ma prima di dare il via, vediamo chi non fa più parte della top 10 hits. Non c'è più Antidroga di Emma e Fabri Fibra e nemmeno Summer Fun di Francesco Gabbani. E ora si parte al numero 10, la prima new entry della settimana. Bruno Mars, On My Soul.
7: New entry.
6: New

On My Soul, Bruno Mars conquista la decima posizione per la prima new entry alla Top 10 Hits e al numero 9 guadagna un posto Talk to You, Another and 54 Ultra.

Another in 54 Ultra Talk to You. Due settimane in classifica, dalla decima alla nona posizione, un gradino in più. E al numero 8, un posto in più per Dracula, Tame Impala, V.

Tame Impala featuring Jenny, Dracula, 6 settimane in classifica, dalla 9ª all'8ª posizione un gradino in più. Top 10 Hits. Top 10 Hits. It's Foxy John with the Top 10 Hits. Al numero 7 perde 4 posti Flamenco Paranoia, Samurai J.

Samurai J, Flamenco Paranoia, 4 le settimane in classifica, dalla terza alla settima posizione, 4 posti in meno, e al numero 6, 2 posti in più per Gaia, Bossa

Cosa Nostra, Gaia, 6 settimane in classifica. Dall'8ª alla 6ª posizione, 2 posti in più. E al numero 5, metà classifica, 1 posto in meno per Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola.

Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso, 3 settimane in classifica. Dalla 4ª alla 5ª posizione, un gradino in meno. E al numero 4, 3 posti in più per Angelina Mango con Marco Mengoni. Canta.

0: Tanto d'amore, Angelina Mango con Marco Mengoni, 4 la settimana in classifica, dalla settima alla quarta posizione, 3 posti in più.
1: Top 10 hits. Top 10 hits. Top 10 hits.
0: Siamo al podio, i primi 3 della Top 10 hits. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi. Tu cosa fai questa sera?
2: New entry.
3: New entry.

Tu cosa fai questa sera, Noemi? Al numero 3, seconda new entry della settimana. E al numero 2, un gradino in meno per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Rundown.
1: Riepilogo alle top 10 hits. Al numero 10, prima new entry della settimana, Bruno Mars, On My Soul. Al numero 9, Another N54 Ultra, Talk To You. Al numero 8, Tame Impala featuring Jenny, Dracula. Al numero 7, Samurai J, Flamenco Paranoia. Al numero 6, Gaia Bossa Nostra. Al numero 5, Tommaso Paradiso, Agitare Coca-Cola. Al numero 4, Angelina Mango con Marco Mengoni, Canto D'Amori. Al numero 3, seconda new entry della settimana, Noemi, Tu Cosa Fai Questa Sera. E abbiamo appena ascoltato al numero 2, I Pinguini Tattici Nucleari con Sorry, Scusa, Lo Siento. Ladies and Gentlemen, conquista la vetta. La numero 1 della Top 10 is questa settimana, Merck & Cremon featuring Serena Brancale and The Colors con Partenope.
0: Number 1.

the week, Partenope, the Merck and Cremant featuring Serena Brancale in the Colors. Well, friends, that's it for today. Sì, ragazzi, termina qui il nostro consueto appuntamento. Prima di salutarvi, vi ricordo le due new entries della settimana. Al numero 10, Bruno Mars, On My Soul. E al numero 3, Tu Cosa Fai Questa Sera di Noemi. E l'appuntamento non mancate fra 7 giorni per scoprire la nuova numero 1. Bye bye from Foxy John.

0: tra poco su Radio Fly, la top 10 album con Patrick Madani.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ha confessato il 26enne tunisino fermato per l'omicidio del giornalista Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo ad Eboli. A quanto pare i due si conoscevano da tempo e l'omicidio è avvenuto al termine di una violenta lite. Intanto si infittisce l'ombra di mistero sulla vita lavorativa e privata del giornalista. Sentiamo Nicola De Muro.
2: L'uomo che avrebbe ucciso Esposito, un tunisino 26enne senza fissa dimora, si nascondeva in un casolare abbandonato nelle campagne del Salernitano e aveva con sé le carte di credito della vittima. Secondo gli inquirenti, il giornalista e il 26enne si conoscevano da tempo e si erano visti anche sabato scorso. Proprio nel corso di quell'incontro sarebbe scoppiata una lite durante la quale il ragazzo avrebbe colpito più volte Esposito, provocandogli diverse fratture. Poi, con del materiale rinvenuto nei pressi, avrebbe appiccato il fuoco, mentre il giornalista, come emerso dall'autorità, era ancora vivo. Il 26enne ha confessato in presenza del suo difensore. Le indagini si concentrano anche sulla vita privata della vittima. Tra gli elementi più discussi c'è quello del suo presunto lavoro all'ARPAC Campania. Da anni raccontava a tutti di essere stato assunto tramite concorso e di svolgere attività di controllo sul territorio. Ma dopo il delitto l'ARPAC ha diffuso una nota ufficiale precisando che nessun rapporto professionale era intercorso con Esposito. Un'altra voce circolata nelle prime ore riguardava una presunta moglie, ma secondo le informazioni raccolte dagli investigatori, Esposito era celibe, aveva due sorelle e nessuna moglie.
1: Si attendono i primi risultati degli accertamenti sul caso del bimbo di 18 mesi morto all'ospedale di Catanzaro, mentre altri bambini che frequentano lo stesso asilo di Tropea sono sotto osservazione. Non si esclude che a causare la morte del piccolo sia stato un batterio, che però non è stato ancora individuato. Lorenzo Villanetti.
3: Proseguono le indagini della procura di Catanzaro sulla morte di Alessio Pio, il bimbo di 18 mesi morto in un asilo nido di Tropea in provincia di Vibo Valentia. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è ricoverato un altro bambino che ha manifestato sintomi di natura gastrointestinale. Un terzo invece è sotto osservazione nell'ospedale di Lamezia Terme. In totale sono 10 i bimbi che hanno avvertito gli stessi disturbi. Per questo motivo non si esclude nessuna ipotesi, nemmeno quella di un batterio, il cosiddetto Clostridium difficile. All'interno della Family Baby School, infatti finita sotto sequestro, gli investigatori hanno raccolto e ispezionato vari campioni per ricostruire gli avvenimenti che hanno portato alla morte del piccolo. Così Serena Miceli, dirigente della struttura.
4: Io so soltanto che sono a piena disposizione degli organi giudiziari per poter capire quello che è successo. Abbiamo concordato con la procura di chiudere momentaneamente la struttura affinché possano fare tutte le indagini. In questo momento a noi ci interessa soltanto la vicinanza alla famiglia di Alessio.
3: L'azienda sanitaria provinciale di Vibo Valentia ha acquisito l'elenco della dirigenza della struttura. Tutte le famiglie dei piccoli che frequentano l'asilo sono state contattate per verificare l'eventuale comparsa dei sintomi.
1: Cresce di ora in ora il numero delle persone evacuate a causa degli incendi in corso in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 quelle che hanno dovuto lasciare le proprie case nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna, dove imperversano vasti e per ora incontrollabili roghi boschivi. Il numero è cresciuto con l'evacuazione durante la notte di oltre 60.000 persone nella regione atlantica francese di Bordeaux. Il governo italiano sta coordinando con la protezione civile l'invio di due Canadair dei vigili del fuoco. Si riaccende il dibattito sulle cosiddette baby gang o maranza dopo gli episodi di violenza registrati negli ultimi giorni. Il governo ha approvato un nuovo disegno di legge sulla sicurezza che introduce una stretta contro questi fenomeni. Tra le novità, il fermo preventivo esteso anche ai minorenni in determinate circostanze, il divieto di aggregazione disposto dal questore e pene più severe per i danneggiamenti commessi in gruppo. Sul tema è intervenuto il vice premier e ministro degli esteri Tajani.
5: Anche per combattere il fenomeno di maranza, cioè ci sono troppi giovani che magari cercano di restare impuniti perché sono minorenni all'anagrafe, ma sono maggiorenni per quanto riguarda le attività criminali.
1: Anche il leader di Azione Carlo Calenda ha chiesto un approccio rigoroso contro il fenomeno delle baby gang.
6: Noi siamo per la massima durezza contro qualsiasi fenomeno di delinquenza giovanile e non. Il problema è che questa norma proprio non serve a niente, è una norma specchietto tipo legge elettorale. Quello che servirebbe è vietare i social ai minori di 14 anni, avere lo psicologo in classe e la rete di assistenti sociali.
1: A Roma, presso la Camera dei Deputati, l'evento I Silenzi dell'RSV, al centro le malattie respiratorie e in particolare il virus sincizziale. Il servizio di Nicola Compagnone.
3: 290.000 infezioni respiratorie acute, oltre 26.000 ricoveri ospedalieri e circa 1.800 decessi negli adulti, colpendo principalmente anziani e persone con altre patologie. Sono i numeri annuali del virus respiratorio sinciziale in Italia. Al centro dell'evento a Roma, presso la Camera dei Deputati, i silenzi dell'RSV. Massimo Andreoni, docente ordinario malattie infettive Università di Tor Vergata e membro del CSS.
7: Esiste un vaccino che si è dimostrato altamente efficace. L'altro grande problema è che la numerosità dei vaccini che possono essere utilizzati per ridurre il tasso di infezioni correlate alle vie respiratorie determina quello che può essere un intasamento dei vaccini.
3: Durante la conferenza è stato anche proiettato il video manifesto La forza dell'assenza per sensibilizzare verso il vaccino. Simona Barbaglia, presidente Associazione Pazienti Respiriamo Insieme.
8: È assolutamente indispensabile e fondamentale riuscire a garantire soprattutto alle persone più fragili una protezione a tutta una serie di patogeni che possano compromettere la qualità di salute.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
9: Flyspot.
10: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
11: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
10: Ma io ho il giga.
11: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
9: Flyspot.
12: Album. Siamo in una nuova settimana dell'album e come di settimana in settimana noi siamo qui a parlare di musica, in particolare della Top Ten Album, anche questa settimana ci siamo. Ecco, noi siamo apposta qui per parlare della Top Ten Album, soprattutto io sono Dylan, ben trovati. 10 album, 10 canzoni, 10 artisti, 10, ma insomma più di 10, viste le featuring, viste le collaborazioni che ci sono all'interno degli album che adesso andremo a nominare. Uno soprattutto ne nominiamo che invece esce ed è quello di Madonna, Confessions 2. Non lo ascolteremo più, ma chi può dirlo, potrebbe anche rientrare nelle prossime settimane in questa tornata di 10 album che vede un album come new entry. Per forza uno è uscito, quindi uno entra, due album stabili, tre album che salgono e quattro che scendono. Alla posizione numero 10, partiamo sempre da qua, è una nostra abitudine, non ce la togliamo mai, perde un posto l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali. Ascoltiamo Che Tesoro Che Sei.

l'album di Achille Lauro, Comuni Mortali, che è tornato di nuovo in classifica diverse settimane fa e che così ha fatto parlare di sé, vuoi per un verso, vuoi per un motivo, vuoi per un altro, vuoi per uno spot, vuoi per una dichiarazione, ma soprattutto per questa per questo modo che fa affiorare il suo lato di cantautore, al quale ci tiene moltissimo e ci teneva moltissimo prima della riedizione di Comuni Mortali, Achille Lauro. Che tesoro che sei, in decima posizione il suo album, si sale in nona posizione, perde un posto Bad Bunny con Devi Tirar Mas Fotos. Well Tita la traccia, la featuring di Chewy.

Quel Tita featuring Chewy, la canzone che rappresenta Devi tirar mas fotos, l'album di Bad Bunny, questa settimana perde un posto e si piazza lì in nona posizione. E in ottava chi c'è? C'è Bresce con l'album Mediterraneo, perde un posto rispetto a sette giorni fa, ascoltiamo Da Dio.

0: ribelle. Da Dio, una canzone che racconta la scelta di lasciarsi andare agli imprevisti della vita invece di voler controllare tutto. E il videoclip diretto da Simone Mariano ha contribuito alla rinnovata visibilità del progetto. Rinnovata perché è un album che è stato pubblicato l'anno scorso, ci sono anche degli inediti all'interno come Introvabile e Serenamente con la featuring di Giulie, oltre alle 16 tracce originali dell'album. Mediterraneo nella Top Ten Album, l'album di Bresh, questa settimana in 8ª posizione.
1: Top Ten Album.
2: Top Ten Album. Top Ten Album.
3: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
2: Top Ten Album.
0: Di nuovo in classifica per la Top Ten Album, un album, una canzone. Alla posizione numero 7 chi c'è? Sono tornati ancora una volta loro. È il 25esimo album in studio della band, quella dei Rolling Stones. Un album da titolo Foreign Tongues, quindi lingue straniere, ed è un album anticipato da una doppietta di canzoni pubblicate. A giugno del 2026 il singolo ufficiale Jealous Lover e l'inedito Divine Intervention, che ha attirato subito l'attenzione grazie alla presenza di Robert Smith dei Cure alla chitarra elettrica. Ascoltiamo proprio Divine Intervention.
4: New entry.

sai che ci sta bene Robert Smith dei Cure insieme ai Rolling Stones? Non so se ogni tanto così fate dei voli pindarici mentali, cerebrali, dove prendete il chitarrista, il cantante di una band, di un gruppo, e lo mettete così idealmente all'interno di un altro gruppo, di un'altra band, e magari nel vostro immaginario, come nel mio, ci sta bene Robert Smith all'interno dei Rolling Stones. Non so il vostro immaginario qual è, ma nel mio ci sta benissimo. Divine Intervention, Rolling Stones, Foreign Tongues, il loro nuovo album in settima posizione, la prima ed unica nuova entrata della settimana. Si sale in sesta posizione, perde 3 posti, The Wow Signal, The Muse. Ascoltiamo Night Shift Superstar.

Un album, quello nuovo dei News, che nasce da un momento personale molto delicato da Matt Bellamy, che stava vivendo alla fine del matrimonio con Elle Evans, evento che ha influenzato profondamente la scrittura tra la fine del 2025 e l'inizio del 2026. Bellamy infatti ha descritto il processo come una catarsi, un flusso creativo che gli scorreva addosso, trasformando l'album in un break-up album mascherato da space rock, dove il vuoto cosmico diventa metafora del vuoto emotivo. Si intitola The Wow Signal, il nuovo album dei Muse. Night Shift, Superstar, il nuovo singolo in sesta posizione, perde 3 posti rispetto a 7 giorni fa. Si sale posizione mediana della top 10 album questa settimana, occupata da Shiva, il suo album Vangelo. Ascoltiamo

0: sopra una montagna.
1: Guadagna un posto l'album di Shiva rispetto a 7 giorni fa. Take Six. Ecco, pronunciamole bene, perché io delle volte stravolgo anche i titoli degli album, in questo caso anche degli album e delle canzoni, in questo caso di una canzone di Shiva. Non me ne voglia Shiva, poi non facciamola arrabbiare Shiva, perché delle volte è così, è un po' fumantino. Vangelo, bravo Shiva, con l'album Vangelo questa settimana nella top 10 album, in quinta posizione guadagna un posto, in quarta posizione guadagna 4 posti, Tutta vita sempre di Olly. Questa domenica la traccia, la featuring di Julie.
2: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: Ancora una volta torna a salire nella top 10 album dopo settimane, settimane, settimane, settimane, settimane. Non faccio la conta, ma nel riepilogo finale vi dico da quante settimane è nella top 10 album. Se lo merita, Holly, tutta vita sempre l'album. Questa settimana guadagna 4 posti, occupa la posizione numero 4 e il singolo fino a questo momento. Novità è questa domenica con la featuring di Julie.
1: Top 10 album. Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly.
0: C'è il podio da ascoltare per la top 10 album. Io sono Dylan, 3 album, 3 canzoni. Partiamo dalla posizione numero 3, un album che torna a salire, quello di Geolier. L'album è Tutto è possibile, questa settimana in terza posizione, guadagna un posto. Ascoltiamo Autorità.

0: nuovo singolo di Geoli e Autorità dall'album Tutto è possibile, in terza posizione più uno rispetto a 7 giorni fa. Si sale in seconda posizione stabile, Il giorno che aspettavo di Ultimo in seconda posizione, ve l'ho detto già stabile, quindi è inutile ripeterlo anche se l'ho fatto. La traccia che ascoltiamo è Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ultimo con Romantica, il singolo da Il giorno che aspettavo in seconda posizione nella top 10 album. Ripartiamo dalla posizione numero 10 per scoprire chi occupa la posizione numero 1, ma abbastanza intuitivo pensare chi la rioccupa. La posizione numero 10 perde un posto e da 4 settimane in classifica Achille Lauro con Comuni Mortali. Nona posizione da 23 settimane in classifica, perde un posto Bad Bunny con Devi tirar mas fotos. In ottava posizione perde un posto e da 8 settimane in classifica Mediterraneo, l'album di Brescia. In settima posizione la prima e unica new entry della settimana, Foreign Tongues, l'album dei Rolling Stones. In sesta posizione il 25esimo album dei Rolling Stones. In sesta posizione perde 3 posti e da 2 settimane in classifica anche qua un ritorno, quello dei Muse, The Wow Signal. In quinta posizione guadagna una posizione da 16 settimane in classifica Vangelo, l'album di Shiva. In quarta posizione guadagna 4 posti da 58 settimane in classifica Tutta Vita Sempre di Olly. In terza posizione guadagna un posto rispetto a 7 giorni fa Tutto è Possibile, l'album di Geolie, da 28 settimane in classifica nella top 10 album. In seconda posizione stabile da 5 settimane in classifica l'album di Ultimo, Il giorno che aspettavo. Al primo posto si riconferma, come la settimana scorsa, il nuovo album di Anna, Million Dollar Babe. Ascoltiamo White Girl Wasted.
1: Number one.

0: Ten Album.
1: È una traccia EDM, dai. Un po' elettropop, dei bassi potentissimi, un riff immediato pensato per i club e per l'estate, e ci sono riusciti lei e tutti i produttori al seguito. White Girl Wasted, Million Dollar Babe, il nuovo album di Anna, questa settimana di nuovo alla posizione numero 1. Io sono Dylan e torno qui la prossima settimana per una nuova Top.

0: Flyspot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: Flyspot.

0: Ma certo che siamo prontissimi, non ci facciamo cogliere assolutamente impreparati. Anche oggi abbiamo le nostre 10 posizioni da farvi ascoltare. Benvenuti, buon estate 2026, buon riposo a chi è già in riposo. E quindi abbiamo il nostro appuntamento con Top 10 USA con me, Silvia Giansanti. Allora, abbiamo soltanto un'uscita e avremo anche una new entry naturalmente, ma anche 5 canzoni stabili, 3 pezzi che avanzano e soltanto un pezzo che questa settimana perde qualcosa. Beh, meno male. Iniziamo come sempre partendo dalla numero 10, eccola, vi regaliamo subito la prima novità, mentre l'altra settimana l'abbiamo fatta ascoltare direttamente al numero 1 perché è entrata con il nuovo singolo Taylor Swift. Invece questa volta non vi facciamo attendere con le novità. Numero 10, quindi prima novità con Stella Lefty. Parliamo praticamente di una giovane cantautrice statunitense emersa nel 2026, quindi quest'anno grazie al successo virale di questo pezzo Boston, che l'ha imposta come nuova voce del country pop contemporaneo. Numero 10, nuova entrata.
1: New entry.
2: New entry.

Boston, Stella Lefty al numero 10, ve l'abbiamo presentata a dovere e quindi una delle nuove voci promettenti del country pop con questa canzone. Novità assoluta alla decima posizione della Top 10 USA, mentre al numero 9 c'è chi è stabile. Parliamo di Ella Langley con Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.

9 le settimane di presenza in classifica per questo singolo che si chiama I Can Love You Anymore con Ella Langley e Morgan Wallen. Stabilità in Top 10 USA. Ottava posizione, si va avanti di bene due posti con Tame Impala featuring Jenny, Dracula.

Eccoci arrivati al numero 7 e quindi si va verso la metà classifica. Abbiamo una stabilità, questa volta con Olivia Dean, un pezzo che ormai canticchiamo da 33 settimane dentro la classifica, ma magari qualcosina in più la conoscevamo già. Man I Need.

Olivia Dean, Man I Need, la lasciamo quindi stabile al numero 7 con le sue 33 settimane di presenza in classifica, mentre al sesto posto c'è chi perde 3 punti, parliamo di Mr. Drake, Janice, STFU.

Nick, non ci credo, eppure così questa settimana. Meno 3 posizioni passa quindi dalla numero 3 alla numero 6 con Janis STFU, mentre Bruno Mars con I Just Might

0: Da 13 settimane dentro la Top 10 USA, Alan Langley continua il successo modesto di questo pezzo, Be Her. Quarta posizione, rimane stabile.
1: Radio Fly.
2: Radio Fly.
1: WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.

Eccoci arrivati sul podio, ricordiamo che abbiamo avuto soltanto l'uscita di Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, dal numero 8, mentre al numero 3 adesso siamo pronti per ascoltare il nuovo singolo di Ariana Grande, il singolo che ha conquistato direttamente la posizione numero 1, questo è avvenuto però qualche settimana fa. Hate That I Made You Love Me.

Da 4 settimane dentro Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, al numero 3 della Top 10 USA, proviene dal numero 5, guadagna quindi di nuovo un po' di terreno perché era scesa, ha perso il primato, quindi 2 posizioni in avanti. E al secondo posto la stabilità di Ella Langley, pronti per ascoltare Choose in Texas.

0: 31 le settimane di presenza nella classifica americana per Ella Langley, un bel record per Choose in Texas, canzone che continua quindi a piacere anche sulla rete. Due posizioni, abbiamo al numero 2 la stabilità. E adesso andiamo con il riepilogo della classifica americana. Che cosa è successo? Che abbiamo trovato l'unica new entry al numero 10 rappresentata da questa nuova promessa del country pop, Stella Lefty Boston. Nona posizione stabilità per Ella Langley e Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore. Dracula, Tame Impala featuring Jenny alla posizione numero 8 più due posti. Al settimo posto stabilità per Olivia Dean e Man I Need. Drake con Janice STFU alla posizione numero 6 meno 3 punti. Quinto posto più un gradino per Bruno Mars, I Just Might. Abbiamo ascoltato anche Ella Langley con Be Her al numero 4 stabile. Più due gradini dal numero 5 al numero 3 questa settimana per Ariana Grande, il nuovo singolo Hate, That I Made You Love Me. Abbiamo appena lasciato Ella Langley con la sua Choose in Texas alla posizione numero 2 stabilità. E ugualmente si riconferma per la seconda settimana consecutiva al comando della classifica americana Taylor Swift con il nuovo singolo I Knew It, I Knew You.
1: Number one.

0: Il singolo ha ricevuto ultimamente acclamazione critica, è stato promosso globalmente sulla rete e poi Swift ha presentato il brano dal vivo in un evento molto importante. I Knew It, I Knew You si riconferma quindi per la seconda settimana consecutiva al comando della Top 10 USA. I miei saluti finali arrivano puntualmente da Silvia Giansanti, è tutto, buon proseguimento, buona estate 2026, alla prossima con Top 10 USA. Bye! Top 10. USA.
1: Sono le 16:42. Radio Fly. Radio Fly.

0: Buonasera, ben trovati in perfetto orario, più o meno sono le 21:11 di questa sera, speriamo che ci abbia preso. Siamo qui in onda come di consueto in questa calda serata, nottata di fine luglio. No, fine luglio, manca ancora un po' di insomma, vabbè, diciamo che siamo nel luglio avanzato e nel luglio avanzato io vi voglio portare al contatto con il mio amico e direttore Ivo Brocchi. Dun dun
1: dun dun. Ivo Brocchi saluta tutti quelli che ci ascoltano, saluta quelli che ci vedono e saluto anche te, va, visto che ci siamo.
0: Buonasera caro Ivo, come va? Tutto bene?
1: Tutto bene. Io però ho una domanda esistenziale da farmi e da farti.
0: Preferisco quella che ti fai per te, perché
1: no, ma è la stessa, io non ho è la stessa domanda. Ho una domanda per noi. Ma la gente, il mondo intero, il mondo intero, ma non ci va in ferie?
0: No, lavorano tutti.
1: Perché io non lo so. No, allora, tutti. Svegliamo una piccola cosa che ci sta seguendo, ascoltando, guardando. Ovviamente noi arriviamo qui, molto spesso chi ci segue avrà visto che ci mettiamo anche a discutere di cose nuove che non abbiamo approfondito.
0: Esatto.
1: All'impronta, siamo un po' zuzzurelloni in questo. Però in realtà una scaletta ce la facciamo.
0: Vuoi rimarcare gli errori che faccio io?
1: Assolutamente. No. Una scaletta ce la facciamo, la prepariamo praticamente
0: la fa Ivo. Ve lo dico.
1: Allora dovete sapere che in genere di appunti per me ho sempre una 17-18 pagine e di appunti per Giuseppe, perché gli do solo i titoli, ne ho sempre 4. Questa volta sono 7 pagine, Giuseppe.
0: E le devo leggere tutte?
1: No, non le devi leggere tutte.
0: Ma io sto conducendo.
1: E io sono 36 pagine. Ora, a parte lo spreco della carta che facciamo, siamo dei delinquenti, però stampiamo davanti e retro, quindi risparmiamo la metà.
0: Sono sempre
1: robe, mi domando questo, Giuseppe. Il mondo non si ferma più, una volta si fermava d'estate.
0: Però si fermava dal 1 al 15 d'agosto,
1: sì, ma anche
0: quando
1: a fine
0: chiudevano
1: luglio,
0: le fabbriche, boom.
1: Ma anche a fine luglio iniziava, insomma, la gente a...
0: Sì.
1: È una cosa pazzesca.
0: Che
1: abbiamo gli appunti pieni di cronaca internazionale, di cronaca nazionale, europea, nazionale, regionale e locale. Ma anche a Rezzo c'è un fermento. Muovono mille cose, belle, brutte, storte, diritte, c'è di tutto. Io dobbiamo fare un programma di 5 ore stasera.
0: No, e poi c'è una cosa, io.
1: Ce l'hai 5 ore a disposizione per stasera?
0: Non lo so, però io ti voglio dire una cosa: io dovrò smettere di andare a fare i filmati.
1: Sì, sei pericoloso, prima o poi ti metto le mani addosso.
0: No, a parte via della conserva l'hanno pulita il venerdì, io giovedì ci sono andato, il giovedì te ci sei andato,
1: il lunedì
0: ma il venerdì sera l'hanno tagliata, ma
1: io ho mandato il filmato apposta.
0: Ah, hai capito, quindi va bene. No, ma il problema è un altro e te lo dico dopo. Io ho fatto 3 video, 2 sono già vecchi.
1: Secondo me c'è qualcuno che ti segue nei tuoi social, nei social della radio.
0: No,
1: come fa qualcosa, rimediamo.
0: Noi facciamo servizi, documentiamo quello che è lo stato di fatto della città, se vediamo qualcosa che non ci torna, però anche abbiamo un dovere civico, secondo me, di comunicare queste cose. Ragazzi, io dopo ti faccio.
1: Qualcosa vediamo. Mica sei per caso stata agli orti urbani?
0: No, quelli sono secchi.
1: Ci vai venerdì prossimo?
0: Che
1: prossimo
0: succede? No, c'è novità?
1: No, che ne so, magari l'hanno annaffiati, hanno fatto i trapianti delle alberi.
0: No,
1: che
0: quelli,
1: ne so io?
0: Quelli erano zombie, le piante. No. Vabbè, va bene.
1: Comunque, no, questo era per dire anche, dare una comunicazione ai nostri ascoltatori, telespettatori, tutto quello che c'è. Una cosa l'altra, che questa sera dovremo un po' correre di più sulle notizie, non ce la facciamo a starci tanto tempo su ognuna.
0: Andiamo veloci. L'ultima cosa che ti dico, io incontro tantissima gente, qui saluto tutti i telespettatori di Arezzo TV, dicono: ho visto il tuo direttore a Arezzo TV. Cioè, ma ti rendi conto? A me dicono: ho visto Ivo Brocchi in TV. Cioè, quello accanto a Ivo Brocchi ci sarei io.
1: Come nel film di Benigni, quando c'era
0: ma
1: il Papa.
0: Ma questo quadratino non si vede.
1: Quando c'era il Benigni vicino al Papa, e tutti dissero: ma chi è quello vicino a Benigni? È la stessa cosa.
0: Ovviamente salutiamo tutti coloro che ci seguono, sono tanti. Oddio, guarda, che abbiamo il nostro pubblico, no?
1: Bene, io ti chiederò un aumento percentuale alla percentuale di ascoltatori che aumentano. Va bene.
0: Ok, allora torniamo nella prima parte.
1: L'ha detto, quindi se per caso nella prossima busta paga non ce l'aumento, ti vengo a cercare a casa.
0: Al limite faccio come via Filzi, hai visto? 310.000 euro di multa, quanto? No, 310.000
1: euro.
0: Sì, io non lo pronuncio quel nome, lo sai, insomma, l'europea, quella.
1: Sì.
0: Sì, quel mandata su. Ma non doveva difendere i lavoratori.
1: Ma
0: lei
1: lo sai che il processo in Ungheria è stato chiuso nel frattempo?
0: Non importa, l'importante è che abbia
1: per
0: pagato.
1: Per rifarlo dovrebbero ricominciare da capo tutta quanta la procedura.
0: A ripicchiare un'altra volta, là.
1: Vabbè.
0: Comunque sta di fatto che spero abbia già pagato i 90.000 euro che doveva alle case popolari, no?
1: Ci guardiamo un po'.
0: Che poi, vabbè, ci andiamo dopo, però non me lo dici te, vabbè. Mi appello alla
1: quella,
0: mia.
1: Quella fa parte delle notizie europee e nazionali, perché insomma lei è italiana. No.
0: Ce l'ha ancora la cittadinanza?
1: Ah, io penso di sì.
0: Vabbè, purtroppo.
1: So che con questa cittadinanza non abbiamo tutti la stessa idea, ma
0: sì, infatti, io quasi quasi me la leverei, andrei in Spagna, chiederei la cittadinanza spagnola, così almeno.
1: Sei di Sanchez, sei socialista?
0: No, assolutamente, poverino. Hai visto che ha fatto i centri in Mauritania? Ma gliel'hai detto la Slain che c'ha i centri in Mauritania, no? Tante le volte. No, criticava quelli dell'Albania, in Mauritania ce l'ha fatta la Spagna.
1: Vedo che ancora quello in Albania non viene utilizzato.
0: No,
1: per
0: sì,
1: che
0: questo lo
1: fatto.
0: Dici te, ora c'è. Andiamo, vai a vedere.
1: Sì, ci vai. Se ci vai dal giorno dopo lo aprono. Tu lo trovi
0: vado
1: chiuso,
0: a fare il servizio.
1: Dal giorno dopo lo aprono.
0: Questa potenza mi dai.
1: Io fossi in te mi farei pagare.
0: Mi dai questa potenza.
1: Ti farei prendere con un Falcon, che è il famoso aereo di Al-Masri, quello che porta in giro i servizi segreti.
0: Ma per
1: ti
0: me
1: fai portare in Albania, no, ti fai un filmato insieme a Angelino. Insieme a Angelino, che
0: quindi
1: lì tu
0: deve venire anche lui.
1: Ci credo. Se ci vai da solo, ti arrestano. Quindi ci vado un testimone. Ci vado un ti mettono la testa addosso. Andiamo avanti.
0: Vai, dai,
1: di cose,
0: andiamo a parlare di cose che
1: di cose brutte.
0: La prima parte, lo sapete,
1: brutte.
0: È dedicata a quello che succede a livello internazionale, perché
1: che ci riguarda troppo da vicino.
0: C'è
1: questo
0: fatto
1: è
0: caso che comunque sta calando l'attenzione. Attento, quello che voglio dire. Stanno succedendo delle cose che sono veramente pericolose. Il mondo c'è un'instabilità veramente enorme. Russia, Ucraina, Stati Uniti, ormai una pallina impazzita, non sanno più come uscire fuori dall'Iran. C'è Israele che ai piedi bombarda di qua di là. Insomma, è una situazione veramente pericolosa. Quindi sembra che l'attenzione stia scendendo. C'è.
1: Ci abituiamo a
0: forse
1: tutto.
0: Sbaglio io. Dimmi
1: ci
0: abituiamo
1: a tutto. Allora. Inizio con una frase, con un'osservazione, poi dopo ti dico le notizie.
0: Ok.
1: Ti ricordi quando qualche decennio fa, ad un certo punto, la diplomazia mondiale, quando il mondo era diviso in blocchi, l'Unione Sovietica, tutto il mondo ad est, quindi l'Unione Sovietica
0: comunista.
1: E Cina, il mondo comunista, eccetera, e tutto l'Occidente, con ovviamente gli Stati Uniti in testa, una cosa l'altra. Le diplomazie, che sono la vera arma per risolvere i problemi, la vera arma, perché non fanno morti in genere non fanno morti, qualcuno ci scappa anche lì, perché servizi segreti, insomma tante cose, eccetera. Lavorarono così tanto in silenzio, sotto banco, mettendo le migliori teste dell'una e dall'altra parte al servizio del bene comune, e si arrivò a dei progetti, a dei patti per il disarmo nucleare. Fu fatto un patto che stabiliva che chi aveva le armi nucleari non poteva attaccare un paese che non aveva armi nucleari. Si stabilì che le poteva usare solo se fosse attaccato da armi nucleari.
0: Quali erano i presidenti, te li ricordi?
1: Ma più di uno, perché non è durato, non è un accordo che hanno fatto tre giorni.
0: Non è Gorbaciov.
1: Gorbaciov già era superato quella fase. Con Gorbaciov cadde il comunismo all'est.
0: Glasnost e perestroica, te
1: esatto,
0: le ricordi queste
1: assolutamente.
0: Due
1: trasparenza e collaborazione
0: sostanzialmente sì.
1: Quindi questo fa capire che è morta la diplomazia, questo è successo, sta succedendo, e quando muore la diplomazia arriva la violenza, la vendetta, le armi, e le armi fanno male perché rovinano le persone, rovinano le infrastrutture e rovinano l'economia mondiale, che si regge sempre su un equilibrio particolare, perché ormai l'economia comanda il mondo, non ce lo dimentichiamo. Purtroppo non ci sono più grandi accordi che consentono di, che ne so io, mantenere basso il prezzo delle materie prime, perché lui, sia quelle che usiamo per lavorare ma anche quelle che usiamo per mangiare. Una volta il pane costava poco, oggi va a comprare il pane costa l'ira di Dio. Cioè, ma se non bisogna mangiarlo perché fa male, sì, ma tanta gente ha bisogno anche del pane. Andiamo alle questioni. Guerra Iran-USA, che è quella, diciamo, in questo momento che tiene banco, no? Fra queste guerre che a volte sono un po' dimenticate. Allora, l'ultima parte della guerra è iniziata l'8 luglio. Sono già 15 giorni oggi che se le danno di santa ragione Stati Uniti e Iran, quasi nel silenzio totale. Ci sono stati in questi 15 giorni 12 morti americani. quindi quelli sono certificati.
0: 12 sono?
1: 12. Li abbiamo visti tornare in America dentro delle bare con la bandiera stelle e strisce.
0: Sì, sì, guarda, New York Time, guarda, si vede, sì.
1: E allora, qual è il problema? Il problema è questo, che ovviamente gli americani, l'ha detto Rubio oggi, che è il segretario di Stato americano, che mi sembra che in quel gruppo di comando degli Stati Uniti sia quello con un maggiore, diciamo, tranquillità, va, mettiamola così. È vero che anche lui è un trampiano, per forza, se no non sarebbe lì in quel governo, però è quello che cerca in qualche modo anche di ragionare, di parlare con tutti. E lui ha detto una cosa: guardate, gli accordi che cerchiamo di fare con l'Iran sono difficili perché l'Iran non si mostra serio alle trattative. Ma ci fu chi, già 4 mesi fa, quando iniziò tutto questo, il 28 di febbraio, diceva: attenzione, se Trump pensa di andare in Iran e bombardare assieme a Netanyahu e risolvere la questione in una settimana, 2 settimane, ti ricordi? Disse: 4 settimane risolvo il problema, o fate l'accordo o vi cancello dalla faccia della terra. Se lo ricordi?
0: Ha dato un paio di scadenze di quelle tipo.
1: Sì, quelle proprio clamorose. Ecco, gli fu detto da quelli che ancora, diciamo, hanno in testa la vecchia diplomazia: non conosci gli iraniani, non conosci quel mondo, non conosci il mondo della divisione forte fra sciiti e sunniti, non la conosci per niente e ti avventuri con ragionamenti che non stanno in piedi, perché questi ogni volta che vai a trattare...
0: Chi ha avuto il coraggio di dirglielo nell'entourage dei repubblicani?
1: Sì, c'è stato quello che l'ha detto,
0: sì?
1: Ma più di uno iniziano un po' a dirglielo, però ovviamente lo dicono e poi dicono: ma hanno un po' esagerato i giornalisti a interpretare, perché poi c'è sempre la paura che quello si arrabbi veramente, che faccia quello che vuol fare. Allora, che sta succedendo? Sta succedendo che gli Stati Uniti sanno che esiste una sede a 200 km a nord di Teheran, che è il punto in cui maggiormente si sono sviluppate le tecniche per avere le armi nucleari. Ed è un bunker così fatto in modo attento a non essere colpito con facilità, che si parla di bunker sotterranei a 150-200 metri di profondità. Tutto cemento armato, impenetrabile da qualsiasi missile.
0: Qualcuno l'ha costruito,
1: quelli,
0: però,
1: eccetera. Loro l'hanno costruito.
0: Da solo. Senza ditte esterne, senza ditte.
1: Guarda che sono un popolo avanti gli iraniani, attento bene. Chi l'ha costruito? Probabilmente l'hanno costruito anche ci saranno tecnici di tutto il mondo a lavorare in questo progetto, di tutto il mondo. Ma questo è sempre stato, Giuseppe. Mica vorrei dire che non ci sono tecnici.
0: No, assolutamente.
1: Penso solo ai nostri, perché i nostri penso che non abbiano fatto armamenti per quello, per quell'altro.
0: Sì,
1: non
0: a volte so si dice che le aziende in questo senso sono fuori dalle logiche, perché sono cose commerciali, ma in realtà
1: lo so, però le aziende, ma soprattutto i professionisti molto spesso, perché tu non hai bisogno di chi va giù a fare il calcestruzzo, hai bisogno di chi fa un progetto in grado di reggere all'urto di missili particolari e lo fa sul posto, e lì ci vanno ingegneri di altissimo livello che magari hanno fatto cose analoghe già in Occidente, o che oggi sono in India, oggi sono in Cina. Non dimenticare che l'India, dopo essere stata sottomessa all'Inghilterra per tanti anni, ha i migliori ingegneri del mondo. L'India ha i migliori ingegneri del mondo, capito? Come ce l'ha la Cina in questo momento i migliori ingegneri del mondo? Bisogna vedere a che servizio mettono la loro conoscenza, e lo mettono al servizio del padrone del momento, se sono nel loro paese del padrone politico, se vanno all'estero del dollaro o dei milioni di dollari.
0: L'India è anche famosa per le famose, scusami la ripetizione delle parole, delle farm di aziende mega fantasmi che fanno le truffe in tutto il mondo.
1: Ma infatti, guarda che chi ha scoperto la potenza nucleare l'aveva scoperta nella speranza che fosse utilizzata per benefici civili, cioè per fare la corrente, quindi per fare l'energia, per fare quello che possa essere realizzato con poco inquinamento sostanzialmente, anche se poi non si mettono le scorie. E poi ci hanno fatto le bombe atomiche. Non posso accusare chi ha scoperto la scissione dell'atomo di essere l'autore della bomba atomica.
0: Chi ha creato e chi sta creando sempre più, evolvendo l'intelligenza artificiale, sai cosa è successo ieri? Poi te lo racconto dopo.
1: Sì.
0: Una cosa gravissima è successa, è pericolosa.
1: Sì, lo so, hanno dato ordine all'intelligenza artificiale di fare degli esperimenti.
0: Questa
1: è andata oltre quello che deve andare.
0: È andata a creare dei cosi per prendersi dati.
1: Esatto.
0: Esatto.
1: E qual è il problema lì? Il problema non è la macchina che fa quelle cose, il problema è come la comandi la macchina.
0: Ho capito, però la macchina, a un'altra macchina è stata chiesto, messa in un computer chiuso, sì? In un server virtuale chiuso, sì? Di vedere la possibilità di uscire. A un certo punto loro sono andati a prendere il caffè, la storia, sì? È questo, sì? Sulla propria mail è arrivata una mail, adesso che sono fuori che devo fare?
1: Che devo fare, infatti.
0: Ma ti rendi conto?
1: Infatti, ecco. Infatti. Il problema è come le comandi, è il solito discorso di un'arma. Tu un'arma la puoi usare per difenderti, la puoi usare per offendere, no? Ti ricordi quando si diceva diamo gli armamenti a Kiev ma non deve attaccare Russia? Te lo ricordi o no?
0: Sì,
1: quattro anni
0: vero,
1: fa?
0: Sì.
1: E loro dicono no, noi ci difendiamo. Poi quando sono accorti che li stavano massacrando tutti, hanno detto beh, bisogna fargli capire che non ci faremo massacrare e che vi attaccheremo dentro Mosca, non in posti lontani in campagna, insomma, no. Tornando alla guerra in Iran, bombardamenti reciproci.
0: Vedi questo sergente, vedi che è morto, Kinsey,
1: sì, sì.
0: Angel Ramsat. Vabbè, ti ascolto.
1: Bombardamenti reciproci, perché gli americani tutte le notti bombardano l'Iran in questo momento e hanno iniziato a distruggere un po' come facevano i russi in Ucraina e come veniva fatto anche da Israele in Gaza. Stanno distruggendo i ponti, stanno distruggendo i depositi di benzina o di petrolio, stanno distruggendo le apparecchiature appunto per poter caricare le navi, stanno bombardando sui porti. Stanno cercando di fargli del male. L'Iran come risponde? Ha risposto il presidente del Parlamento iraniano, che è uno che ha molto più potere dei nostri presidenti del Parlamento. Attento bene, il nostro è il presidente di un Parlamento legislativo. Lì c'è il potere perché è il famoso gruppo di comando del paese, no? Tra l'altro è un ex ufficiale dei Pasdaran. Ha detto: voi mica penserete che se ci distruggete tutte le possibilità di vendere petrolio, noi ci fermiamo qui e accettiamo questa cosa. Tutti i paesi che abbiamo intorno a noi, e lì c'è la divisione fra sciiti e sunniti che mette anche in crisi, capito? Che vogliono e che si arricchiscono vendendo il petrolio, non hanno capito che noi prima di finire ammazzeremo tutti voi e tutte le vostre fonti di petrolio. Quindi hanno minacciato non più gli Stati Uniti, ma gli amici degli Stati Uniti.
0: Gli amici degli Stati Uniti.
1: E gli vanno a bombardare cosa? Gli aeroporti, le centrali operative per estrarre il petrolio, i porti per caricarlo sulle navi e soprattutto stanno bombardando le navi che tentano di passare dal famoso stretto di Hormuz.
0: Esatto,
1: tra l'altro. Che in mano è Pasdaran e allo Yemen in questo momento.
0: Tra gli altri, gli amici che, come tu giustamente hai detto, si sono resi conto anche di un'altra cosa, iniziano a aver paura, che l'America ne vuole uscire da questa cosa e non è più tanta amica.
1: Ne vuole scappare.
0: Esatto.
1: Come fa un po' Trump, no? Se non riesce a vincere in una settimana, 10 giorni, 2 mesi, tu sai che faccio? Io me ne scappo, zitto zitto, chiotto chiotto, faccio un minimo accordo e se ne va. Intanto ha fatto l'accordo con l'Arabia Saudita, nemica giurata.
0: Per il nucleare.
1: Per il nucleare.
0: Addirittura,
1: proprio.
0: Sì, per il nucleare. Infatti.
1: Perché l'ha fatto l'accordo? Perché il nucleare in Arabia Saudita sarà gestito dagli americani. Capito? Sarà gestito per 30 anni dagli americani. È un accordo miliardario, multimiliardario. Loro creeranno per loro le centrali nucleari elettriche per fare energia elettrica.
0: Ok.
1: Però faranno anche gli impianti per poter trasformare questo uranio anche in armamenti. Però sotto il controllo americano. Ora, queste cose bisogna stare molto attenti, perché tu fai una cosa sotto il controllo americano a 50.000 chilometri, a 20.000 chilometri dal tuo paese. Ma il giorno che lì cambia regime, che ne sa se il prossimo regime sarà disposta a lasciare che gli americani continuino a gestire quelle armi? Non lo so. Molto pericolosa questa cosa. Nel frattempo continuano le guerre più vicine a noi, quella diciamo innanzitutto Israele-Libano e Israele-Gaza. Ora, il 4 di agosto, per fortuna, a Roma ci sarà un'altra riunione fra Libano e Israele per tentare di chiudere un accordo, perché nel frattempo il Libano ha avuto l'input da parte di Israele, dice occupa tu i posti dove siamo noi. Se tu vediamo che riesci a resistere alla occupazione di Hezbollah, per noi si va avanti con l'accordo, se no no. Questo è tanto per cominciare. A Gaza invece Israele sta creando un muro tipo quello che ha fatto a suo tempo dentro Gerusalemme. sta creando una barriera, la famosa linea gialla che lui aveva,
0: sì,
1: creato,
0: perché aveva creato
1: tra,
0: sì,
1: il suo territorio e la vecchia Gaza, che ora non c'è più sostanzialmente, lo sta spingendo ancora avanti di alcune centinaia di metri e sta creando un muro, ma anche una sorta di duna gigantesca che non sia facile da superare, invalicabile, perché sarebbero state create delle reti sotto deserto per evitare la costruzione di tunnel. Quindi con grandi tecnologie d'avanguardia in quel momento.
0: Anche perché di tunnel ora c'è una cosa, ne hanno trovati veramente tanto.
1: Appunto. Sempre rimanendo sulla questione Iran, tu hai visto che è schizzato in pochi giorni il prezzo del gasolio, della benzina,
0: tutto, sì.
1: Il che vuol dire aumento dei prezzi di tutto, quindi vuol dire arrivo nuovo dell'inflazione in tutto l'Occidente. Non è solo l'Italia, noi ovviamente guardiamo l'Italia e guardiamo le nostre pompe di benzina, di quelle ci preoccupiamo. Insomma, la situazione volge al brutto se non trovano una soluzione in Iran, perché ne avremo conseguenze enormi. Tu pensa solo il fatto di poter far passare delle navi che arrivano dalla Cina, che arrivano dal Vietnam, che arrivano dall'India, che invece di passare dallo stretto di Suez, perché sarà bloccato anche l'altro passo, quello che si
0: come
1: trova
0: si
1: a sud,
0: chiama quello lì che
1: ora non me lo ricordo al volo,
0: ricordo.
1: Dovranno passare, sì, da Città del Capo.
0: Insomma.
1: Però ora tutti hanno capito che se riesci a ottenere il potere su un punto stretto, blocchi tutti, perché tu non fai tu bombardi una petroliera, ti rendi conto che tipo di inquinamento innanzitutto che ne viene fuori, perché la petroliera non c'ha 10 barili di petrolio sopra, ovviamente, quindi rovineresti l'ambiente per sempre. Ovviamente è finito il turismo nei paesi degli Emirati Arabi in questo momento, totalmente morto. Insomma, i danni sono per tutti in questa guerra. Se andiamo invece a vedere cosa succede nell'altra guerra, quella che abbiamo in Europa, Russia contro Ucraina, ovviamente Russia invasore dell'Ucraina, non ce lo dimentichiamo, aggressore dell'Ucraina, in questo caso noi abbiamo una guerra fra una potenza nucleare come la Russia e una potenza invece tradizionale come l'Ucraina. Non ci dimentichiamo che nel 91 quando ci fu, diciamo, la fine dell'Unione Sovietica e l'Ucraina ottenne la sua indipendenza, per ottenere l'indipendenza l'Ucraina concesse alla Russia tutte le armi nucleari che erano nel suo territorio, sì, tutte, a una condizione, patti scritti, la Russia non ci attaccherà mai.
0: E chi erano
1: questo
0: i garanti?
1: Era.
0: Due paesi erano i garanti, chi erano?
1: Non me lo ricordo.
0: Gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.
1: Ah, ecco.
0: Loro erano, sì, i garanti di questa
1: e
0: cosa.
1: E quindi è giusto che Stati Uniti e Gran Bretagna,
0: perché
1: contribuiscano oggi?
0: Zelensky col biondo inglese, che disse, sì, ma sì, proprio, sì, te, sì, mi dici queste cose, che eri il garante.
1: Sì, sì, lo so. Perché la gente cambia, i popoli cambiano, i governi cambiano.
0: Esatto.
1: E invece quando le ragioni sono ragioni di Stato,
0: esatto,
1: bisognerebbe che uno mantenesse
0: come
1: i patti.
0: Si chiamavano quei patti che fecero Russia e Ucraina?
1: Non me lo ricordo adesso.
0: Te li trovo io, vai.
1: Non me lo ricordo. Niente, c'è stato un incontro importante fra Rubio e il ministro degli esteri Lavrov, ministro degli esteri russo. Si sono parlati da soli senza testimoni. Che si saranno detti non si sa. Di certo Rubio ha detto che gli Stati Uniti vorrebbero presto uscire da questo gorgo, però nel frattempo hanno autorizzato Kiev a costruirsi Patriot, ma soprattutto li stanno riarmando. E Trump sta riarmando di nuovo l'Ucraina, direttamente e indirettamente. Indirettamente
0: Minsk,
1: vuol dire facendoli
0: di
1: pagare.
0: Minsk, il memorandum di Budapest.
1: Il
0: memorandum di Budapest era prima, nel 1994.
1: Minsk 1 ne parliamo, poi esatto. Minsk 2 è quell'altro che invece non hanno rispettato.
0: Esatto.
1: Che succede? Succede che sembra che Lavrov abbia detto: bisogna che tu ricordi al tuo presidente che i nostri due presidenti si sono parlati da soli in auto in Alaska.
0: A chi l'ha detto? Scusami.
1: Lavrov a Rubio. Ha detto gli accordi veri sono quelli che hanno fatto personalmente i due presidenti.
0: In quel viaggio.
1: In quel famoso viaggio.
0: Mamma mia.
1: Perché si dicono più cose in 10 minuti da soli. Io e te ci mettiamo a parlare di qualcosa da soli, probabilmente lo possiamo fare anche in televisione perché non abbiamo tanti segreti, però detto questo, capito? Funziona così il mondo, funziona così, però bisogna che ci siano dei galantuomini a garantire quello che si dicono, se è per il bene. Putin non è un galantuomo e su Trump ho molti dubbi, anzi per me non è un galantuomo nemmeno Trump, tanto per essere chiari, perché si sta comportando nel mondo come non ci si comporta nel mondo.
0: L'ho sentito dire anche
1: Venezuela,
0: da Padellaro, sai che c'era Padellaro,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: Ha detto Trump, ditene quel che pare, ma è stato democraticamente eletto.
1: Assolutamente. Sì. Tutte le volte ce lo diciamo.
0: Ha detto lui l'altra sera.
1: Ce lo diciamo mille volte.
0: Al Moonlight Festival, no? Quindi,
1: assolutamente. Padellaro è un grande giornalista, un uomo di una cultura pazzesca. Ha lavorato in America, è stato vice direttore del Corriere della Sera, ora è stato direttore anche del Fatto Quotidiano.
0: Se senti, insomma, però ha mosso molte critiche verso l'attuale sinistra.
1: Perché lui, lui è un'area 5 Stelle adesso,
0: ho capito,
1: non te lo dimenticare.
0: Area 5 Stelle, 5 Stelle sono il governo, no? Sono all'opposizione, quindi lui parlava dell'opposizione, sì, in generale.
1: Ma soprattutto
0: dice,
1: dell'opposizione l'altra.
0: Tutte barricate, barricate, barricate, ma il programma in sono, cioè, dice, che proponi? È facile stare da una parte e dire faccio le barricate.
1: Non mi diventare padellareano, perché sennò rimango stupito.
0: E si sta trasmettendo anche Cerno in questo
1: momento.
0: Come
1: stiamo messi con i tempi?
0: Ci siamo, un minuto siamo, ti do, guarda.
1: Minuto,
0: stavo dando un'occhiata a quello che era all'estero.
1: L'UE ha trovato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Pacchetto che vedrà l'adesione anche degli Stati Uniti, questo è importante.
0: E là, cosa è cambiato?
1: Non lo so cosa è cambiato. È cambiato che ha già deciso, per esempio, Trump di dare le armi all'Ucraina.
0: Cosa è cambiato?
1: Probabilmente si è accorto che la Russia è in grandi difficoltà e pensa che possa essere il colpo definitivo.
0: Sai che ha grossi problemi di benzina la Russia per le raffinerie?
1: Appunto.
0: Se c'è delle immagini su internet,
1: soprattutto in Crimea.
0: Sì, ai distributori la gente si picchia, ma veramente.
1: Guarda che ci picchiamo anche noi se finisce la benzina.
0: Allora che se la chiuderanno quelli con le auto elettriche, no? Vabbè.
1: Se c'hanno i pannelli, se no anche loro la corrente andrà a comprare.
0: Che la corrente va prodotta, quindi vabbè. Va bene.
1: Ci fermiamo.
0: Ci fermiamo un secondo e torniamo qui subito dopo.
2: Radio Fly. Radio Fly. Rewind. Fly Spot.
3: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
4: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
3: Ma è tutto il giorno che lo fai!
4: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
4: Cosa c'entra?
3: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
4: Ma io vado velocissimo con i selfie.
3: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
5: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
2: Flyspot. Sono le 17:09.
6: Radio Fly. Radio Fly.
2: Rewind.
0: E torniamo in onda nella seconda parte di Senza Titolo, Senza Pace. Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi. E allora adesso veniamo in Europa, in Italia.
1: Sì, veniamo in
0: Europa. Di cosa mi vuoi parlare?
1: Sai, ci sono.
0: Io ti metterei il titolo di un giornale italiano che mi dici sempre però essere di destra. Quindi. Questo è di destra, sicuramente. Questo è Libero. Libero che è di destra.
1: Però, sì, però secondo me un titolo così anche di sinistra potrebbe fare un titolo oggi.
0: Sei sicuro? No, AWS non lo fa. AWS non lo fa di sicuro. Bonelli e Frantoianni, vuoi che mi facciano un titolo così?
1: Trova giornale di sinistra.
0: Ora ci vado subito. Qual è il tema? Diccelo, perché io.
1: Il tema è questo: la Salis, ovviamente non il sindaco di Genova, ma la europarlamentare di AWS. Lui non la cita perché ha detto che non la vuole nominare.
0: Assolutamente no.
1: E lasciamo via Filzi perché per lui è una vergogna quanto via Filzi.
0: No, secondo te sul manifesto è riportato la notizia della Salis? Guarda, l'ho detta proprio. Guarda, sul manifesto c'è, secondo te?
1: Non so se c'è.
0: No, assolutamente. Questo è ovvio. Non è una notizia questa.
1: Trova un altro giornale di sinistra.
0: Quali? Che ne so? Dimmelo, perché l'unità non la trovo più.
1: Sul Fatto Quotidiano, guarda su.
0: Fatto Quotidiano, guarda, eccolo qua. Lelline, Giorgetti, Zelensky, salviamo Del Mastro. Chiaro, anche questa la cosa. Niente, non si trova la Salis, ma non lo posso.
1: E mi guardi se c'è Del Mastro sul prima pagina di Libero che prima
0: andiamo a vedere. Ma vedi, è questo bello il nostro dibattito. No, intanto la Salis c'è un'eurodeputata che non paga, che viene dalla classe operaia, quella da difendere, che non paga, non paga i dipendenti, anzi lì licenza senza giusta causa. Landini, dove sei? No, vabbè, vediamo.
1: Allora, la storia è questa: lei aveva due collaboratori assunti per collaborare con lei come parlamentare europea. Lei ha scritto poi un po' di casino anche sulle comunicazioni eccetera. Lei praticamente li ha licenziati perché erano insoddisfatti del loro lavoro. Loro si sono rivolti al giudice per dire non c'è giusta causa per licenziarci. Lei ha mostrato delle email in cui diceva per quale motivo li licenziava. Al processo lei non si è presentata,
0: che non sanno manco dove sta.
1: Non si è presentata perché quando dovevano notificargli la data del processo eccetera, non sono stati in grado di notificargli questo atto.
0: Ecco, io non gli notificherai neanche lo stipendio, gli danno uno stipendio al Parlamento. La notifica non si sa dove ce l'ha.
1: Sarà l'accredito in banca.
0: No, non essendo, non si sa dove vive, quindi non glielo posso notificare.
1: Vabbè. Questi sono problemi del Parlamento non europeo. Non decidi mica tu su questo.
0: Assolutamente, no? Ci mancherebbe.
1: Sul Libero
0: sono
1: c'è
0: uno
1: notizia...
0: di quelli che sicuramente non ce l'ha mandata lassù, non ti preoccupare. Questo lo posso dire.
1: Ma nemmeno io. La notizia di Del Basto c'è sul Libero.
0: Sto guardando. La verità di che parte è?
1: Sempre di destra.
0: Vediamo se c'è qualcosa. Vabbè, le pore o lepore, come si chiama?
1: Lepore.
0: Vabbè, poi ne parliamo anche di lui. Salis, c'è, vediamo De Masto se c'è.
1: Del Masto.
0: Non c'è.
1: Non c'è, mannaggia, che dimenticato.
0: Porca miseria.

0: Il maestro, punto. Bene, questo
1: hai visto? Hai visto? È della Salis che dice il giornale.
0: Condannata la compagna Salis. Io già, se fossi un compagno, mi offenderei di chiamarla compagna Salis.
1: Ma Cerno lo può fare?
0: Cerno lo può fare.
1: Perché è stato comunista, Cerno.
0: No, è vero?
1: Come? È stato parlamentare del PD.
0: Lui.
1: Vice direttore dell'Espresso,
0: ma
1: parlamentare
0: dopo,
1: del PD.
0: Tutti si sbagliano in gioventù, poi dopo.
1: Ma gioventù è stato. Lo sa quando è stato parlamentare del PD?
0: No.
1: 5 anni fa, mica 100.
0: Guarda Ivo, che 5 anni tu mi hai sempre detto che in politica è un'era geologica. Comunque,
1: ma guarda, ad Arezzo anche un mese è un'era geologica in politica per i cambiamenti di idee.
0: È vero.
1: Poi ne parliamo. Ti ho detto che ci vogliono 5 ore di programma.
0: Ma
1: oggi.
0: Allora andiamo veloci.
1: Andiamo veloci.
0: A me mi ha già stufato questa
1: cosa
0: qui. Insomma, deve risarcire.
1: La Salis deve dare 320.000 euro ai suoi dipendenti, che sono Valentina Dadda e François Gelmetti. Ovviamente lei farà ricorso, farà quello che vuole.
0: Ma c'è qualche dichiarazione di Fratoianni, Bonelli? Niente. Non
1: no,
0: c'è
1: le dichiarazioni
0: niente.
1: Io non le ho trovate di nessuno, ma perché non le ho cercate. Ho solo cercato la storia giudiziaria. Quindi lì mi fermo, insomma.
0: Oh, il Secolo XIX di chi è?
1: No, in giornali tipo La Stampa, tipo La Nazione.
0: Quindi vabbè, vedi, il caso del Mastro c'è.
1: Sì, no,
0: non c'è la Salis.
1: No,
0: però.
1: No, ce l'hanno tutti il caso del Mastro.
0: Non ma non c'è la Salis. Perché la Salis viene? Guarda quante volte l'ho detto oggi. Basta. Troppe. Devo disintossicarmi.
1: Va bene. Poi ci sono tante altre notizie invece locali.
0: Nazionali,
1: ho sbagliato.
0: Nazionali.
1: Questa di Del Mastro, appunto, che in qualche giornale la vedi lanciata alla grande. La notizia è questa, molto semplice.
0: Tu sai cosa è successo? Ecco, raccontaci.
1: Del Mastro, che è stato per 3 anni e mezzo vice ministro della giustizia, già condannato per altre cose in passato, quindi già insomma qualcuno qualche bega l'aveva avuta. Poi fu condannato anche per la vicenda dell'ultimo dell'anno, quello con la pistolina che andava all'ultimo dell'anno alla festa, eccetera.
0: Ma non era mica lui.
1: Lui e Pozzolo insieme. La pistola era.
0: La pistola di chi era?
1: Di Pozzolo. Ma la festa era di Del Mastro.
0: Sì.
1: E sparò colpendo una guardia del corpo di Del Mastro.
0: Sì, che dopo ha ritirato la denuncia, mi pare.
1: Che ha ritirato la denuncia perché ha preso qualche soldino. Ma tutte cose che si fanno. Tra amici queste cose si fanno. Ma è giusto far così. Se tu mi spari un giorno, io prima ti denuncio, poi tu mi dai. Dai l'aumento di stipendio che già devo avere.
0: Direttore, questa è istigazione al delinquere?
1: Ma io sono venuto a casa tua, tu venivi a rubare,
0: no,
1: tu mi spari per legittima
0: difesa.
1: Mentre scappo via, mi spari alle spalle, ma è legittima difesa, capito?
0: Vedi, magari.
1: Allora, che succede? Tu sai che è venuto fuori questa storia adesso. Che Del Mastro era socio o è socio, non si è capito bene, di un soggetto che è il portavoce, l'uomo a Roma del clan Senese, che è un clan camorrista napoletano e casertano. Veramente anche questo scandalo, tutto sommato. Tu sei sottosegretario alla giustizia.
0: Ma perché la bisteccheria?
1: Perché avevano messo insieme su questa catena di negozi in Italia la bisteccheria, si chiamava come esiste il McDonald's.
0: E lui era nel
1: socio del Mastro. Del Mastro era socio, eccetera. All'inizio diceva: ma no, ma io non sapevo niente. Poi ovviamente questi giornalisti che vanno al giro con le telecamere a riprendere o quelli veramente che poi trovano i lavori fatti male, li denunciano e vengono fatti bene dopo, non so se lo conosci uno di Arezzo, andiamo avanti. I giornalisti hanno scoperto invece valanghe di fotografie di Del Mastro con questo, si chiama Caroccia, che si abbracciavano, facevano le scene insieme, pranzi insieme, lui
0: un po' come Ranucci e la Vitola, era una scena insieme,
1: compreso la direttrice generale del Ministero di Grazia e Giustizia,
0: pure
1: la famosa avvocatessa, ex parlamentare di Fratelli.
0: Questa gente va a mangiare troppo tutti insieme.
1: Ma quanto mangiano?
0: Bisogna che siano attenti. Ragazzi, quando sta.
1: C'è
0: avete
1: il colesterolo. C'è il colesterolo.
0: Appunto, cioè, poi occhio a chi vi contornate. Siamo sicuri che te possiamo stare
1: vicino. Che succede? No, i magistrati hanno detto: noi per capire bene quanto questo parlamentare avesse rapporti con la mafia, con la camorra, abbiamo bisogno di guardare le chat che si sono mandati Del Mastro e Caroccia, null'altro, solo quelle. Abbiamo bisogno di quelle. Essendo lui ancora parlamentare, sai che lui dorme in camera, in casa con Donzelli, no?
0: Sì.
1: Del Mastro e Donzelli hanno la casa famosa, anche lì ovviamente avanti Savoia. Che succede? Ci mancherebbe altro, tutto regolare.
0: Faranno un'inchiesta Covid-2, ci faranno una commissione quando ora ci andrà il governo.
1: Parliamo delle chat.
0: Sarà meglio.
1: I magistrati vogliono leggere queste chat. Te le faresti leggere o no queste chat?
0: Io, se non ho niente a nascondere, sì.
1: Benissimo, invece il Parlamento, Non del master.

0: personalmente, il Parlamento non ha autorizzato di guardare queste scene.
1: Ci sarà una motivazione tecnica.
0: Troppo generica la domanda, la richiesta è stata fatta.
1: Infatti, scusa, se ci fossero anche delle cose private e personali.
0: Non le terrebbero conto i magistrati.
1: Vabbè, però sai.
0: Perché, magistrati... non possono. Perché non possono.
1: Ma non è detto, cioè, bisogna fidarsi della legge, ma oggi la fiducia nella magistratura, lo sai che non è molto elevata in determinate parti della
0: politica. Ma tu devi avere fiducia nella legge.
1: Ho capito, ma chi l'applica la legge?
0: I magistrati.
1: I magistrati.
0: E quando il magistrato sbaglia, lo mandi in galera o lo deduci.
1: Sì, dimmi un caso.
0: Ma io non mi ricordo i casi.
1: Forse il giudice, come si chiamava quello l'ammazza sentenze di tanti anni fa? Quello che proprio ne aveva talmente stroncate tante di queste cose, era un giudice, te lo trovo.
0: Comunque, fatto sta che la maggioranza ha detto niente chat, perché dovete sapere se il mio sottosegretario parlava con la Camorra? Ci mancherebbe altro. Andiamo avanti. Legittima difesa.
1: Corrado Carnevale.
0: Legittima difesa. Il Sole 24 Ore, ora non entriamo un'altra volta nella polemica, se era legittima, non era legittima, non c'entriamo che nel caso. Faremo tardi, però hanno fatto una bella cosa al Sole 24 Ore, hanno fatto un'inchiesta, hanno preso il caso Roggero e sono andati con degli avvocati e dei magistrati in pensione che conoscono le leggi a guardare cosa sarebbe successo se lo stesso caso fosse avvenuto in Germania, in Francia e in Spagna.
1: Questa è una bella disquisizione.
0: Bellissima.
1: Questa è bella.
0: Sai com'è finita?
1: Com'è finita?
0: Che in Germania forse sarebbe finita come in Italia. Forse. Non si sa, bisogna capire un po', c'è qualche particolare che non torna. In Spagna e in Francia sarebbe finita come è finita in Italia, nel senso sarebbe stato condannato addirittura
1: America,
0: con una pena più alta.
1: In America, in Inghilterra.
0: No, hanno fatto la cosa in Europa con le leggi europee.
1: Hai visto che ha detto Musk, no?
0: Con le leggi europee.
1: Con Musk, insomma.
0: Musk ha detto, ma Musk se pensasse a cavoli suoi sarebbe meglio.
1: In America così il diritto alla difesa della propria casa e della propria proprietà è proprio ai massimi storici, cioè ai massimi vertici.
0: Non era più in casa sua quando l'ha fatto, però.
1: Però
0: l'hanno condannato. Questi giudici cattivi in primo, secondo e terzo grado.
1: Io non dico sono cattivi, ma devono applicare la legge, basta, questo l'abbiamo detto.
0: Perché tre gradi di giudizio hanno dato lo stesso giudizio?
1: La domanda che mi faccio io è perché non viene cambiata la legge? Ci provano a cambiare la legge, vedi, ci prova Salvini e Pizzettini.
0: Ma questa legge, chi l'ha scritta questa legge?
1: Però dopo se una legge
0: non è,
1: se la legge cozza con
0: ma
1: la Costituzione.
0: Questa legge, con chi l'ha scritta questa legge?
1: Chi l'ha scritta?
0: L'attuale legge della legittima difesa, chi l'ha scritta?
1: Chi l'ha scritta? La Fratelli d'Italia?
0: No, l'ha scritta Matteo Salvini nel 2019.
1: È di quella.
0: Quando era ministro degli interni.
1: Sì.
0: Quindi.
1: Però, Ivo, le leggi tu mi insegni che le possono anche scrivere, ma se sono anticostituzionali vengono
0: meno male.
1: Invece parliamo di Costituzione, mi parli di Lepore, dai, per piacere, perché questa è la cosa proprio, mi prendo un sindaco, io ora non so quale giornale andare a vedere.
0: Parliamo di Lepore partendo da Lepore o partendo da quello che è successo la notte?
1: No, quello che è successo la notte, ma era un cittadino
0: italiano.
1: Comunque che
0: nato in
1: qualcuno
0: Marocco,
1: ha chiamato perché era spacciatore comunque
0: spacciatore.
1: Ma come chi se ne frega?
0: Allora ammazziamo gli spacciatori.
1: Aveva i suoi precedenti,
0: risolto,
1: ma non era un santo.
0: Abbiamo risolto.
1: Vai, su, parla.
0: Guarda che neanche Roggero era un santo, perché vent'anni fa andò a minacciare la gente. Sai che con la legge.
1: Ma no, quella
0: ascolta,
1: pare che sia tutta
0: Giuseppe.
1: Da verificare.
0: No. Lui ha patteggiato. Che verificare?
1: Sentimi
0: un attimo. Vai. Dopo parli te. Vai. Un coglione alla volta, ma tocca a me.
1: Okay.
0: Ruggero, se c'era la legge come la vorrebbero oggi, che entri in casa e se mi minaccio con un'arma io ti sparo e ti ammazzo, se il babbo del fidanzato della figlia aveva la pistola e l'ammazzava, non c'erano i morti di ora.
1: Vabbè.
0: Sei contento?
1: Va bene.
0: Sarebbe stato ammazzato o no? Se ti presenti in casa mia con una pistola, io ti ammazzo. È legittima difesa. Quindi lo potevano benissimo ammazzare allora. Ti torno? No?
1: Ascolta me, corriamo il rischio di fare dei paragoni che poi.
0: Il paragone non è paragone, è verità questa.
1: Allora, comunque, questo che era stato condannato e che spacciava, questo fai come ti pare, è la realtà.
0: È un cittadino che conta meno di un altro? Questo ti domando.
1: No, però un cittadino che ha tenuto questi
0: benissimo,
1: comportamenti
0: benissimo.
1: E se permetti io lo metto in una categoria diversa da quelli che invece non hanno fatto mai niente.
0: Quindi quando la polizia lo arresta, no, a te non ti deve mettere il ginocchio sopra la testa, a lui
1: non
0: sì.
1: Non mi mettere in bocca cose che non
0: no,
1: dico però.
0: Basta, ma rispondi
1: no,
0: a me.
1: No, devo usare, la devo usare gli stessi mezzi. La polizia qualcuno l'ha chiamata, va bene?
0: Evidente.
1: Ok, va bene.
0: Evidente.
1: Hanno chiamato anche il 118.
0: Evidente.
1: Ecco, filmato, l'hai visto tutto?
0: Tutto.
1: Allora, voglio dire, il problema c'è stato.
0: Il problema c'è stato.
1: Ok, benissimo. Ne vogliamo fare una cosa come è successa in America? Ti ricordi?
0: Dell'ICE?
1: No, dell'ICE, no, dell'ICE. Di quando fu ucciso, e lì fu ucciso. Ti ricordi sì. quella manovra fatta sì. da quell'agente sì. americano sì. che poi scatenò
0: sì.
1: e poi esatto. tutta una serie esatto. di inginocchiamenti esatto. e così esatto. via. Non mi ricordo il nome. Ora
0: vabbè, non importa. Non importa.
1: Però è successo questo.
0: Sì.
1: È questa
0: successo.
1: Cosa qui. Ok.
0: È successo.
1: Quindi?
0: Allora, quindi... La gente della zona chiama la polizia, considera che erano tutti immigrati quelli che l'hanno chiamato, tanto per essere chiari, perché c'era questo qui che dava di fuori, di testa, quello è un quartiere di immigrati, ci sono solo immigrati in quel quartiere, non ci sono.
1: No, c'è una signora al quarto piano che ha reso anche una testimonianza, che ha visto tutto e ha detto che secondo lei il discorso era il video parla.
0: Sì, il video parla. È successo un fatto che un cittadino fuori di testa, totalmente fuori di testa, sembrava ubriaco, sembrava era evidentemente in una grossa crisi di natura psichica, lo capisce anche un ragazzo.
1: Sì.
0: Arriva la polizia, cerca di bloccarlo, non ci riesce con le buone maniere
1: perché
0: e lo blocca.
1: Ci provano perché gli agenti
0: ci provano,
1: no?
0: Ci mancano, e lo bloccano con le cattive maniere. Quando questo qui ormai a terra, con le manette e con la cinghia ai piedi, manette ai polsi e cinghia ai piedi, chiede aiuto. Aiuto, aiuto, non ce la faccio, aiuto, aiuto, hanno continuato a tenerlo stretto sotto.
1: Vabbè, aspetta, sarà la magistratura.
0: Sarà la magistratura a decidere, meno male, meno male, meno male. Però fatto sta che una persona di 40 anni, a me se fosse un spacciatore o fosse il presidente del circolo delle bocciofile, non mi importa niente. È morto uno in una condizione anomala, quantomeno anomala. No, ci sono 6 indagati, spero che vengano tutti prosciolti e che venga fuori che è morto di dispiacere morto, non perché è stato schiacciato sotto, ci mancherebbe altro, perché la polizia fa il suo dovere 99 volte su 100, come tutti, anche il fornaio fa il pane e qualche volta gli si brucia il pane, tanto per essere chiari. Detto questo, una cosa importante è stata, il sindaco di Bologna pubblicamente ha detto: io voglio farsi testimoniare che non voglio vedere la polizia che agisce in questo modo in questi casi, ci sono altri modi per agire. Aveva ragione? Torto? Non lo so. Ha fatto la manifestazione, quella che ha organizzato lui è finita senza nessun casino,
1: senza comunicarlo, da quello che leggo nei giornali. Però sai, io non so quando si indicano le manifestazioni se va avvisato l'ordine pubblico, non ho idea.
0: So, non lo so, probabilmente sì, non lo so, non so se l'ha fatto.
1: Il
0: se
1: primo
0: non
1: cittadino
0: fatto...
1: di Bologna non ha chiesto, ma aspetta, no, giusto, la verità non la posso leggere perché
0: il primo cittadino di Bologna non ha
1: chiesto l'autorizzazione per la manifestazione che ha devastato la sua città e ferito 70 gente.
0: Lo
1: ma
0: denuncio,
1: lui insiste,
0: lo denuncio.
1: Altri sconti se le istituzioni non fanno il loro dovere, cioè va bene,
0: lo denuncia.
1: Mi sembra chi è che l'ha denunciato o lo sta denunciando?
0: È un sindacato
1: di
0: un
1: polizia.
0: Sindacato ha detto di fare un esposto alla procura per sapere se ci sono responsabilità. E ha ragione il sindacato a fare l'esposto, ha ragione a chiedere che la magistratura indaghi. Il prefetto, che è autorità di polizia a livello governativo a Bologna, conoscerà le leggi, conoscerà le norme, sarà lui che deciderà. Lo chiameranno a rispondere l'Epore. Siccome l'Epore non è uno che si nasconde, prenda e lo faccia. La manifestazione organizzata in Piazza Maggiore si è svolta normalmente. Poi ci sono stati i soliti 100, 200, 300.
1: Sì, la colpa è sempre dei soliti, quelli che non si sa da dove vengono. Tu lo sai che se organizzi una cosa del genere succedono queste cose.
0: Ma lo sa anche la polizia.
1: Allora perché li fermi?
0: Lo sa anche la polizia. La polizia lo sa o no? Che ci sono i soliti.
1: Ma chi l'ha organizzata? La polizia o loro? La polizia che doveva fare? Non doveva andare a fermare questo?
0: Doveva fermare il sindaco. Doveva dire al sindaco: c'è il pericolo, ti fermo.
1: Il sindaco è il primo cittadino, scusa, perché non lo è? Lui non ha forse il tatto, la sensibilità e la conoscenza di quello che può avvenire? Dai, su, dove vive lui? Vive in mezzo alla savana?
0: Però la gente c'era a manifestare con l'Epore? C'era o no? Quelli sono cittadini che sono violenti, quelli?
1: Sì.
0: Sono violenti quelli?
1: Cosa?
0: I cittadini che erano con l'Epore.
1: Sì, ma non puoi sempre dire,
0: capito?
1: Che per colpa dei pochi succede. Ma le pigliano sempre le forze dell'ordine. Ma io allora, ste poliziotti, allora, secondo me, non ci devono neanche più andare. Se ne devono andare.
0: No, assolutamente.
1: Ma dai, e allora, dai, su, dai, si giustificano ste cose. Io non scusa.
0: Ma chi la giustifica questa cosa?
1: Non sono d'accordo.
0: Ma chi la giustifica?
1: Secondo me, posso parlare.
0: Ma chi la giustifica?
1: Posso parlare.
0: Ma l'ho giustificata
1: secondo me
0: io?
1: Il sindaco, secondo me un sindaco
0: sì?
1: conosce benissimo, e lui lo conosce perché conosce queste parti, le conosce molto bene, perché conosce quello che può succedere, ce l'ha la sensazione, ce l'ha la contezza di quello che è la sua città in questo clima, e soprattutto quello che sta succedendo verso le forze dell'ordine. Vuoi dire di no? E quindi è come buttare benzina sul fuoco, per me. Questo è un mio punto di vista, e dal punto di vista di un primo cittadino io non lo posso capire. Fa la manifestazione, fa la quello che devi fare, la fai ora in questo contesto, ti scateni il finimondo che è venuto fuori.
0: Secondo me c'è un problema di ordine pubblico lì, non c'è un problema di responsabilità politica, però se c'è responsabilità...
1: Quindi la colpa è un'altra volta della polizia?
0: No! La polizia ha fatto il suo. La polizia ha fatto il suo dovere andando contro questi qui. L'ha cercato di fermarli e non ce l'ha fatta, perché questi erano tanti e erano piuttosto attrezzati. Però detto questo, che fai? Proibisci le manifestazioni perché temi questa cosa? La devi proibire se si... Cioè, il prefetto poteva dire: Lepore, non puoi fare la manifestazione.
1: Non gliel'ha detto, in più
0: ma
1: giornali.
0: L'ha detto al telegiornale.
1: Ma che è una fonte ufficiale il telegiornale? Te dovrai fare una comunicazione
0: allora,
1: formale.
0: Se Lepore ha sbagliato, io spero che lo condannino.
1: Anch'io spero.
0: Se ha sbagliato.
1: Siamo un sbagliato. Secondo
0: me. Se i poliziotti hanno sbagliato, devono pagare. Se non hanno sbagliato, non devono pagare.
1: Secondo me. In questa maniera acceso una miccia in una polveriera, e questo è il mio giudizio. Ivo, falla domani l'altro, cerca di capire prima come sono andate le cose.
0: Ma la miccia nella polveriera erano accesa anche quelli che hanno detto.
1: Io non sarò mai contro quelli che vanno a dare i calci alle polizie, gente di che non mi rappresenta, non sarò mai per loro.
0: Benissimo,
1: perché
0: anch'io,
1: non rappresenta
0: anch'io,
1: quelli
0: anch'io,
1: non rappresenta la violenza
0: anch'io.
1: Sarò sempre quelli, però contro quelli che vanno a protestare se la polizia ha sbagliato. Siamo in due a dirlo. Ma prima guardaci, no, scateni il finimondo. La sorella di questo vendetta. Ma cosa vendetta?
0: L'hanno la sorella subito, di questo ha detto che era contro.
1: L'hanno subito strumentalizzata. Lei e la sua nipote, cos'era? L'hanno strumentalizzata. Come no? La sua sorella vendetta.
0: Ma
1: ha chiesto vendetta.
0: Ha chiesto giustizia.
1: Ha chiesto vendetta.
0: Ha chiesto giustizia.
1: Ha vendetta. Te la
0: trovalo.
1: Ha chiesto vendetta.
0: Che sia virgolettato, però. Però mi dici una cosa, Giuseppe.
1: Ma
0: in questo momento, in questo paese, c'è mezzo paese che odia i magistrati per la sentenza di Roggero. Fermo.
1: Io questo non lo so, questo
0: no,
1: dato che
0: non è
1: te.
0: La stessa cosa? C'è tutto il governo contro i magistrati in questo momento, per via di Roggero?
1: Allora,
0: ragazzi,
1: scusa un attimo,
0: è la stessa
1: tu non
0: cosa.
1: Mi puoi mettere a,
0: è la stessa
1: non
0: cosa.
1: Me, non mi puoi paragonare a questi due casi.
0: E perché?
1: Perché questo è l'errore che si
0: e
1: fa.
0: Perché?
1: Si paragona due casi, uno che ha sempre condotto una vita diversa da quella che ha condotto l'altro, tu me li metti allo stesso piano in questo momento.
0: Che
1: non è
0: dire?
1: Così. Non è, sono due casi completamente differenti. Questa Roggero che ha sbagliato era portata all'esasperazione proprio perché la gente quante rapine aveva subito?
0: Più di una.
1: Ecco, allora era portata all'esasperazione,
0: sì.
1: Ha perso il controllo, ha sbagliato, pagherà come dici te.
0: Sì.
1: Ma chi ce l'ha portata all'esasperazione?
0: La delinquenza,
1: delinquenti. Ma se spacciava, chi gliel'ha l'ha portata a spacciare? La colpa è sempre di quell'altri?
0: Ma io sto facendo confusione, non capisco dove arrivare.
1: Secondo me è sbagliato mettere a confronto questi due casi. Punto.
0: Perché è sbagliato?
1: Perché è sbagliato, sono due contesti completamente differenti.
0: Io ho fiducia nella polizia e ho fiducia nella magistratura. Invece, in questo paese c'è una parte di destra che non ha fiducia nella magistratura.
1: E una parte di sinistra che non ha
0: al contrario.
1: Che non
0: contrario.
1: Vuol vedere le forze di polizia, e io non sarò mai per
0: ma anch'io sono d'accordo.
1: Vabbè,
0: e anch'io sono d'accordo.
1: Allora
0: su
1: siamo d'accordo insieme. Vabbè.
0: Ma anche i magistrati ad ammazzare
1: I
0: tutti, secondo te? Guarda che li stanno minacciando di morte a camionate in questi giorni. Leggi social, che succede nel
1: social. Ho sempre detto: c'è la legge, i magistrati la devono applicare. Punto.
0: Sì.
1: Basta. Chiaro che. Posso dirti che la legge, cioè l'applicazione della legge sul caso Ruggero può risultare impopolare? Te lo posso dire? Però è la legge.
0: Tanto impopolare, Giuseppe.
1: Che andrà cambiata.
0: Tanto impopolare che i primi due gradi, primo e secondo, era con i giudici popolari. Quindi con i cittadini.
1: Ma...
0: Chiaro?
1: Allora.
0: Sai che gli hanno dato tutte le attenuanti possibili e immaginabili a Ruggero?
1: Intanto deve dare 700.000 euro alla famiglia.
0: Cambino
1: di
0: la legge, sono a anni che sono al governo, la cambino la legge.
1: Speriamo che la cambino, perché qual è il messaggio che che passa con questa legge. Che io venga a casa tua, anche se me le dai le piglio, mi succede qualcosa, mi risarcisci te e peggio ci vai te.
0: Sì,
1: in
0: ma
1: galera.
0: Tu non puoi sparare a uno che se ne va.
1: Ma non ho detto di sparare a uno.
0: Oh,
1: ho detto
0: e allora? Uno. Ma guarda che in quel caso che prendono i soldi.
1: Guarda
0: che
1: sbagliato.
0: In quel caso che prendono i soldi.
1: Guarda che. Ripeto. Quante rapine ha subito quest'uomo? Sicuramente ha perso il capo, siamo d'accordo, ha sbagliato, sono d'accordo con te.
0: Sì.
1: Ma era esasperato. Chi ce l'ha portata?
0: La delinquenza, la criminalità.
1: La criminalità di chi è la colpa della criminalità? Del criminale o di lui che subisce i crimini?
0: La criminalità c'è perché non viene combattuta a dovere. Fatto.
1: Quindi la colpa è della polizia.
0: No, non lo so di chi è, ma no, Non è colpa di Ruggero?
1: No,
0: è colpa tua?
1: No,
0: è colpa tua, è colpa mia?
1: Vabbè.
0: Scusa, Giuseppe.
1: Va bene, dai, no.
0: I casi teniamoli stretti su quello che sono.
1: Ma sono separati, Ivo. Io ti sto semplicemente dicendo questo: sono due casi separati questi. Perché lo scontro tra le persone,
0: sì,
1: tra virgolette, noi discutiamo, no?
0: Sì.
1: Però accade molto spesso quando si vogliono equiparare due figure che sono completamente diverse tra di loro, sia nello stile, nel modo di vita, sia quello che hanno fatto nella
0: allora,
1: vita. Tu dirai, ma la legge vale per tutti, benissimo.
0: C'è
1: ma
0: la legge che
1: separate.
0: Regola le cose, è la legge che regola le cose, tutte le cose. C'è la legge sull'educazione stradale, te senti fermo allo stop, hai torto. Te puoi essere un delinquente o una persona per bene, hai torto uguale.
1: Va bene, va bene.
0: Va bene?
1: Va bene.
0: Se però all'incrocio te mette sotto uno te c'è il verde, non è che te pagano di meno perché sei un delinquente.
1: Scusa,
0: hai capito?
1: Scusa. Sono d'accordo. Primo cittadino di Modena, perché non hai fatto la manifestazione contro quello che si è buttato contro quelle con la macchina, che poi no, lì non è terrorismo di niente, no, intanto è morta un'altra donna,
0: sì,
1: no?
0: È
1: morta. Perché non l'ha fatta il sindaco di Modena? Le manifestazioni a supporto di questa. Perché quel capotreno di 34 anni che è stato ucciso, c'aveva due figli perché aveva chiesto il biglietto a un immigrato extracomunitario, perché non si è fatto le manifestazioni per lui? Perché si fanno le manifestazioni per queste cose? Questo è sbagliato. Questa là sono due pesi e due misure.
0: Ma voi decidete te che fa le manifestazioni? No, scusa.
1: Allora,
0: sarà loro che avranno una sensibilità.
1: E allora io a un sindaco che indice una manifestazione,
0: sì,
1: con tutte le finalità buone che vuoi, in un contesto, sì, esplosivo come questo, nel giorno che succede queste cose qui, senza che fosse quantomeno ora appurato quello che sia, perché
0: sì,
1: dici te,
0: sì,
1: la giustizia farà il suo corso.
0: Esatto.
1: Secondo me non è una cosa da un primo cittadino, punto e basta.
0: Va bene.
1: È buttare la miccia sul fuoco. Io lo penso così, poi sbaglierò. Però.
0: Vabbè.
1: Poi
0: ci
1: adesso.
0: Siamo?
1: Sì, no, come si è fermata?
0: Secondo me siamo fuori tempo, o no?
1: Non lo so, però scusami perché è successa un'altra cosa nel frattempo.
0: Se c'hai ancora un minuto, ti consumo due o tre cose regionali al volo.
1: Sì, no, perché non ho capito che è successo con la regia.
0: Oh, allora.
1: Sei impaurita la regia. Ma mica abbiamo discusso. Si è impaurita la regia, guarda, si è bloccata. Sì,
0: si è bloccata.
1: Ma
0: stiamo registrando, no, per quelli che dovranno vedere domani, dopodomani, dopodomani.
1: No, ma sarà l'intelligenza artificiale.
0: Ma questa intelligenza io la chiamerei un altro modo.
1: Ma lo sai che è successo, vero? Io ho paura dell'intelligenza artificiale, ragazzi. E guarda, ti spoilerò una cosa. Guarda, Ivo, poi ti lascio fare quel che vuoi. In questo momento, come si dice, j'aime la France. Io amo i francesi, sai perché? Perché sono andata a trovare un articolo su Monde Diplomatique, guarda qua,
0: sì,
1: tout le monde déteste l'IA, tutto il mondo detesta l'intelligenza, basta, ci avete stufato con questa intelligenza.
0: E cosa ha fatto la Francia anche?
1: Che ha fatto?
0: Ha fatto una legge vietata di cellulari sotto 15 anni.
1: Guarda bella questa, cioè incredibile, cioè, esce Macron poi tra l'altro, guarda qua, Réseau Sociaux, no?
0: Sì,
1: sono questi,
0: sì,
1: qui,
0: sì.
1: Interdit au moins de 15 ans, Réseau Sociaux, no?
0: Hai visto?
1: I vietati ai minori di 15
0: saresti
1: anni.
0: Saresti d'accordo o no?
1: Io sì.
0: Ah,
1: sì, perché come ti ho sempre detto,
0: sta bruciando il cervello della
1: purtroppo
0: gente.
1: Guarda,
0: e li bruciano i vecchi.
1: Prima è bruciato
0: pensa quelli giovani.
1: Ma vedo l'impatto di
0: sì,
1: internet,
0: sì,
1: di quello che sta succedendo con internet, quindi io sono veramente
0: rapidissimamente.
1: Vai.
0: La Corte dei Conti ha detto che la Toscana è messa male per quanto riguarda il bilancio, 2 miliardi di debito dovuti soprattutto alla sanità. Siamo i sest'ultimi in Italia come regione, indebitati ce ne sono solo altre 5 più indebitate di noi, però siamo sempre quasi in testa al terzo posto per la qualità dei servizi.
1: Ah, sì?
0: Escluso le liste d'attesa, dove non andiamo molto bene. Questo ovviamente ha messo in piedi il solito dibattito, dicendo che ve ne vantate tanto della sanità, vedi, Fratelli d'Italia, sanità in profondo rosso, la Corte certifica in realtà il fallimento. E Gianni invece dice, per me è un È un orgoglio la nostra sanità.
1: Io non voglio entrare sulla sanità perché sono andato l'altro giorno invece, al CUP e non ti piacerebbe.
0: Invece quindi, l'intelligenza artificiale, Gianni, la Toscana ha fatto la prima legge regionale sull'intelligenza artificiale.
1: Oh, che ci ha fatto?
0: Ha approvato in via definitiva la legge sull'uso responsabile e consapevole dell'intelligenza artificiale.
1: Che vuol dire?
0: Ora cerco di capirlo. Riconosce ai cittadini il diritto a essere informati sull'uso dell'IA, a ottenere spiegazioni comprensibili sulle decisioni algoritmiche, a chiedere l'intervento di una persona a fronte di decisioni amministrative automatizzate. Cioè, deve essere chiaro quando c'è l'intelligenza artificiale sui processi produttivi.
1: Ecco, lo sai che
0: deve essere scritto, deve essere chiaro anche quando si collega per una prenotazione e quant'altro. Quindi ci deve essere una persona che può intervenire in caso di chiarimenti richiesti. E la prima legge regionale sembra che altre vogliano andare su questa stessa strada. Esattamente l'Emilia Romagna, il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna vogliono fare la stessa legge praticamente subito.
1: Ecco, nel aspetta un attimo.
0: Sai che oggi era fare il bagno sul Ciuffenna.
1: Che
0: Gianni,
1: spettacolo,
0: si è tuffato un'altra volta perché inauguravano un parco.
1: Spettacolo, ragazzi. Vabbè. Gianni, mi rimane anche simpatico.
0: Bisogna parlare ad Arezzo, no?
1: Sì,
0: un sacco di roba.
1: Ora mi si è bloccata una cosa. Intanto metto la pubblicità. Che ne
0: metti la pubblicità, vai, sono d'accordo con te. Metti la pubblicità.
1: Qui non ho capito cosa è successo.
0: La pubblicità è il nostro salvagente.
1: ChatGPT, già io tanto lo sai che non ti uso, quindi proprio a me, OpenAI, potete andare a quel paese dopo che avete permesso la vostra intelligenza artificiale a Trump e al Pentagono. La sai sta storia, no? Claude, una delle più potenti intelligenze, Claude, no? Gli era stato chiesto di farla usare per il riconoscimento facciale in America e per l'uso diretto delle armi. Il CEO di Claude, che è un italo americano, ha detto: no, cari signori, io non e ha perso la commessa. È arrivata ChatGPT, cioè OpenAI, ci pensiamo noi, pensate. Peccato che dopo le prime due settimane si sono accorti che la gente ha detto: oh, ma che allora, se voi ci siete adesso, voi vuol dire che voi la utilizzate, l'utilizzo diretto delle armi da parte dell'intelligenza artificiale e anche il riconoscimento delle persone. E allora il CEO ha cercato di tornare indietro, ma è nelle maglie di Trump. Ma voi mettere te.
0: Ma che, poi queste sono le cose che sappiamo, quelle che non sappiamo, chissà come sono.
1: Esatto.
0: Pensa
1: esatto.
0: A quelle che non sappiamo.
1: Va bene, senti. Ci fermiamo un attimo perché poi devo
0: riavere. Ce la fai a mettere la pubblicità con la regia bloccata?
1: Sì, no, è ora. ChatGPT, non dico più male di te, va bene, non ti preoccupare. Live spot. E eccoci qua nella terza parte di Senza Titolo, Senza Pace, mentre sto cercando di... Io sono poliedrico, come si dice quando è uno? Multitasking.
0: Multitasking.
1: Ma non è che l'IA mi ha sostituito il cervello.
0: Ha bruciato il cervello da tempo? No, non ci credo.
1: Dai, è vero, no, vabbè.
0: Dunque, se hai la regia bloccata, quindi per il momento non possiamo mandare non dei tuoi filmati.
1: No, io lo posso fare.
0: Vogliamo cominciare con quelli, perché ci sono tante altre notizie, anche molto interessanti, intanto... dalla politica, alla cronaca, al modo di vivere in città, ai topi che si mangiano le nespole.
1: No, che è successo?
0: Quant'altro, allora, insomma.
1: Io però devo fare ammenda, devo dirti una cosa. Io ho fatto i servizi, li faccio il giovedì, no? Perché devono essere freschi. Come si dice noi. Giovedì pomeriggio
0: freschi in questa stagione sono molto graditi.
1: Ecco, io giovedì pomeriggio io e Angelino partiamo a sprombattuto e vediamo che la gente che si sposta. Oddio, non
0: arrivano, arrivano questi due.
1: No, stasera io i servizi che ti farò vedere, ne ho fatti tre, due sono già scaduti.
0: Buttali via, sono come lo yogurt.
1: Fatti
0: fai
1: ormai.
0: Servizi come lo yogurt.
1: No, l'ho fatto ormai, io veramente l'ho fatto ormai. Perché? Perché io da cittadino comunque ritengo anche un dovere. Noi raccontiamo le storie, quello che vediamo, no? È giusto questo. Però lo facciamo anche, secondo me,
0: come servizio civico.
1: Come servizio civico. Quindi, quando trovi cose che non vanno, io segnalo, come ho sempre fatto però. E ti ricordi i giardini porcinai con l'assessore Casi? Quante volte gli ho detto: guarda che dice questo, poi è venuto.
0: Se
1: poi...
0: ci vai io nella parte di Santo Spirito, sei tutta secca.
1: Vabbè, e ora io ho smesso di andare anche lì, poi ho smesso di andare a Saione. Però,
0: ti smesso, pensate, picchiano alla fine.
1: No, a me, anche quelli che sono lì ai giardini porcinai, mi hanno detto: bravo, noi ti si guarda. Ma anche quelli che stazionano, io ho detto: ragazzi, basta fate i bravi, che gli dici? A parte questo, ovviamente, che non c'entra niente, ti devo dire che lo sto facendo anche ora. Ivo, qualcosa
0: succede?
1: Sì, perché io ti faccio vedere adesso, mettiamo subito il primo video, lo vado a mettere. Allora ti metto quello che diciamo non è scaduto, perché questo non è scaduto. Tu devi sapere che se io ti dico la data del 30 giugno 2026, dove mi porti tu con questa data?
0: Io. Era il mese scorso, non so altro.
1: No, la data del 30 giugno 2026. Che cosa succedeva nella data del 30 giugno 2026?
0: Che ne so io, ci ricorda, ma io non mi ricordo nemmeno come
1: 30 giugno 2026 era la scadenza per i progetti nati col PNRR, altrimenti non prendi i soldi, bisogna ridarglieli.
0: Ma anche l'Europa se ne scorderà della data.
1: Ieri l'altro mi ha detto una persona che lavora con tante queste cose, due giorni fa.
0: Sì.
1: Che l'Europa non ha dato nessuna deroga, nessuna proroga in questo momento, tant'è che lo Stato italiano sta pensando, cioè era ventilato qualcosa che ne pagasse lui, lo Stato, perché alla fine pantalone paga, no? Allora, questa che ti voglio far vedere, e qui non so che cosa...
0: Hai visto che sono 29 miliardi persi del PNR che non si sanno sono finiti?
1: Non lo so, Ivo, la regia è sempre bloccata.
0: 29 miliardi.
1: Non so che cosa sta succedendo, quindi vediamo un po' che cosa ci abbiamo da fare. Ti dicevo, dove ero rimasto?
0: Ma tu hai bloccato la regia, quindi non riuscirai a registrare?
1: No, io sto registrando, non ti preoccupare.
0: Perché allora, domani voglio rivedere quello che abbiamo detto.
1: Vabbè, io qui non so che cosa sia successo. Vabbè. Onestamente, quindi non ho idea che cosa sia.
0: Lo scoprirai solo vivendo.
1: Lo scoprirò vivendo dopo, e nel frattempo ti metto uno di questi cantieri. Di questi cantieri che
0: aveva la scadenza del 30 giugno.
1: Ci va a vedere. No, questo doveva scadere il 29. Ottobre del 2025, però ovviamente 30 giugno 2026, e era uno di quei cantieri che era andato velocissimo in sordina. Lo vediamo?
0: Dai, vediamo.
1: Vedi, sto facendo un po' di confusione con la regia, un attimo solo, e la rimettiamo subito.
0: Avrebbe detto Maurizio Costanzo, è il bello della diretta.
1: Vabbè, il bello della diretta, ce n'è anche troppe stasera dirette. Vai, andiamo a vedere. Andando in giro per Arezzo, uno dei cantieri che vi ricordate era fiorito in maniera, devo dire, anche molto veloce. Io e te, Ivo, se ricordi, discutevamo sull'altezza di questo cantiere.
0: Beh, e avevo ragione io.
1: Andiamo al cartello dei lavori, come ci farà vedere Angiolino, inizio lavori 29/10/2024, durata lavori 365 giorni. Quindi questo cantiere andava terminato entro il 29/10/2025, più o meno. Diciamo che andava terminato entro il 30 giugno del 2026, perché se vedete in taglio alto, come si dice a livello giornalistico, PNRR, e da quello che sappiamo noi non c'è stata nessuna deroga, quella era la scadenza, la data di scadenza per ultimazione dei lavori, 30 giugno 2026. Però l'AB, come viene chiamato qui, la Casa della Salute, AB di questo posto, vediamo proprio il nome tecnico, Casa della Comunità, sì, questa, no? Missione 6, Salute C1, Casa della Comunità, AB Baldaccio. Andiamo a vedere a che punto è. Abbiamo così chiesto a degli operai che sono qui dentro, maniera, dico, ma quando lo finirete? Ci hanno detto che lo termineranno a settembre. Beh, insomma,
0: settembre.
1: Eccoci qua. E appoggiate a quelle che potremmo chiamare le colonne del ponte dell'AB Baldaccio, perché guardate che bella passerella in acciaio che è stata fatta, insomma. Noi aspetteremo settembre, ma la riflessione, ma assolutamente scevra da qualunque cosa diversa, questa è la stessa missione C6 Vialaschi, che è poco qui lontano, no? E anche quello, il cantiere, lo sappiamo com'è. Ma questi soldi, visto che a oggi, almeno a ieri l'altro, ho parlato con una persona che, insomma, la cui fonte mi dice che non c'è stata nessuna deroga della data, a livello europeo non ci può essere deroga, anzi si ventilava il fatto che questi soldi li mettesse direttamente lo Stato italiano. Chi paga? Ciao. E va bene, dai, allora la domanda la faccio a te, su.
0: Chi paga?
1: Chi
0: noi,
1: paga?
0: Tutti noi cittadini paghiamo.
1: No, ora parte tutto, no, si era ventilato che se ci fosse stata una deroga. Sì, sì. Però questo
0: non lo so, dovremmo approfondirla questa cosa. Ti do una notizia molto semplice.
1: Nel frattempo quello non è, se riparte
0: quell'attrezzo dove era appoggiato non sarà una passerella. È semplicemente una parte coperta.
1: No, un ponte, che è?
0: No, ma sopra non c'è un camminamento. È solo perché chi va dalla casa di comunità a fare l'analisi del sangue non si deve bagnare se piove.
1: Ma è di ferro tutto, c'è un acciaio.
0: No, sarà di acciaio inossidabile, di quello stagnato.
1: Va bene.
0: Bene, dunque, allora, hai un altro servizio, da due notizie al volo, velocissime.
1: Notizie al volo, che ne
0: al volo. Il presidente del Consiglio Comunale di Arezzo, Francesco Lucacci, da oggi è anche presidente dell'ente Parco delle Foreste Casentinesi e Romagnole.
1: Ah, ho capito. Capito? Quindi è una carica sulla carica.
0: Una carica sulla carica, era già stato preannunciato, addirittura all'inizio era stato detto non farà il presidente del Consiglio Comunale perché in qualche modo il suo impegno in politica viene ripagato con le foreste casentinesi. In realtà a questo punto c'è sia la presidenza del Consiglio Comunale sia la presidenza del Parco del Casentino. Invece tu sai che nei giorni scorsi sono stati nominati capigruppo in comune di tutti i gruppi consigliari, esatto. Anche quelli nuovi, poi su questo parleremo anche di un gruppo che si chiama gruppo misto, ma ormai è gruppo di futuro nazionale. Il PD avrebbe indicato come diciamo i sette consiglieri comunali del PD avrebbero alla fine individuato, non so se all'unanimità o meno, in Alessandro Caneschi il capogruppo all'interno del PD.
1: Chi era prima? Ralli era il capogruppo all'interno.
0: Ralli nella precedente
1: consigliere.
0: Che succede? Succede che insomma in genere il capogruppo lo fa sempre il candidato a sindaco, se c'è anche il sindaco del partito. Qui c'è stata quest'idea, rinnoviamo, e è stato individuato Caneschi, che è un consigliere comunale ormai da 15 anni, grande esperienza, eccetera, giovane, anche lui ha poco più di 50 anni, eccetera. Ebbene, notizia del giorno, anche un po' clamorosa secondo me, tu sai che il Partito Democratico è organizzato con dei circoli in giro, nel comune di Arezzo ce ne sono 16 di circoli. 16, c'è a Saione, c'è a Tregozzano, ci sono in giro per la città, insomma. Di questi circoli, di questi 16, 7, i loro presidenti dei circoli, segretari anzi dei circoli, hanno firmato una lettera in cui chiedono ai consiglieri comunali di rivedere questa decisione su Caneschi, dicendo no, Caneschi non va bene, poi non tutti hanno detto la stessa cosa.
1: Ma dai, no.
0: Caneschi non va bene perché se si parla di rinnovamento, lui non è il rinnovamento in quanto sono già 15 anni che è consigliere comunale. Quindi direi come riassunto, non siamo ancora ai coltelli di notte al PD, ma siamo molto vicini, insomma, perché secondo me non è stato fatto dentro la centrosinistra, tutto il centrosinistra, quindi non solo il PD ma anche gli alleati. Un esame corretto, serio e approfondito di questa sconfitta subita a maggio e giugno di quest'anno per quanto riguarda le elezioni comunali.
1: E quindi
0: non aver fatto.
1: Ma la Croce ancora è segretaria.
0: E soprattutto è il PD che deve farla questa.
1: Ma la Croce è ancora segretaria provinciale.
0: Sappia, io sì. Va bene. Meno che più tardi non si guardi il telegiornale, viene fuori che non lo è. Insomma,
1: va bene.
0: Sono due notizie politiche interessanti. Poi dopo manda un filmato, parliamo dell'altra notizia clamorosissima in politica.
1: Allora, e ti dico subito, ti faccio vedere questo filmato che è un po' anche così in pezzuzzurellare, no? Però anche questo dico subito che ho già la risposta. Quindi, allora, è stato inaugurato venerdì 17 il parcheggio del Rossellino. Mi è arrivato un messaggio che ti ho fatto leggere anche prima, perché il vice sindaco Murini ha detto, dice, i parcheggi quelli a rotazione, si chiamano così, dice questi li potete usare perché al momento sono liberi. Però la macchinetta c'era, fino a stamani so che era incappucciata, non c'è un cartello, non c'è niente, la gente non sapeva, ma ci parcheggio, non ci parcheggio, è libero, mi fanno la multa, insomma, c'era stato un po' di confusione. E allora noi siamo andati a vedere se com'era questo parcheggio. Andiamoci in questo parcheggio.
0: Vediamo.
1: Allora, venerdì 17 è stato preinaugurato il parcheggio del Rossellino. Abbiamo visto il vice sindaco Gamurrini che insieme al RUP, quello che si è occupato del progetto, credo che fosse lui, che è venuto qui, appunto hanno aperto le barriere. Ora, perché noi siamo venuti qui? Ecco, dice subito, iniziano a rompere le scatole. No, perché ti faccio, ci è arrivato un messaggio e poi ti dico quale, perché su questa frase non, qualcuno non ha capito. Guarda, allora, iniziamo a vedere il messaggio di Gamurrini.
2: Speriamo che porti
3: contro
2: la scaramanzia noi apriamo, quindi residenti venite. Tra l'altro questo qui è un parcheggio che è diviso fra ZTL e parcheggio a rotazione, ancora il parcheggio a rotazione non è attivo, quindi residenti scatenatevi, per qualche giorno potete parcheggiare liberamente.
1: Ecco qua, anche sugli stalli blu. No, cioè, fermiamo le immagini, è stato questo il motivo del contendere, perché adesso vedete la macchinetta questa dei parcheggi, che se io praticamente premo dovrebbe fare, ecco, qualcosa me lo farà, però vedete il pagamento lo vuole, perché fino a qualche giorno fa era incappucciata. Allora c'era la gente che è venuta qui e ha detto: ma si può parcheggiare? Non si può parcheggiare. Nessuno ci aveva capito. Quindi vice sindaco, quando dici che ci si può parcheggiare, Arezzo è così, poi uno ci parcheggia. Non poteva mancare nel parcheggio del Rossellino anche l'area per i motocicli, i motoveicoli, chiamateli come volete, insomma sono bianche, perché non penso che ci voglia il pagamento. Andiamo a vedere però quelle delle macchine, Vi dico subito che questo nuovo parcheggio ha 30 aree riservate alla ZTL, quelle che sono quindi aree gialle, e sono appunto per gli autorizzati di queste zone, ZTL A, i residenti ZTL B, e di queste 36 sono adibite al parcheggio per disabili, mentre ci sono altre 30 aree colorate in blu, quindi quelle a rotazione, penso che si chiamino così, di cui due... Qui vediamo, questo penso che sia il simbolo dell'auto elettrica. Una cosa, a parte le piante secco meno, ma non sono tanto secche, Gamurrini, sì, qualcuna sì, ma non è, se vai ai giardini là, agli orti urbani, beh insomma, quello che ci ha colpito è anche questa parte qua, queste che sono per le minicar. Come minicar mi sembrano abbastanza cicciotte. Cioè la minicar qui ce ne entra due, voglio dire, no, forse due no, ma comunque ci sono anche 1, 2, 3, 4 posti, credo che, boh, non so per cosa saranno. Comunque i lavori sono ancora in corso, ma era solo perché è curiosa questa cosa, la gente non sa se effettivamente si paga. E noi andiamo a vedere quanti bigliettini ci sono, non riprendiamo le targhe. Dai. Allora, al di là che questo parcheggio deve essere comodo anche per fare scuola guida, perché giustamente ora ci sono poche macchine, io, caro Ivo, devo dirti la verità, sinceramente io penso che abbiano tutti l'app, sapete che c'è l'app, quella con cui pagare il parcheggio qui, no? Perché al di là di qualche permesso, quelli ZTL lecito, che insomma c'è, però io bigliettini di carta sicuramente ci hanno pagato con le app. Quindi questo parcheggio a rotazione è a pagamento o non a pagamento? Se non è a pagamento, perché la macchinetta funziona, magari un cartellino sarebbe anche bel caso di metterlo, perché a questo punto io sono indeciso. Angiolino, ma noi l'abbiamo pagata con l'app? Sì, speriamo. Ciao. Allora, c'è da dire questo, che l'aggiornamento, Ivo, vuoi dire una cosa? Dimmi la prima.
0: In quel filmato che tu facevi sentire quelle parole prima del vice sindaco Gamurrini,
1: sì,
0: mi colpì una cosa. Gamurrini lo apprezzo molto, perché sta facendo questi video che mette su Facebook in cui spiega cosa succede in vari lavori, e questo serve a fare quello che non ha fatto la precedente giunta, spiega. Perché le cose vanno spiegate, vanno, gli aretini devono sapere se le fontane del Porcinai c'è un problema con la sovrintendenza, non c'è, i cittadini devono sapere se questo parcheggio viene aperto e funziona dal giorno tale, non funziona.
1: Certo.
0: Lo devono sapere, perché se uno parla anche dei problemi, è bene dirgli piuttosto che farli scoprire al cittadino, che poi si imbufalisce come una iena, no?
1: Sì, abbastanza.
0: Allora, per raccontare questa cosa del parco del Rossellino, il nostro Gianfrancesco Camurrini, che nel linguaggio, sempre con lui, da quello che inventò il linguaggio nei lavori, no?
1: Buticate
0: sì, poco, allora se fa è messo anche addirittura nelle pubblicità. Ecco, l'ha tirata fuori l'altro giorno una parola che era un bel pezzo che non sentivo. Nel presentare questi lavori dicendo: oh, i lavori sono finiti, però non tutti, c'è ancora un po' di cosine da fare, perché sapete, la ditta che ha fatto, insomma, sono stati secondo me un po' broccioni. È una cosa, insomma, che ad Arezzo non è che sia bellissima.
1: È vero, l'ha detto Broccioni, ha fatto fare, ma l'ha detto, mi sembra, anche là della rotonda di Vilmazzi, che diceva
0: no,
1: che
0: Del Mazzi
1: fatto
0: ha detto
1: male.
0: Un'altra cosa, ha detto che lì
1: fatti male.
0: Vedremo nei prossimi giorni rifare totalmente l'asfaltatura, che oggi sembra bellissima, però dice che il materiale è sbagliato. E quindi, senza nessuna spesa per il comune, la ditta, anzi colui che ha prodotto, che ha venduto questo catrame sbagliato, rifarà, toglierà il vecchio catrame, il nuovo catrame appena messo, e metteranno un nuovo catrame che è quello, diciamo, come prevede il contratto, tanto per essere chiari. Non è che l'attuale catrame non sia catrame, non era quello previsto dal contratto. E a me sapere che vengono fatti rispettare i contratti non fa altro che piacere, visto che sono soldi nostri.
1: E questo ci fa piacere. Io nel frattempo
0: quindi dicevi che è successo poi?
1: Il parcheggio del Rossellino, perché io gli ho mandato un messaggio, dico: ma mi spieghi? E lui mi ha risposto che sarà gratuito fino a lunedì, quindi domenica.
0: Ma basta un cartello?
1: Sì, infatti è quello che dicevo
0: io. Gratis, come dicono a Roma.
1: No, perché io te l'ho letto il messaggio che mi era arrivato.
0: Era
1: no?
0: Gratis.
1: E questo, insomma, era un po' dire: porca miseria. Dice,
0: lui fa i filmati, la gente li guarda.
1: Dice, lo dico solo questi qui: ho parcheggiato Rossellino, come hai detto te. Io l'avevo detto questa cosa qua, perché gratuito non c'è nessuna scritta da nessuna parte. La macchinetta è chiusa e comunque la gente mi si consulta e dice: ma ci si può stare, ma si deve pagare, non è che c'è le telecamere e poi ci mandano la multa. Insomma, siete sfiduciati però Aretini, l'ha detto il vice sindaco, vabbè, fino a lunedì si può parcheggiare. Adesso andiamo nell'ultima parte. Da quant'è che non ritorno, Ivo, in un posto che c'era la Ruspina, te la ricordi la Ruspina?
0: Come, quella che era diventato monumento nazionale, davanti alla prefettura.
1: Sì, esatto. Anche questa, la notizia al momento che la stiamo dando, vi dico subito che la notizia è cambiata. Anche qui c'è stato un intervento.
0: Hanno spianato. Hanno fatto.
1: No, prima ti faccio vedere il servizio. Sì. Allora, vi dico che il servizio fatto oggi pomeriggio è già vecchio. Cioè, ci sono delle cose che sono già cambiate. E poi spiegherò che cosa. Vai. Andiamo, allora, innanzitutto fermo la base e poi andiamo a vedere di cosa si parla. Caro Ivo, i tempi cambiano e noi rimaniamo indietro. Con molta amarezza, ti dico, cioè, ma meraviglia, ma guarda dove siamo tornati e non sapevamo niente, ma che razza di informatori siamo noi, guarda, possiamo camminare finalmente in questo selciato di questa camminata degli innamorati, ma quando l'hanno consegnato, cioè veramente, Angelo, io e te siamo indietro ormai, non facciamo, andiamo a vedere, l'hanno inaugurato, c'è stato il taglio del nastro, cosa c'è stato? Ivo, ma sai nulla tu? Qui, ora, Camurrini, ora, devo dire che il vice sindaco qui ci stupisce, ma un taglio, il sindaco avrà tagliato il, andiamo a vedere, qui è tutto aperto, non c'è più cantiere, non c'è più niente. La ringhiera l'hanno aggiustata? Ma no, non è possibile. No, è incredibile. Dobbiamo. Il nostro Stargate c'è sempre. C'è un tubo di gomma per l'innaffiare, che noi chiamavamo un tubo dell'acqua. Ma andiamo a vedere. C'è. Quindi l'azienda ha rimesso, quell'azienda che ci è venuta ha rimesso a posto tutto questo, bello devo dire, a me piace, quindi fa un rumore anche di scrocchio carino, facciamo questo percorso. Questo era il famoso, ve lo ricordate, era il famoso, come dire, la famosa scorciatoia di montagna, ovviamente. Queste sono immagini che non vorremmo far vedere, ma le dovete vedere. E ma qua. Allora. No, dai. Non è possibile. Questo mi dispiace dire che qui abbiamo anche l'acqua. Questo purtroppo è un giaciglio, come vedete c'è cuscini, si dorme, tutto, c'è della roba qui sopra, è un giaciglio che probabilmente di qualcuno che non sa dove andare a dormire, che vi devo dire? Continuiamo il nostro giro. Quando documentiamo queste cose, vi prego di evitare le uscite che sono, perché di commenti se ne potrebbe fare tanti, no? Noi raccontiamo quello che vediamo. Devo dirvi, abbiamo ammesso la nostra ignoranza, che non sapevamo se fosse stato più o meno inaugurato, forse è stato aperto, forse il cantiere, l'ultimo che c'era, ha detto abbiamo finito. Devo dire, il passo è bello questo, eh? Questo selciato qui è molto bello. Il sudicio porta via e noi non possiamo che documentarlo. Poi ovviamente i nuovi amministratori decideranno loro cosa fare di questa area, come interagire, cosa fare, cosa non fare. Rimane il fatto, se ricordate, che noi abbiamo documentato da sempre la storia di questo, della famosa ruspina che spiccava qua sopra in questa montagnola e che poi a un certo punto è sparita, come è sparita l'azienda che doveva finire. Finiamo questo giro velocemente. Vedete che c'è tutto un sistema di irrigazione, più che altro forse, non so se ci sarà anche l'acqua, vedi, poi ci fanno, è chiaro, ci fanno i giacigli. Allora, l'aspetto è carino, chiariamoci, però il sudicio, oh, sto giro sono tutto uguali, guarda, vedi queste fronte qui sono tutte uguali. L'altra volta, se ricordate, una era in un modo e una in un altro. Qui abbiamo un fornetto che in realtà forse invece che una bella pizza c'ha il sudice come al solito. Cosa dire? Questo che c'entra? Che è il lavoro finito questo? Cioè, fatemi capire, questo è il lavoro finito? Beh, se lo faccio a casa mia mi arrestano, su un muro storico ci metto il cemento così, mi arrestano. Va bene, da Poggio del Sole tutto, come vedete la passeggiata degli innamorati pare aperta, chiederemo lumi anche in questo caso. Sì, è vero Angelo, l'hanno riparata, guarda, l'hanno riparata, hanno lasciato, guarda, guarda, vabbè, qui è tutto aperto. Ciao Ivo! Da Poggio del Sole è tutto. Va bene, va bene. Allora, che mi dici? L'aggiornamento te lo devo dire. E perché io chiaramente, avendo visto la situazione così, ma soprattutto per capire, ma l'hanno inaugurata? Io ho chiesto anche a un collega.
0: Già avanti.
1: Sì, l'ho chiesto anche a un collega, ha detto io non so niente, e poi l'ho mandato il messaggio al vice sindaco Camurrini, sì. Che lui ci ha fatto mandare subito per andare a pulire quella roba lì. E purtroppo, cioè, e poi mi ha mandato un messaggio, dice abbiamo sistemato tutto. Che mi dici?
0: Secondo me quel tubo lì viene dagli orti di via San Lorenzo. E hanno tolto l'acqua agli orti laggiù per innaffiare il Poggio del Sole, vicino alla prefettura, bene tenersela buona la prefettura, capito? Non si sa mai. Dunque, vogliamo parlare di politica un attimo?
1: No, dimmi che ne pensi di questa cosa qui.
0: Che ne penso? Sono contento che è finito il lavoro, assolutamente.
1: Ma
0: che
1: così in sordina, senza per niente, dopo tu... Cioè...
0: Oh, non è mica obbligatorio, voglio dire, alla fine non è che, se ci pensi bene, anche i giardini del Porcinai l'hanno aperti, cioè un giorno l'abbiamo trovati aperti, ti lo ricordi o no?
1: Sì.
0: E non è che hanno fatto...
1: me lo ricordo, sì, esatto.
0: Che hanno fatto grandi, grandi, grandi cose, capito? Quindi l'importante è finirli i lavori, finirli al meglio possibile, questo, e mantenerli dopo.
1: E mantenerli,
0: perché è importante mantenerli. Va bene. Come pure i cittadini devono trattare questa roba come se fosse il salotto di casa, non come una conciumaia, perché la città non è una conciumaia. Quindi non si butta roba per terra, non si butta cartaccia, non si va a buttare, che erano lì, coperte, le cuscini. Cioè,
1: no, quelle ci avevamo fatto il giaciglio, Ivo, c'era tutta la...
0: È una cosa che non va bene questa, quindi
1: qualcuno ci dormiva, mi dispiace.
0: Il comune dica ai vigili, alla polizia locale, di controllare, vigilare, passare ogni giorno per vedere, e come ha fatto te, che hai avvisato, se trovano qualcosa che non funziona avvisino e vadano a pulire, non c'è altro da fare.
1: Vabbè, comunque che devo dire,
0: che era un lavoro utile, si è sempre detto, noi quando iniziamo, ti ricordi quando iniziarono, esatto, anche lì, esatto, in sordina, zitti zitti, A un certo punto si dice, spenderanno 500.000 euro lì per sistemare quello. Era allora, 50 anni che non sapeva come sistemarlo quello.
1: Va bene, dai, allora noi siamo in chiusura, io ti saluto e...
0: Finito tutto, non c'è più spazio?
1: No, non c'è più
0: neanche
1: spazio.
0: Per dire che Futuro qualcosa. Nazionale sbarca in consiglio comunale. Non ufficialmente, perché però Aldo Poponcini non può fare il gruppo a sé stante, perché non è il simbolo Futuro Nazionale, non era presente alle elezioni, quindi non può fare un gruppo che si chiama Futuro Nazionale.
1: Ah, sì,
0: però lui è nel gruppo misto, cioè il gruppo di quelli che non hanno gruppo. Però tutti sappiamo che a questo punto è un dirigente locale di Futuro Nazionale, Poponcini. Ha comunicato che si è iscritto, ha detto di essere sempre stato di destra. Non lo sapevo, questo devo dire la verità, mi sfugge, perché
1: no,
0: io storicamente
1: dai.
0: Non era di destra, ma non
1: come
0: importa.
1: No, era Colchinelli, era abbastanza.
0: Ma Colchinelli è stato gli ultimi 10 anni. Ci sono stati anche i precedenti 10,
1: questo non lo so, però.
0: Anche lui non è che ha 20 anni, ne ha 60 e passa. Quindi anche lui, insomma, è stato di altre nature in passato, ma non importa. È bene che lui sia libero di cambiare quanto vuole. Ma io sono sempre stato di destra. Sono per l'ordine, sono per la disciplina. Per salvare i confini nazionali e aretini, quindi avremo la dogana a L'Olmo o a Rigutino. Vabbè, da qualche parte.
1: Senti, ma perché se la sono presa tanto? Ho visto nei social, se la sono presa parecchio con Marco Donati.
0: Perché Marco Donati è stato beffato in questa vicenda, se ci pensi bene. Marco Donati ha accolto Aldo Poponcini come candidato perché ha capito che poteva essere un minimo valore aggiunto, poi non credo che abbia portato quella valanga di voti, perché Poponcini ha preso 300 e passa preferenze, tanto per essere chiari. Donati ha preso 9.000 voti, quindi dei voti suoi, se volessimo dire che quelli non ne prendeva nemmeno uno, erano niente. Su 9.000, 300 preferenze e niente, il 3%.
1: Quindi diciamo così, perché l'ha aiutato.
0: È il 3%,
1: cosa, ecco.
0: Capito? Non è che sia. Non è che gli ha portato, Cesare, ho portato 2.000 voti, su 9.000 conto parecchio, ne ha portati 300, alla fine contava poco. Evidentemente non saranno chiariti bene nel momento dell'adesione, ma tu come la pensi in senso generale? D'altra parte, non ci dimentichiamo che Donati aveva con sé 5 liste. E tutti sanno che queste 5 liste, 2 venivano dal mondo della destra, 2 dal mondo della sinistra, una era la sua civica dell'altra volta. Quindi, insomma, le cose non contano. La conferenza stampa di ieri ha visto anche giornalisti che hanno posto domande a Futuro Nazionale, quindi a Poponcini, a Romani e a Bufalini, dicendo, ma voi con questa giunta come vi ponete? E allora dice, noi siamo all'opposizione di questa giunta. Però se hanno bisogno di una mano per quanto riguarda l'ordine pubblico, eccetera, noi abbiamo il top della professionalità che è Poponcini.
1: E quindi
0: se ne può parlare. E qualcuno ha fatto una fanta politica.
1: Addirittura.
0: Te la dico la prossima volta, perché è troppo clamorosa, non sarebbe tempo di discuterne.
1: Va bene, allora.
0: Ricordamelo,
1: Sì,
0: fanta
1: bene.
0: Politica sull'eventuale cambiamento in corso.
1: Addirittura. Va bene, allora noi vi salutiamo. Ciao a tutti, buona serata. Saluto a tutti coloro che ci hanno seguiti, tutti coloro che ci hanno visto Ivo. Mi raccomando, insomma, ora io mi sono messo più chiaro proprio per dire: lì c'è Ivo Brocchi, ma di qua alla sua destra, rigorosamente alla sua destra, ci sono io. Insomma.
0: Guarda che chi ci guarda a televisione ti vede a sinistra.
1: Perché, scusa?
0: Pensaci.
1: Scusa, alza la destra un po'. Io ho alzato la destra.
0: Larghe le dita.
1: Ciao Ivo.
0: Ciao a tutti.
4: Avete ascoltato senza

0: Rewind.
1: Flyspot.
2: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
3: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
2: Ma io ho il giga!
3: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
1: Flyspot.

0: Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un sabato con tempo per lo più soleggiato sul nostro territorio e con caldo che si sarà attenuato specialmente sulle regioni centro-settentrionali. Le temperature saranno in temporanea flessione anche sulle regioni meridionali, ma con punte che comunque saranno ancora prossime ai 35 gradi, specie sulle due isole maggiori e sulla Calabria. Da segnalare la possibilità di qualche temporale tra pomeriggio e sera su Alpi e Prealpi. Per tutti i dettagli restate aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
1: Flyspot.
2: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
1: Flyspot.
3: Vola

0: 5 e domenica 26 luglio. Due sono le canzoni che ci lasciano: James Jones con State of Mind e Bebe Rexha New Religion. In quindicesima posizione, prima di ascoltare poi le due nuove entrate nel proseguo, c'è ad ascoltare Gioia e Anima, Beautiful.
1: Fly Dance Chart su Radio Fly, quindicesima posizione.

tempo della musica anni 90 e non solo, Ever Meet di tutti i tempi, Hathaway con What Is Love, la nostra All Day che ci siamo riascoltati adesso da quell'estate del 1993, ma adesso proseguiamo nell'estate 2000.

passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

0: cunoști.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
2: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Flyspot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.

Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E quando vi è la sera, partiamo con l'ennesima puntata di Stinging Swing. Mi sembra che sia la numero 16 per questo 2023. Naturalmente le frequenze, le onde, lo streaming, i social, il dub e tutto quanto è quello di Radio Fly. La voce è quella di Mauro Giovacchini, che vi accompagnerà con questo programma di jazz armonico. Una trentina di minuti circa, forse anche due o tre minuti di meno, qui su Radio Fly, a conoscere e soprattutto direi ad ascoltare o cercare di ascoltare la musica jazz nelle sue armonie, diciamo più accattivanti, credo forse anche più semplici, comunque mai banali e sempre molto belle. Quindi partiamo subito, a dopo.

Iniziamo subito con un po' di atmosfera con il brano intitolato Skylark e tratto dall'album Three Falls. Al piano Taylor Egisti, nato il 24 settembre dell'84, è un pianista e compositore jazz americano. Il trio di Egisti comprende il bassista Harish Raghavan e il batterista Eric Harland. È anche membro del gruppo di Eric Harland, Voyager, Kendry Scott, Oracle e il Gretchen Parlato. Naturalmente lui inizia molto presto, è considerato un bambino prodigio dall'età di 15 anni. Egisti è stato membro della facoltà dello Stanford Jazz Workshop presso la Stanford University e ha vinto un Grammy per il suo lavoro da solista. La voce in questo brano Skyfall è quella di Casey Abram.

0: una delle tante cover, delle tante interpretazioni di questo brano Fly Me to the Moon, che non è solo uno standard ma è anche un classic, ed è un brano musicale scritto da Bart Howard nel 1954 con il titolo In Other Words. La canzone divenne popolare grazie alla prima riga del testo che cita appunto Fly Me to the Moon, ma poi ci sono voluti alcuni anni allorché gli editori cambiassero il titolo ufficialmente. Tra le tantissime interpretazioni prestigiose, non per ultima questa di Gabriel Chiararo, appunto Fly Me to the Moon, contenuto in Christmas Jazz Night, una raccolta di canzoni jazz natalizie, naturalmente tutte abbastanza note e soprattutto molto ben interpretate.
1: Il jazz, il armonico, di Radio Fly,
0: Stinghi Swing.
1: Il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30
0: Radio Fly.

Ed è questo brano sentimentale che ci siamo finiti di ascoltare che ha segnato il jazz armonico di oggi, e quanto di meglio Oscar Peterson ha fatto con Quiet Nights of Quiet Stars. Oscar Emmanuel Peterson è stato un pianista canadese di musica jazz straordinario, virtuoso del pianoforte, è stato uno dei pianisti più prolifici della storia della musica afroamericana. Peterson, Oscar Peterson, è anche autore di numerosi testi di esercizi jazz per giovani pianisti, oltre che grandissimo compositore.

0: E anche un musicista, autore, cantante, chitarrista eccentrico qual è il grande Robert Zimmerman, avete senz'altro capito che parlo di Bob Dylan, nel 2017 si è messo a fare un disco di cover del repertorio tradizionale americano, compresa la musica jazz. Triplicate, questo è il nome del lavoro, era il 38esimo album in studio, quindi dello statunitense Bob Dylan, pubblicato nel 2017 nel mese di marzo. Ci siamo ascoltati un brano dal titolo Stardust, che appunto è uno dei classici della musica americana, firmato, gli autori sono Augie Carmichael e Mitchell Parrish.
1: Il jazz a Radio Fly con Stinger's Wing.

0: that again, dearie, please.
1: No, they can't take that away from me.
2: Decisamente rilassata l'area generale di Stinging Swing di oggi, qui sottolineata due voci splendide, ma anche il magico strumento di Louis Armstrong, la cornetta, insieme alla stupenda voce di Ella Fitzgerald, in questo duetto che assume la connotazione e una dimensione artistica notevole in questo brano They Can't Take Away From Me.

0: l'atmosfera molto morbida oggi, quindi direi che è proprio il caso di dire che concludiamo in bellezza una canzone dal titolo Coltrane Playing the Blues, tratta da Waiting for the Sun to Rise, un album recentissimo di Mark Jordan. Canadese dell'Ontario, ma nativo addirittura di Brooklyn, classe 1947, una cospicua discografia che gli ha guadagnato riconoscimenti. Raffinato, elegante, cantore delle After Hours, voce con cadenze forti e soavi entro jazz e canzone d'autore. Bei suoni di pianoforte, venatura soul, e Lou Pomenti è il produttore, arrangiatore e magico pianista ed è uno dei protagonisti di questo album, che è veramente un buon lavoro, una bella sorpresa. Confesso, non conoscevo fino a un paio di mesi fa Mark Jordan. La tromba poi di Randy Brecker percorre questo ed altri pezzi con inimmaginabile maestria. Folk jazz? Bah, senti. Tiriamo ad indovinare. Voce d'altri tempi, da locali notturni, da luna affogata in un pozzo, Mark Jordan canta come un gattopardo, vola come un uccello notturno, fra blues, jazz e qualcosa di inclassificabile. Sempre più difficile muoversi fra le categorie. Un disco buono, direi quasi indimenticabile, da fine estate, da inizio inverno, da sempre, da sole declinante, oro zecchino. Il titolo, ricordo, Waiting for the Sun to Rise, Mark Jordan. Non è un pianista, è uno che non ci va piano per niente, ma è un grande esecutore, autore, interprete. È l'ultimo brano di oggi, registrazione in presa diretta di Sting Swing, quindi contempla anche gli errori lasciati appositamente. E quindi Maurizio Facchini vi ringrazia comunque dell'ascolto, vi ricordo l'appuntamento con questo programma cosiddetto di jazz armonico, cosiddetto da me, il martedì sera alle ore 21 e il tardo pomeriggio del sabato dopo le 19:30. Vi ringrazio per l'ascolto, ciao, a presto.
1: Il jazz armonico di Radio Fly,
0: Sting is Swing. Il martedì alle ore 21 e il sabato alle 19:30 su Radio Fly.
2: Sono le 21 e 37 minuti.
3: Vola con

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Vola con

0: con la Fly 9 Mix.
1: Radio Fly, le ali della tua musica. Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly 9 Mix on Radio Fly.

0: Joseph DJ vi ringrazia dell'ascolto della Fly 9 X in onda ogni sabato notte a partire dalle ore 22 e in replica la domenica notte alle 2.
1: Ciao.
2: Vola con Radio Fly.
1: Radio Fly.
0: Ti piacciono i grandi successi?

0: Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ.
1: Vola con Radio Fly.
2: Radio Fly.
3: È mezzanotte e 6 minuti.
4: Calimera, calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
5: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi parleremo dei benefici psicologici del disordine, perché infatti non sempre archiviare e programmare ogni cosa equivale ad avere il controllo della situazione. Abbracciare uno stile di vita un pochino più caotico potrebbe infatti sorprenderci positivamente. Ogni disordinato cronico che si rispetti si trova periodicamente a dover difendere la sua posizione. E se siete tra questi, come la sottoscritta, sappiate che la scienza è dalla vostra. Non sempre avere una casa immacolata o un tavolo intonso, un'agenda perfettamente scandita, significa infatti tenere le cose sotto controllo. Prendiamo l'esempio classico della scrivania. Il caos di scartoffie sulla vostra potrebbe sì mettervi in imbarazzo, eppure tenerla rigidamente ordinata potrebbe equivalere ad un accumulare di disordine interno, come spiega l'economista Tim Humford in un articolo pubblicato su Quartz. Le bollette e post-it sul tavolo servono come promemoria dei compiti ancora inevasi: paga le spese, rispondi a questa mail, eccetera. Liberarci di quei riferimenti fisici significa relegare quel compito al nostro subconscio, che non farà che ricordarceli ogni pochi minuti. Così, per avere una scrivania ordinata, ci avremo guadagnato solo in ansia. Inoltre, non sempre più sollecite ad archiviare e catalogare sono anche più organizzati sul lavoro. In uno studio condotto nel 2001 si confrontavano scientificamente i comportamenti degli archiviatori seriali di documenti con quelli degli accumulatori, che lasciano che la carta in pratica si stratifichi su ogni superficie orizzontale. I ricercatori scoprirono che gli archiviatori accumulano molte più scartoffie degli accumulatori stessi, perché si affrettano a ordinare e metter via prima ancora di aver capito il reale significato dei documenti e di aver valutato la loro utilità. Il risultato? Beh, un sacco di doppioni e faldoni più simili a ordinati cestini della carta che a reali archivi. Quando tutti i volontari più o meno ordinati coinvolti nello studio furono obbligati a un trasloco di ufficio, gli archiviatori andarono subito in difficoltà. Aver speso molto tempo a mettere in ordine i documenti rendeva particolarmente arduo sbarazzarsene, anche quando si trattava di scartoffie senza importanza. In quell'occasione gli accumulatori ebbero la loro vincita. L'aver tenuto i fogli a stagionare sul tavolo aveva fatto sì che selezionassero solo quelli davvero importanti, e quindi i disordinati cronici avevano archivi più snelli e densi di significato. Il metodo era caotico, ma il risultato no. Il discorso vale anche quando la necessità di fare ordine è proiettata nel futuro. Le vacanze che contemplano una certa dose di casualità sono percepite come più lunghe e rilassanti di quelle organizzate al minuto. Avere la possibilità di prendere decisioni cruciali nel momento esatto in cui si deve sarà forse più rischioso, sì, ma permette di vivere il momento e di accumulare ricordi più vividi di quell'esperienza. L'essere sempre allerta e poter vivere una situazione nel momento stesso in cui si presenta garantisce anche migliori spunti creativi. Ecco perché un po' di imprevedibilità è necessaria a chi è in cerca di ispirazione. E per lo stesso motivo è stato dimostrato che una pianificazione mensile degli impegni funziona molto meglio di una giornaliera. Nelle giornate rigidamente scandite non c'è infatti spazio per gli impegni inaspettati. Lasciarci aperta la possibilità di improvvisare è più vitale e di più vitale importanza per lavorare in modo più sereno e produttivo. E allora, con queste curiosità, io vi lascio alla prossima. Ciao!
4: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere. Manamana.
3: 98.5 106.1 Le radio

0: pillole di curiosità giornaliere.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci daremo delle curiosità tutte particolari e potenzialmente schifose, perché parleremo infatti di cacca. Quanta ne facciamo? Anche se cerchiamo di farla sparire in fretta, nell'arco di una vita ognuno di noi ne produce almeno 6 tonnellate. Ogni volta che mangiamo ci vogliono dalle 2 alle 4 ore, alle 8 ore affinché il passo attraversi 7 metri dell'intestino, dove subisce una straordinaria serie di trasformazioni chimiche per essere poi assimilato dall'organismo. Ovviamente nell'intestino tenue, enzimi e succo pancreatico trasformano chimicamente le molecole in modo che possano essere assorbite dalla parete intestinale. Ciò che avanza prosegue verso il colon, dove prima dell'espulsione viene disidratato e poi concentrato. L'atto dell'evacuazione è molto soggettivo e dipende dal tipo di alimentazione, dalla quantità di fibre ingerite, dallo stile di vita e anche dall'attività fisica. L'attività è regolare se espletata 3-4 volte a settimana. Può anche capitare, come fatto isolato, che si evacui una sola volta in una settimana, come accade quando si è in vacanza, per esempio, e si cambiano abitudini alimentari e orari. Un caso limite però è quello degli astronauti, che se non introducono fibre possono andare incontro a un mancato espletamento per ben un mese, quindi possono farla solamente una volta in un mese, ma questo non fa bene. Nei casi di gravi si arriva a dolori cronici e occlusioni intestinali. Ma perché puzza? E si può farla puzzare di meno? La colpa dell'odore sgradevole è soltanto di alcuni composti, in particolare le tracce di zolfo e le molecole di ammoniaca e trimelamina. I giapponesi, sensibili alla puzza, hanno sviluppato alcune pillole che nell'intestino disgregano le molecole di ammoniaca e trimelatilamina. Nelle etichette TAP, in commercio dal 1994, è stato venduto oltre 1 milione di flaconi, mentre le concorrenti etichette, lanciate nel 1997, in 6 mesi hanno venduto più di 600.000 confezioni. Sulla scatola c'è scritto "l'agente responsabile dei propri odori". Le Oda Free, vendute negli USA, promettono risultati strabilianti solo dopo 3 giorni di utilizzo. L'unico effetto collaterale è che la cacca poi si colora di verde. Può essere un'arma di distruzione? Beh, Pamela Dalton, ricercatore del Centro Monell di Chimica dei Saints di Filadelfia, è una grande esperta di puzze, soprattutto di quella della cacca, e ha lavorato un progetto militare negli USA per realizzare una bomba puzzolente non letale, ma in grado di togliere al nemico ogni spirito aggressivo. La cacca si è dimostrata la più efficace nel mettere in fuga l'esercito più agguerrito, e se fosse letale il nome sarebbe sicuramente la morte marrone. Ma questo perché? Perché l'odore delle feci ci coinvolge nel profondo, l'ha dimostrato sempre Pamela Dalton. Quando annusiamo odori sgradevoli, come per esempio quella della carne che sta marcendo, il cervello reagisce coinvolgendo l'area della corteccia olfattiva primaria. Ma quando si tratta di cacca, si attiva il sistema limbico, la parte più interna del cervello, associato alle reazioni più primordiali ed emotive. E allora, con queste curiosità un po' schifose, io vi lascio al prossimo appuntamento. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliere.
2: Ascoltaci sulle radiofrequenze 98.5 106.1.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly, le ali della tua musica.

0: venuto un angioletto e mi ha dato un bel biglietto a carattere cubitale. C'era scritto Buon Natale!
1: Auguri di buone feste da Radio Fly e dal Fit Show!

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Vola